0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando? Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Hey girls. Hey boys.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: d'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
3: We can have a party in there.
2: Stai ascoltando
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Parità aderente.
5: Brand new music right here.
6: Brand

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: PLQG.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica. Tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: ne va tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
8: Enough talk! It's time to rock!
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Non ci credi?
10: Brand new music right here.
11: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Rita Drenthe.

0: amiche di Radio Rock, sono le 9:06 minuti in questo momento e siamo pronti ad iniziare questa domenica 5 luglio. Siamo in due a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Io sono Nicole Fondato e con me e con voi c'è Sandro Fuffo Bernardini.
1: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
0: Direi che si parte alla grande con gli Iron Maiden, 10 minutes to midnight.

0: might be as well as be stranger degli Weezer.
1: Sembrava uno scioglilingua fatto male.
0: Ho avuto un momento in cui non ero sicura di essere in diretta, ma così va. Ragazzi, la domenica mattina ancora sono forse troppo assopita, ma questa era la novità dei Weezer. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it.
1: Ragazzi, ancora buongiorno. Prima domenica di luglio, siamo sotto il cielo di questa estate italiana, per fare una dotta citazione, anche se non sono notti magiche quelle che stiamo vivendo, ma notti calde, che non è proprio la stessa cosa, però facciamo di necessità virtù e ci auguriamo che possa essere per voi una domenica piacevole da passare, perché no, in compagnia di Radio Rock,
0: che non vi lascia mai soli. Se volete anche farci sapere come state affrontando questa domenica mattina, se volete dirci anche, farci delle proposte musicali, 3899 106 600 è il numero a cui rivolgervi con fiducia.
1: Fateci sapere dove siete, cosa state facendo, dove siete diretti, noi siamo qui a vostra disposizione.
0: E a vostra disposizione ci sono anche i Deftones con Change.

0: suddetta piscina.
1: Eroe.
0: Intanto, eroe, tanto perché devi andare a lavorare di domenica mattina, e quindi un saluto a te, ma come di consueto a tutti i lavoratori del weekend.
1: Sai che però mi piace svegliarmi la domenica mattina particolarmente presto
0: e sentire l'odore del cloro alle 6 del mattino.
1: Vedere la città deserta, sì. Non so che di poesia. Poi penso, potevo dormire.
0: È vero?
1: Sì.
0: Però a me piace vedere la città deserta, però a mezzogiorno, così comunque svegliandomi con calma. Sarebbe un compromesso meraviglioso, ma non si può aver tutto. Un buongiorno a Isabella, che però ci dà un buongiorno con la B minuscola.
1: Perché?
0: Isabella, perché? Che cosa è successo stamattina che non ti torna in questa domenica?
1: Ma Isabella ieri credo avesse qualcosa da ridire sul concerto di Ultimo, perché era nelle vicinanze.
0: Ah, è vero, era nei pressi.
1: Non so se Isabella ha fatto esattamente come Ultimo ieri, cioè si è recata a casa con l'elicottero.
0: Con un elicottero.
1: C'è stata questa scena che ha ricordato Vasco Rossi a Modena Park, anche gli U2.
0: Anche gli U2 nel 95 mi sembra si presentarono con un elicottero.
1: Tu ce l'hai un elicottero per poter...
0: Ancora no, ma potrei approfondire. Dare comunque
1: ci stai lavorando
0: così, un piccolo drone sulla testa di Radio Rock. Se volete continuare a raccontarci che cosa state combinando in questa domenica mattina, il numero lo conoscete. Noi andiamo avanti con i Fontaine DC, How Cold Love Is.

NDC, How Cold Love Is. L'amore invece per Radio Rock è sempre o quasi sempre ricambiato, e se volete non soltanto ascoltarla la vostra radio del cuore, potete anche guardarla in diversi modi, come per esempio scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito radiorock.com.

0: su Twitch cercando il canale Radio Rock 106.6 oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Quindi non avete scuse, potete comodamente sbirciare cosa accade qui negli studi di Radio Rock.
1: Curiosate ragazzi,
0: curiosate, noi a sorpresa così con Tricky Hell Around the Corner arriviamo alla pausa pubblicitaria delle 9.30 e torniamo tra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Welcome to Violence.
9: Della regione.
10: Questo è
11: Rockbusters.
10: Rockbusters.
12: On Radio Rock.
13: Le 9.33 di questa domenica mattina prosegue la mattinata di Radio Rock con Rockbusters e ripartiamo da Elvis Presley con Jailhouse Rock.

0: Yard Act New Beginnings, anche questa è una novità in alta rotazione qui su Radio Rock. Se vi piace potete votare questa oppure una delle altre 15.
1: Salutiamo i lavoratori della domenica, coloro che stanno andando al lavoro già ci sono o coloro che stanno staccando, siamo sempre con voi perché è presto, poi questa è la giornata perfetta per oziare, per non fare niente, fa caldo, quindi dai dai dai.
0: Dai dai dai, sentiamo cosa ci dite, buongiorno.
2: Buongiorno bellissimi.
0: Ciao, ciao.
2: Io ho staccato dalla notte, lavoro in una casa famiglia e niente, me ne sto andando a casa e sarebbe fantastico se
0: un po' di riposo
2: passereste, don't worry be happy, così proprio mi rimetto in pace col mondo e affronto questa bellissima domenica.
0: E noi
2: ciao,
0: ti vogliamo regalare questa sensazione a tutti quanti per affrontarla nel migliore dei modi con un po' di buoni sentimenti. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: La canzone del buon umore di Bobby McFerrin riesce a rasserenarti. È una persona che dice: ma non ti preoccupare, sii felice.
2: Se è lui con questa voce, sicuramente sì, riesce nel suo intento. Cioè non fa l'effetto di chi ti dice, che ne so, stai calma, non ti preoccupare. Invece questo è rassicurante.
1: È rassicurante, no. Soluzione un po' semplice, però questo brano, tra l'altro, fu il primo, non so se l'unico caso, però nella storia della classifica americana della Billboard Hot 100, primo brano a cappella ad arrivare in testa, perché tutti i suoni che sentite in realtà sono prodotti dalla voce o dalle dita di Bobby McFerrin e poi mixati in studio. E nel video compariva anche Robin Williams. Era una sorta di Neri per caso, questa canzone, ante litteram, se
2: esatto,
1: vogliamo.
2: Esattamente. Ma di cose interessanti ne stanno accadendo in questi giorni anche da un punto di vista di concerti.
1: Perché venerdì sera c'è stato il concerto di Florence and the Machine, della cara Florence Welch, a Milano per gli A-Days. Ha cantato per 90 minuti e un bellissimo concerto, almeno leggevo dalle recensioni. Lei, sempre magnetica, e a un certo punto, prima della canzone Dog Days Are Over, ha fatto un appello, ha detto: so che ai concerti volete riprendere con il telefono questa canzone, però dovete viverla. Quindi il consiglio era di spegnere i telefoni, non utilizzarli, e scatenarsi e ballare con coloro che avevano di fianco. Quindi un amico, un conoscente, una persona che non avete mai visto, prendete e vivete il momento.
2: Mi sembra un ottimo monito, e quindi anche voi in questo momento provate a vivere il momento e a cantare questo brano di Florence and the Machine.

0: Florence and the Machine, che ha implorato il pubblico venerdì sera a non riprendere con il telefono questo brano, ma di ballare con le persone che avevano accanto, quindi il pubblico si doveva scatenare. Ai Days di Milano, oggi, stasera, ci sarà il concerto dei Foo Fighters, aperto dagli Idols. Se c'erano 30.000 persone venerdì sera, credo che oggi potrebbero essercene anche di più. E molto divertenti, devo dire, almeno i video che ho visto della settimana scorsa, Anfield Road, che è lo stadio del Liverpool, dove si sono esibiti i Foo Fighters, e a un certo punto hanno fatto salire sul palco una persona che era vestita da pacchetto di Mentos.
1: Perfetto, di caramelle. Direi che non si può chiedere di meglio.
0: E Dave Grohl ha detto: quando succedono queste stronzate significa che è la serata giusta,
1: è la serata adatta.
0: Gli hanno fatto cantare un pezzo di non mi ricordo quale canzone, e poi a un certo punto Dave Grohl ha detto: e adesso puoi andartene.
1: Poi, l'ha rilanciato. Fatto il tuo caro pacchetto di Mentos, adesso te ne puoi andare. E capita a fagiolo questo messaggio, perché ci scrivono: siamo ad Orte, direzione Milano, Walter, Viviana, Claudio 10 anni ed Elisa 7, andiamo dai Foo Fighters Idol. Vi ascolteremo in dub il più a lungo possibile e vorremmo sentire I'm Scum degli Idol, quindi insomma poi vorremmo conto di questo concerto. Se vi siete divertiti, vi auguriamo una splendida giornata, e a questo punto ascoltiamo proprio questo brano che avete scelto voi.

0: Idols, Scum. C'è chi si sta recando al concerto, c'è chi comunque accoglie questa proposta musicale con cuore, con questa nota audio.
1: Appena svegliato, secondo
0: sì.
1: me.
0: Un'ottima interpretazione. Ci scrive anche Gianni: buongiorno Rockbuster, da stamattina prestissimo in laboratorio per sfruttare un pochino di calore in meno. A quest'ora sembra passata una giornata, ma perché nella mia testa malata, quando sente Florence, associa il nome ai Jefferson? Perché era là uno dei personaggi più amati dei Jefferson. Anche a me viene in mente la stessa cosa, la divertentissima Florence.
1: O a Firenze il pensiero potrebbe andare, se ragionate in inglese.
0: Ripensando a quello che ha detto appunto Florence per quanto riguarda il godersi il concerto, io per certi versi sono d'accordo. C'è chi impone di riporre i telefoni nelle apposite custodie, ci sono anche gli A Perfect Circle che lo fanno utilizzare solo in un momento in cui decidono loro, e sono severissimi, sono proprio gli scagnozzi che, se tiri fuori il telefono, vengono lì e ti mettono una pressione psicologica incredibile. Però effettivamente poi io anche non resisto a volte alla tentazione di fare il video, ma quante volte poi ce li rivediamo davvero? È effettivamente importante forse stare nel momento? Ti perdi qualcosa facendo i video? Questa è una domanda che, senza nessuna proprio scevra da giudizio, rivolgo a tutti voi.
1: I miei sono ignobili, ho provato a fare una foto, ma
0: perché,
1: quasi sotto
0: perché
1: al
0: quasi
1: palco,
0: sempre vengono ignobili, è quello il problema.
1: Ho provato a fare una foto ai kneecap al concerto all'auditorium, e era il DJ, quello con il passamontagna. Neanche si vede il passamontagna, niente, per quanto era fatta male. Poi li vai a rivedere e sono di una qualità audio,
0: una qualità audio e video veramente esecrabile. E quindi poi magari a volte li cancelli, ti tengono tantissima memoria, ma li utilizzi per fare una storia sul momento e poi basta.
1: Alcuni però, secondo me, lo fanno anche per una questione di diritti, oltre che dire vivi il momento, perché
0: anche
1: poi piazzi il concerto su YouTube e non è un modo che piace
0: alle major. È una domanda che gira a voi. Voi amate fare video, vi dà fastidio l'idea che comunque vi venga vietato, lì riguardate una cosa a cui tenete? Fatecelo sapere se volete. 3899106600. Noi arriviamo alla pausa delle 10 con gli Ask Her Do.

0: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner, Radio Rock.
1: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media Partner, Radio Rock.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
3: Always the best music.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Modest Mouse, Life's a Dream, anche questa novità ci riconduce in diretta alle 10:13. La seconda ora si apre così con questi campanellini meditativi. È la seconda ora di Rockbuster. Staremo con voi, Fuffa Nicole, fino alle 12.
1: Qualcuno di voi ha prenotato il proprio nome utente su WhatsApp? Perché questa è una delle più grandi novità della app di messaggistica degli ultimi tempi. In pratica, che succede? Se non vuoi dare il tuo numero di telefono a uno sconosciuto o a una persona appena conosciuta, puoi dare semplicemente una sorta di nickname, per capirsi, è un nome utente univoco. In pratica ce l'avete solo voi, si può prenotare tramite le impostazioni di WhatsApp, account, nome utente. Io l'ho appena fatto, abbiamo fatto io e Marco Muscarà questa cosa, che ci riporta veramente
0: sempre sul pezzo
1: ai tempi dei nickname. Può essere interessante perché è a protezione della privacy, in teoria, anche se alcuni segnalano che potrebbero esserci problemi di truffe o di phishing.
0: Ma
1: perché se
0: sbaglio,
1: registri il tuo nome, comunque io posso cercare, posso andare
0: ma
1: a
0: non,
1: pescare.
0: Ma non esiste, era già così per esempio per Telegram, che
1: non
0: tu
1: lo so,
0: potevi
1: non
0: essere
1: Telegram.
0: Cercato con il nome.
1: Registri il tuo nome, comunque io posso cercare, posso andare
0: ma
1: a
0: non,
1: pescare.
0: Ma non esiste, era già così per esempio per Telegram, che
1: non
0: tu
1: lo
0: potevi
1: so, non
0: essere
1: ce l'ho
0: cercato Telegram. Con il nome dell'utente e partecipare anche a gruppi, per esempio, non condividendo il numero di telefono, ma semplicemente il nome utente.
1: Non mi sorprenderebbe che WhatsApp pescasse da qualcun altro.
0: E arrivasse comunque dopo generalmente qualche anno qualcosa che già aveva fatto Telegram.
1: Sai che stavo per dire come mi sono prenotato, poi ho detto non è proprio una mossa furba.
0: No,
1: perché
0: è un po' una sciocchezza, tanto vale a quel punto dare. Però effettivamente, a quel punto, non avendo il numero, se vuoi bloccare un utente, magari una persona a cui non vuoi dare il numero, molesta, basta che lo blocchi, poi non ha nessun altro modo per ricontattarti.
1: Scusate, voi ai tempi, quando andavano di moda magari i forum, le chat, e ci si doveva scrivere con uno username, quale usavate? Ce ne avevi qualcuno?
0: Sgarzolina 71, no, non lo so.
1: Io mi chiamo Play 87.
0: Play cosa è? Un giocatore?
1: No, per la PlayStation.
0: Ah, per la Play.
1: E in origine Pluto 6, per Pluto Aldair, cuore giallo rosso.
0: Quindi avevi il cuore giallo rosso anche tu, caro Fuffo.
1: Però era poco credibile, cioè mi ha contattato Pluto 6.
0: Ma tu andavi a broccolare nelle chat?
1: Acivicchia.
0: Eri il più grande giocatore pesca strascico sul
1: nickname
0: web.
1: Non funzionava.
0: Sì, forse il nickname era poco accattivante. C'è Miro che per esempio già ha prenotato il nome. Fateci sapere se è una funzione che vi ingolosisce, di cui avete magari già approfittato.
1: Perché si può prenotare ma non è ancora attivo. Il servizio lo sarà entro la fine dell'anno.
0: Sai che mi stanca semplicemente pensare di dover trovare un nome che sarà già preso in mille
1: Vabbè,
0: modi.
1: Vabbè, te lo segnalano se c'è o non c'è.
0: Adesso vediamo, vedi, Security è il brano di Emil and the Sniffers, che era che avevo scelto già da un po'.

0: Sniffers con Security. Vedi Ari, appunto, brava Nicole, è in pratica quello che fa Telegram da secoli oscuri. C'ero arrivata comunque così a sentimento, a sensazione. E come scrive Luciano, con il celebre tempismo di Meta hanno introdotto questa rivoluzione.
1: Ci si può prenotare per quanto riguarda il nome utente,
0: tranne sul mio
1: WhatsApp,
0: telefono,
1: tranne sul telefono di Nicole che credo vada aggiornato. Però in India soprattutto, leggevo, c'è grande preoccupazione perché alcune società non hanno prenotato username, quindi ci sono casi di persone che si registrano come Coca-Cola, per dirti.
0: Sì.
1: E quindi
0: posso.
1: Tu credi che sia... Certo che possono,
0: non
1: sei
0: possono,
1: disponibile.
0: Sì, certo.
1: E quindi magari tu credi che quello sia l'account ufficiale, si possono creare in questo modo profili falsi.
0: Chi rischi su WhatsApp alla Coca-Cola,
1: no,
0: adesso?
1: No, Carlo Conti, io mi registro come Carlo Conti, magari tu credi che io sia Carlo Conti.
0: E gli scrivi una missiva.
1: Vabbè, c'è chi ha fatto molto peggio,
0: sì,
1: che
0: no,
1: scrive a Carlo
0: carità.
1: Conti, eh?
0: Sicuramente sì.
1: E vi dico che qualcuno aveva già prenotato come nome utente Fuffo.
0: Maledetto.
1: Cosa mi fa male,
0: restituisci a Fuffo ciò che è di Fuffo. Ma sentiamo le vostre voci, buongiorno.
2: Prenotato incredibilmente Led Zeppelin 70.
1: Quindi adesso tutti,
2: buona trasmissione,
0: buona giornata a te. Tutti scrivete al nostro,
1: anche se non è ancora attivo, è solo prenotato, però tutti ti potranno aggiungere.
0: Io per esempio nel momento in cui volevo fare la super yeah, avevo scelto un nickname che era This Day Next Year, cioè questo giorno il prossimo anno, che era una canzone dei Karate, una canzone dei Karate che adesso vorrei passare ma non voglio rovinarvi la giornata perché dura tipo 12 minuti ed è di una malinconia assoluta. Però era il mio nick e nessuno riusciva a ritrovarmi perché poi era tutto underscore This Day Next Year. Era una cosa, quando volevo fare la sofisticata,
1: scrivevano ciao da dove digiti.
0: Ciao da dove digiti. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi. Se volete dirci il vostro nick di quando eravate giovani e cercavate comunque di concupire qualcuno a caso, online,
1: per forza il nickname che
0: allora
1: usavate.
0: I nickname si usavano su Messenger, ma generalmente, adesso vogliamo dirlo che comunque il focus principale nell'89 9% dei casi era cercare comunque di accoppiarsi selvaggiamente. O vogliamo mentire?
1: Mentiamo.
0: Perché io lo so dove tu andavi a cercare le tue prede.

0: Meeting Tonight, i Viagra Boys. A proposito di questa possibilità di dare il nick e non più il nome su WhatsApp, stavamo parlando di nickname che hanno appunto anche favorito, sono stati forieri di storie d'amore, come per esempio questa qui di Luciano e Claudia sulla chat di Elisa, dove ci siamo concupiti. Io ero Tyler da Tyler Durden, per mettere in chiaro la situazione salute mentale.
1: Quindi eri Brad Pitt.
0: Esatto, eri il Brad Pitt della situazione e Claudia Clea Scholl da una canzone di Elisa molto prima della cura Amici. Quindi vi siete conosciuti lì e da cosa nasce cosa? Perché effettivamente anche in molti forum poi sono nati dei grandissimi amori.
1: È molto bella questa scena.
0: Ci
1: di
0: piace,
1: Tyler
0: ci
1: Durden.
0: Piace.
1: Tra l'altro avete visto l'immagine della settimana scorsa di Brad Pitt con Edward Norton che parlavano insieme sugli spalti durante Stati Uniti Turchia? E subito è stato fatto riferimento a Fight Club.
0: Certo.
1: Ed era molto divertente come cosa.
0: Ci scrivono anche: ciao ragazzi, buongiorno, il mio soprannome viene dall'epoca di Mirko ICQ, da lì sono passato da Carlos Fernando a Kimbu. Buona giornata a tutti e forza Brasil. Quindi noi ci uniamo al Forza Brasil

0: E vedi, ICQ non l'ho mai praticato.
1: Beh, era una delle chat più in voga, che l'anno scorso è stata chiusa ufficialmente dopo 25 anni, ha cambiato di proprietà, la utilizzavano in poche, ma fu storica negli anni 2000. Beh, a livello di rivoluzione tecnologica ce n'è stata pure un'altra in settimana, magari dopo ve la cito.
0: Ne parliamo fra poco, perché arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Nirvana, ma ritorniamo a breve.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
15: It's on Radio Rock.
14: Tutta un'altra storia.

0: when you have that. Non riesco a dirlo.
1: Oggi,
0: io, ragazzi, ma come?
1: È complicato.
0: Have had enough. Non so perché mi si incatta la lingua all'interno anche ieri. Maledetti Evanescence. No, è più difficile perché.
1: Allora tu, il 28 settembre, andrai a Bologna.
0: Sì,
1: a, ad hoc. A di, vederli a,
0: esatto,
1: a dire.
0: Emily,
1: titolo.
0: Emily, insomma, you have had enough. Non riesco a dirlo, ragazzi. Tipo i 33 trentini che entrarono a Trento. Abbiate pazienza, va così stamattina. Cari amici e amiche di Radio Rock, stavamo parlando di nickname. C'è qui chi ci riporta anche ai rumori di una volta con ICQ.
2: Ciao ragazzi, senti l'ICQ, la maggior parte della gente si ricorderà di
1: sì.
2: Una roba del genere. Buona giornata a tutti.
1: Era una roba del genere. Questo leggermente assoluta, più inquietante.
0: Sembra un po'
1: rumore.
0: Un cucù. Ma
1: tra l'altro io all'epoca lo chiamavo ICQ,
0: ICQ
1: all'italiano.
0: Come giusto che sia, molto probabilmente. Mi piace invece molto l'inventiva dei vostri nickname. C'è Isabella che scrive: all'epoca ero una fervente fan dei Negramaro, il mio nome era Negrisa. Credo che questo al momento sia imbattibile.
1: E allora
0: una
1: dico,
0: crasi meravigliosa.
1: Should I?
0: Tra l'altro io sono andata a ripescare, perché prima vi ho parlato del mio nick, ovvero This Day Next Year. Il brano era un brano di 11 minuti dei Karate. Però gli voglio solo far sentire il pezzo che ha dato origine, per far capire anche il mio stato mentale del periodo. Today you missed her getting up once again. Questa era tutta così, 11 minuti, eh.
1: Non ti contattava nessuno, secondo me.
0: Era bellissima questa. Promise her you'll rise this day next
1: year. From this fairy. Grazie di farci rivivere quei momenti.
0: Così. Quest'album, Mom Soft, mi ha accompagnato proprio tutto intero per un anno buono. Il mio umore non era dei migliori all'epoca, come potete immaginare.
1: Non era l'anno più pimpante della storia.
0: È stato l'anno più pimpante. Credo, ricollegando un po', fosse una delusione cocente d'amore, si può vincere comunque da questo brano. A questo punto, se volete continuare, il numero lo conoscete. Noi andiamo avanti con la musica. Corey Taylor con Beyond.

0: Taylor, scusatemi, ma dobbiamo prenderci un istante perché secondo me non c'è un nick che possa essere battuto, perché ci scrivono al 3899-106-600. Il mio primo e ancora attuale nickname è www7te. Io penso che sia, cioè, io se avessi incrociato www7te su un forum mi sarei innamorata perdutamente sulla fiducia.
1: Tra l'altro il www è una cosa che ormai non dà nessuno.
0: Non dà nessuno, però è bellissimo.
1: C'erano i Gazzosa che fecero una canzone mi piaci tu,
0: che ancora abbiamo negli annali. Ma ringrazio Carlo, perché mi dà manforte sui karate, cioè grandi karate. Quando sono stato in radio da voi, come pezzo vi ho fatto mettere There Are Ghosts, anche perché tra l'altro sono sbarcati su Spotify di recente, insomma negli ultimi 2 anni, prima non si trovavano. Io ho ancora delle copie di CD.
1: Quindi
0: non
1: tu
0: proprio...
1: cercavi karate e ci uscivano karate,
0: non di... uscivano i karate, quindi non potevo ascoltare i karate se non nei CD che avevo, non proprio strettamente con i copyright, quelli della SIAE.
1: Allora c'era qualcuno che scriveva: occhio che internet non dimentica, esatto. E se usavate gli stessi nickname su quale forum, cercandovi potrebbero uscire gli altarini. Questa è una cosa che qualche tempo fa successe alla premier Giorgia Meloni. Ci fecero degli articoli sul fatto che 20 anni fa o qualcosa del genere era iscritta ad alcuni forum con il nome Draghetta Kiri e dava giudizi per esempio anche sulla Lazio. Sembrava che all'epoca fosse tifosa biancoceleste, quindi hanno riportato degli screenshot dell'epoca.
0: Quindi attenzione che internet non dimentica. Fra poco continuiamo con i vostri messaggi, se volete i vostri nick, anche quelli più divertenti che avete incrociato. Noi andiamo avanti con gli A Perfect Circle con Starless.

0: Starless, gli A Perfect Circle, ci scrivono che bello ICQ, ci scrive anche il numero, era il mio numero, 56K e via andare.
1: Perché c'era un numero sì. che ti identificava, il nickname magari poteva essere uguale per diverse persone, però se il numero era quello eri certo di essere tu. La persona con cui chattare.
0: Il 56K mi fanno sempre venire un momento proprio del non ce la faccio, troppi ricordi. Anche il rumore del modem. Sì. Allora, il mio nick scelto per iscrizione al forum un milione di anni fa e ancora fumo in diretto e non fumo. Nasce da una canzone di latte e suoi derivati. Vedi come anche le canzoni molto spesso venivano utilizzate come spunto. C'era un messaggio di Valentino, sentiamo.
2: Nicole, buongiorno, Valentino. Beh, oddio, il brano tuo probabilmente era un periodo di perdizione. Sì, sì. Secondo me, poi devo dire che, insomma, secondo me facevi uso di sostanze alquanto proibite. Secondo me, dai, raga, buona giornata. Comunque, bella musica.
0: Vedi,
2: veramente
0: bella,
2: bella
0: musica.
2: Dai,
0: oggi siamo sbizzarriti.
1: Cioè, a proposito di tecnologia dell'epoca, questa settimana c'è stato l'annuncio da parte della Sony della smaterializzazione dei suoi videogiochi. Ovvero, dal 2028, gennaio 2028, non verranno più venduti i videogiochi su supporti fisici.
0: Questa è una follia, perché molti hanno trovato il CD, hanno comprato il supporto e hanno trovato il vuoto senza CD.
1: Allora, adesso ancora li vendono, dal gennaio 2028 sarà ufficiale per i negozi. Chiaramente è un problema questo qui, per cui per ovviare sì, daranno la custodia con il codice per scaricarlo, altrimenti PlayStation Store.
0: Che è uno spreco di plastica senza pari.
1: In realtà ha molto senso, perché già oggi l'80% delle vendite per quanto riguarda i giochi della PlayStation sono in formato online. Il 90% per quanto riguarda l'Xbox. Però in questo modo i collezionisti non hanno il supporto fisico e non possono rivenderli nel famoso mercato secondario. Però Sony si produce da sola i suoi CD e dice alla fine l'investimento vada a risparmiare in questo modo. Certo, sì, finisce un'epoca.
0: A parte tu risparmi, però comunque non c'è mai stata differenza tra il gioco fisico e il gioco che tu compravi direttamente dalla PlayStation, e che è assurdo se ci pensi. Comunque ci sono dei costi superiori, quindi io in teoria dovrei risparmiare comprandolo soltanto online.
1: Chissà se succederà anche con la musica, magari venderanno solamente la copertina del disco.
0: Beh, sta già succedendo se ci pensi, però molto ormai è smaterializzato. Adesso chi colleziona DVD li conserva, ma molti li hanno venduti, li hanno buttati, ormai siamo affidati. Cioè, è una cosa che a me un po' inquieta. A me piace il supporto fisico di CD, i libri. Comunque ho bisogno di sentire il contatto con le cose che mi piacciono. Però se ci penso, ormai abbiamo delegato tutto, la musica, alle piattaforme di streaming. Comunque di materiale non abbiamo più niente, quindi è tutto legato a una sottoscrizione. E quindi poi nel momento in cui la piattaforma decide di sospendere il servizio o tu non puoi più pagare la piattaforma, non hai accesso comunque ai giochi che magari hai comprato, per esempio.
1: Comunque, già GTA 6, che è il videogioco più atteso di tutti i tempi, verrà venduto senza il CD materiale fisico.
0: Questo è un discorso molto interessante che apre le porte comunque a una serie di riflessioni. Se volete farle insieme a noi, 3899-106-600, noi arriviamo alla pausa delle 11 con Sleep Theory, la loro Static, ma torniamo tra poco.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Della regione.
10: Questo è
11: Rockbusters.
10: Rockbusters
11: on Radio Rock.
12: Sono le 11:05 di questa domenica mattina, molto intensa, devo dire, tanti argomenti interessanti. Ora però ci sono gli R.E.M. con Losing My Religion.

0: R.E.M. Losing My Religion, che a proposito di supporti fisici è stato uno dei primi CD acquistati in vita mia, proprio questo qui degli
1: sai
0: R.E.M.
1: che gli R.E.M. la dicono sempre dicono, questa
0: se racconto,
1: cosa
0: rivendono come
1: cioè,
0: aneddoto,
1: Michael Stipe ha detto peccato esserci lasciati perché c'è quel perché? Nostro orgoglio di Nicole che acquistò.
0: Ma stavamo parlando invece di GTA 6, c'è stata questa amara sorpresa per gli utenti perché chi ha acquistato il gioco fisico si è ritrovato una custodia vuota con un codice da scaricare.
1: Allora, GTA 6 uscirà a novembre, se non vado errato, quindi adesso ci sono i pre-order e ha deciso la Rockstar Games, che è l'azienda che lo produce, di farlo soltanto di eliminare il formato fisico, cosa che per PlayStation avverrà da gennaio 2028, quindi non ci sarà più il disco come lo conoscete. Chissà, magari si unirà anche Microsoft con l'Xbox, perché ormai i dati sono: l'80% delle persone acquista online, è un costo quello di produrre CD, quindi adios. Sostanzialmente questo anche se qualcuno ci vede ben altro.
0: Ma sì, intanto ci scrive Miro: la sostanza è che si vuole togliere la proprietà del gioco a chi l'acquista. Al di là del contatto fisico con l'oggetto, in questo modo l'utente non compra niente. Effettivamente c'era tutto un mercato di second hand, molti utenti insomma che giocavano con un gioco, magari non gli era piaciuto particolarmente oppure l'aveva finito, e se lo rivendeva così usato per magari recuperare qualche cosa e investire in un altro gioco. Quindi già tu non hai più la possibilità di farlo. Ma poi la cosa adesso, correggetemi se sbaglio, voi utenti di PlayStation, non c'è la differenza tra il costo fisico e il costo di scaricarlo online? E quindi a quel punto, se è un costo per stamparli, io dove risparmio se non acquisto il CD fisico?
1: Ma un'altra curiosità, psicologicamente, secondo te, avere il contante in mano oppure avere solo il modo digitale di pagare, quindi online, ti fa spendere di più? Tu spendi di più online rispetto al...
0: Sì, io spendo a volte cambiando la dimensione.
1: Se si può comprare soltanto online, non tendo anche a spendere di più rispetto ad andare a un negozio e averlo in mano.
0: Però
1: il gioco.
0: È vero che non sei più tu a possederlo, che non era un motivo qualsiasi. Un giorno la Sony fallisse, decidesse di chiudere la piattaforma, tu in mano non hai più niente. Mentre invece c'è chi collezionava i giochi e aveva piacere avere il supporto fisico. C'era anche Daniele, che era un collezionista, che scriveva: buongiorno, io sono un collezionista e avevo sentito di GTA 6 che sarebbe stato soltanto in formato digitale. Ora che mi avete detto questa cosa, che tra un paio di anni non esisteranno più i supporti fisici, mi fa molto rosicare. Tra l'altro la PS5 la vendono con o senza lettore disco. Se tu a un certo punto non li produci più, che caspita me l'hai fatto comprare il lettore dischi?
1: È perché è stata lanciata nel momento in cui c'erano ancora. Qui dicono nel 2028 non sarà più così, quindi hai 2 anni e mezzo.
0: Continuiamo
1: meno,
0: a parlarne fra pochissimo. Prima la novità degli Arab Strap. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. Hey. La musica nuova su Radio Rock. I read the day of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son. It all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: Fighting for You, gli Arab Strap, novità da votare senza dubbio, secondo me, sul sito radiorock.it, una delle novità che prediligo in questo momento. Stavamo parlando di GTA 6, di supporti fisici o supporti digitali. C'è chi comunque adesso si sta andando molto nella direzione di smaterializzare le cose, i libri in formato digitale, la musica comunque in streaming si ascolta, quindi sono sempre meno i supporti fisici e anche la possibilità di ascoltarli, perché ormai i PC, adesso le console toglieranno la possibilità di, io per esempio i DVD ancora li guardo sulla PlayStation 4, l'idea che fra un po' non potrò più ascoltare i miei CD o vedere i miei DVD un po' mi inquieta.
1: Come il passaggio dalla VHS al CD.
0: Sì. Cioè, mi fa molto sorridere questo meme da GameStop con un Michael Douglas in un giorno di ordinaria follia che vuole, non vuole il suo download, ma vuole il suo disco fisico.
1: Sai, ieri a Filadelfia hanno creato una sorta di capsula del tempo, anzi una vera e propria capsula del tempo, un barile con scritto 250, perché ricorrevano i 250 anni dall'indipendenza degli Stati Uniti, e l'hanno interrata e dovrà essere aperta esattamente tra 250 anni, e ci hanno messo degli oggetti che oggi sono considerati importanti. Beh, potremmo metterci un CD a questo punto.
0: A questo punto sì.
1: E tra gli oggetti che hanno messo c'era un iPhone, poi una bottiglia di Coca-Cola, così nell'anno 2276 diranno, vedi? Nel 2026 c'era la Coca-Cola. Vabbè che c'era da sempre Coca-Cola, potevano inventarsi qualcosa.
0: Mi sembra una marchetta e basta.
1: Poi hanno messo una riproduzione tridimensionale della mano di Abramo Lincoln. Poi hanno messo una copia della Costituzione firmata dai giudici della Corte Suprema, un chip per computer quantistico prodotto dall'Università di Berkeley e alcuni cimeli della NFL. Ora, se volevate rappresentare il 2026, si poteva fare meglio.
0: Si poteva fare decisamente meglio. Adesso non lo so, però comunque con tutto il rispetto per Abramo Lincoln.
1: Capsula del tempo, oggi tra 250 anni la tirano fuori. Un oggetto significativo per questa epoca?
0: Guarda, fammi
1: avere paura.
0: No, meglio non avere paura, mi taccio e ci rifletto, però magari ci riflettiamo tutti insieme. Prima andiamo avanti con la musica dei Dope, You Spin Me Round Like a Record.

0: Around. Sono le 11:21. Volevo cambiare un attimo argomento perché ieri mi ha colpito il post su Instagram dell'ex campione olimpico di scherma Aldo Montano. Non so se lo abbiate letto, in pratica era una foto pubblicata dall'ospedale con tanto di maschera per poter respirare e ha raccontato, credo che gli fosse già successo, che era in un ristorante di Roma e ha fatto notare che era allergico alla caseina, questa proteina che viene dal latte, quindi lo ha fatto notare al ristoratore. Nonostante questo, gli hanno servito evidentemente un piatto in cui era contenuta e ha avuto un bruttissimo shock anafilattico, è stato portato di corsa all'ospedale, quindi ha avuto bisogno del supporto nella respirazione e se la prendeva con la leggerezza con cui a volte vengono prese queste segnalazioni tra intolleranze, allergie. Lui dice l'allergia è un'altra cosa, sì. Non è moda, rischi di stare veramente male, addirittura di morire in alcuni casi, perché si va in shock anafilattico. E notavo che sotto nei commenti tante persone dicevano questa cosa, ovvero che a volte viene quasi un po' sottovalutata. Ora io non farei una generalizzazione perché molto spesso nella ristorazione si sta molto attenti, poi dovrebbero essere messi gli allergeni
1: no,
0: nel menù.
1: Le vere allergie poi hanno anche un problema di contaminazione, non è soltanto
0: esatto.
1: Ti metto, che ne so, il formaggio dentro la pietanza, ma semplicemente mai basta la contaminazione, quindi ci vogliono delle regole molto rigide, per cui non tutti ovviamente, ma qualcuno prende un po' sotto gamba, anche perché, e questa è una cosa per esempio di cui si lamentano moltissimo i celiaci, che molti fanno finta, però comunque millantano

non so come sia il protocollo in questo caso, però insomma sicuramente se hanno, non hanno considerato questa cosa, è un problema da non prendere sotto gamba. Intanto andiamo avanti con la musica in Nothing But Thieves con Particles.

0: di Nothing But Thieves con Particles. Stavamo parlando di questo bruttissimo shock anafilattico che ha avuto Aldo Montano, allergico alla caseina. Lui aveva segnalato al ristorante questa allergia, eppure il cibo evidentemente era contaminato ed è finito all'ospedale.
1: Ha voluto sottolineare: non è un capriccio segnalare di essere allergici, non è una moda alimentare, non è neanche un'intolleranza, è un'allergia potenzialmente anche mortale se non riesce a prendere in tempo o comunque a metterci una pezza in tempo, e quindi dall'ospedale con la maschera respiratoria ha voluto denunciare questa cosa, e tantissimi sotto segnalavano o una superficialità o problemi in tal senso. Immagino che evitare la contaminazione a livello di cucina sia difficile, però vanno rispettati tutti i criteri, poi segnalare, certo, gli allergeni. Per esempio
0: c'è Nicola, per esempio, che scrive: ragazzi, qui a Roma è diventata una croce, io celiaco non trovo spesso gli allergeni sul menù e purtroppo spesso mi ritrovo intossicato. Io non ho una moda con il glutine, ho un problema che proprio in questo

0: periodo sto affrontando, perché qualche stronzo di recente mi ha detto di avermi servito un piatto di pasta senza glutine, e così non era. Per fortuna me ne sono accorto alla terza forchettata. Intanto è quasi un mese che patisco le pene dell'inferno, però il ristoratore sta lì che incassa 1000 euro al giorno. Quindi comunque a me è successo una volta, e non sono allergica, però di avermi, che qualcuno mi aveva servito un hamburger spacciato per vegano, ovviamente.
1: Tu avevi chiesto un hamburger vegano.
0: Un hamburger vegano, non mangio la carne, era palesemente un hamburger
1: di carne.
0: Era palese, non sapevo provarlo.
1: Tu hai detto sa di carne?
0: Era palese, si riconosce insomma un hamburger vegano. Però in quel caso non è un'intolleranza, quindi è semplicemente comunque una sciatteria e una scortesia nei confronti di chi ti sta dicendo che non mangia carne. Però è anche vero che se ci sono delle allergie non vanno prese sotto gamba, e andrebbe evitato, quando non vuoi mangiare il glutine, però, di dire che sei allergico, perché poi è lì che viene presa sotto gamba, perché sembra appunto un capriccio di chi magari vuole seguire un tipo di alimentazione ma non ha un reale problema.
1: Andrebbe formato il personale, capita a volte di sentire: c'è per caso questo allergene? Non lo so, non può essere una risposta.
0: No, al momento purtroppo no. Vedo che ci sono tanti messaggi, fra poco li leggiamo, vi ascoltiamo, arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Vampire Weekend, ma torniamo tra poco.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
2: Oh, papà, sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
1: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
4: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili.
9: Mi fa tutto un po' più grosso!
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters.
2: Rockbusters on Radio Rock.
3: Le 11:35, entriamo nell'ultima porzione di Rockbuster. Saremo ancora con voi fino alle 12, poi passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dalla musica degli Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
2: Radio Rock, back in time.

0: Die for White Guy, gli Offspring alle 11.38. Stavamo parlando di questo piccolo caso che ha riguardato l'ex campione olimpico Aldo Montano di scherma, che è andato in shock anafilattico per essere andato al ristorante e aver segnalato la sua allergia alla caseina. Ma nonostante questo, evidentemente gli è stato proposto un piatto in cui la caseina c'era. E
1: o si era contaminato.
0: O era contaminato e ha voluto sottolineare il fatto che in alcuni casi ci sia un po' di superficialità. Ora, io avevo premesso che generalizzare è sempre sbagliato,
1: è sempre sbagliatissimo,
0: è sempre una follia.
1: Come in ogni ambito, ovviamente ogni lavoro, ci sono dei ristoratori che sono ligi, fanno tutto ciò che è possibile per qualsiasi tipo di situazione di evenienza, fanno le cose ad regola d'arte in maniera corretta, e qualcuno che magari è un po' più facilone.
0: Perché tra i commenti c'erano poi tante esperienze, soprattutto di persone allergiche o intolleranti, che segnalavano in alcuni locali questo problema. Però poi, se le cose vengono fatte a regola d'arte e seguendo le regole, è molto difficile che possa,
1: anche perché, per esempio, specialmente per la celiachia, c'è un po', in alcuni, non tutti, quindi per me non stiamo generalizzando, però c'è molto l'idea che sia una moda, come dire, adesso sono tutti celiaci. Non è che adesso sono tutti celiaci, è che magari prima è una problematica che non si conosceva, che non era stata approfondita. Adesso magari chi aveva dei malesseri, dei malori che non riusciva a capire, è riuscito magari a risalire.
0: Sono
1: anche cambiate le farine, una serie di cose. C'era per esempio Paola, riassumo un po' il messaggio perché era un messaggio di 2 minuti molto lungo, ma lei subito diceva: io spezzo una lancia a favore dei ristoratori, perché io invece da celiaca anni fa non trovavo niente, anzi ti rispondevano, ma a volte non ti servivano, ti davano la bistecca e basta. Adesso invece c'è molta più attenzione, c'è molta più dedizione e un occhio di riguardo a chi è celiaco.
0: Ma prima, in un altro mondo, si prendevano quasi in giro le persone celiache,
1: sì,
0: perché comunque parte della nostra alimentazione è legata al carboidrato con il glutine. E fortunatamente nella mentalità attuale si è molto più aperti e si capisce molto di più la problematica, quindi si sono fatti dei grandi passi avanti.
1: Sì, quindi un po' il peccato è che molte cose magari che semplicemente si scoprono e si fanno dei passi avanti vengono viste come una moda, quando semplicemente invece si ha accesso magari a dei test, a delle analisi che ti fanno comunque capire magari dove risiede il problema. C'era Marco, appunto, che voleva spezzare una lancia a favore del libro degli allergeni che moltissimi ristoratori hanno e devono avere. Sentiamo.
2: Oh, questo è quello che facciamo noi, io sotto la cassa ho tutto il libro degli allergeni, quindi chi lo chiede ha tutto quanto. Però mi dispiace per l'ascoltatore precedente, però purtroppo i ristoratori non è che guadagnano 1.000 euro a sera. Oddio, magari pure.
1: Forse qualcuno.
2: Però se netto c'è proprio poco, siamo sui 100 euro.
1: Però forse magari, che ne so, era un ristorante particolarmente stellato.
0: Adesso me lo sto immaginando come il Signore degli Anelli.
1: Sì, sì, poi...
0: No, sì, sì, che...
1: No, sì, sì, aspetta, perché stavo dentro la mia testa, stavo rispondendo a Nicola che dice: ragazzi, però non è una questione di cortesia o bravura del ristoratore, sono degli obblighi di legge e di norme HACCCP. Quindi, no, CCP è il gruppo, ho messo una C di troppo. Fra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi e le vostre considerazioni, andiamo avanti con la musica, la novità degli Avatar.
3: New music right here. Brand new.

0: Campfire, Avatar, se vi piace questa novità, ebbene votatela sul sito radiorock.it. Per continuare con questo argomento c'era un messaggio che era così agrodolce, sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno, assolutamente buongiorno. Sì, penso sia vero che ci sia un po' di leggerezza da parte della ristorazione. Mi ricordo un paio di anni fa quando sono andato a Tolosa con un gruppo di amici miei, c'erano un paio di ragazze che sono celiache. Siamo andati in un ristorante e loro hanno chiesto un'insalata dopo avergli detto: guarda, noi siamo celiache, quindi ci porti un'insalata senza niente. E questo praticamente gli porta un'insalata con i pezzi di pane dentro, sparsi.
0: Negli ottimi
1: quindi non proprio l'ideale, insomma.
0: Apprezzo comunque il
2: però
0: gesto.
2: Questa non è superficialità, questo è un cretino. Immagina la vita, ma l'insalata mica ce l'hai.
0: Se lui aggiungo la croccantezza, faccio l'insalata gourmet. ci metto il crostino di pane.
2: Ci sta.
0: Ma tant'è, questo è quanto, cari amici.
2: Vabbè, comunque, non so se qualcuno sia allergico alla birra. Sì. Credo, cioè, proprio
0: esiste, certo.
2: È certo, perché c'è il glutine anche all'interno della birra. Perché quest'oggi nel Regno Unito, anzi solo in Inghilterra, il governo Starmer ha autorizzato i pub a restare aperti fino alle 5 del mattino. Devono chiudere alle 2, quindi non si può servire alcol dopo. Perché? Perché stanotte all'una ora locale gioca l'Inghilterra contro il Messico. E Starmer, che ai momenti conclusivi del suo premierato, ha fatto un comunicato dicendo: la coppa forse tornerà a casa, ma voi non tornerete a casa, amici, perché starete fuori a bere birra e a stare insieme nei pub.
0: L'unica cosa buona che ha fatto Starmer.
2: Sì, esatto.
0: Cioè, si è riscattato sul
2: ha
0: finale.
2: Fatto anche cose buone.
0: Ha fatto anche cose buone Starmer.
2: Però facciamo dei calcoli, inizia all'una, finisce tempi regolamentari alle 3, se ci sono i supplementari, i rigori, se va verso le 4, poi che fai? Dopo la partita non è che ti bevi. Quindi sì, le 5 ci può stare.
0: Quindi mattina al lavoro vanno così, strisciando.
2: Il commissario tecnico dell'Inghilterra aveva chiesto, perché sono aperte ancora le scuole in Inghilterra, che i bambini potessero non andare a scuola il giorno dopo. La ministra dell'istruzione ha detto: no, questo no, ci devono andare. E quindi in barba all'Inghilterra.
0: Ci vanno da soli, prendono la macchina e si recano a scuola.
2: Tra l'altro i tifosi del Messico, perché si gioca allo stadio Azteca di Città del Messico, hanno fatto la serenata notturna, quindi sono messi a cantare sotto l'albergo dei giocatori inglesi per non farli dormire. Per non farli dormire, che è una cosa che si fa spesso in Europa, c'è da dire.
0: L'hanno fatto anche a Morrissey. Sì, abbiamo parlato di tempo.
2: Però là era
0: che non l'hanno fatto dormire e lui ha deciso di cancellare il concerto.
2: Hanno messo le mani avanti gli inglesi dicendo: noi veniamo dagli States, abbiamo giocato negli States, adesso ci ritroviamo in 4 giorni a Città del Messico, che ha 2200 metri di altitudine. In 4 giorni non riusciamo a respirare bene.
0: Siamo comunque mani avanti, mani avanti.
2: Belli.
0: Mani avanti. Io tifo Messico, comunque questo mi voglio schierare.
2: Certo, in Sud America e in Centro America qualsiasi città sta almeno a 2000 metri di altitudine, che è una cosa che poi pesa se non sei abituato.
0: Sì, specie, senza dubbio.
2: Specie ancora più a sud.
0: E quindi con il Messico nel cuore andiamo avanti con la musica delle Limp Bizkit, Roll.

0: intanto ti porto in Francia perché da ieri a Parigi si può tornare a nuotare nella Senna, quindi è aperta la stagione fino al 31 agosto in tre zone specifiche, in tre punti diversi della città. L'anno scorso fu un grande successo con 100.000 persone che si sono tuffate. Il primo esperimento era stato per le Olimpiadi del 2024,
1: dove c'era stata comunque grande ironia su queste acque balneabili.
0: Vabbè, perché la sindaca si era tuffata e poi non si è vista per 7 giorni.
1: La Hidalgo
0: che poi ha perso pure le elezioni, non so se per colpa della Senna. No, vabbè, comunque al di là delle battute, cioè, l'hanno organizzata ancora meglio quest'anno, quindi c'è pure la possibilità di sdraiarsi, ci sono le panchine e c'è tanto tanto caldo, c'è stato nei giorni scorsi non solo a Parigi ma in tutta la Francia, quindi anche il canale Saint-Martin era stato preso d'assalto, c'erano stati pure un sacco di feriti lievi, persone che si tuffavano dal ponte un po' indifferenti alle regole, e quindi questa è un modo di fruire il fiume che aiuta in particolare le persone che magari non possono spendere soldi per le piscine o non hanno soldi,
1: non si possono muovere, non possono fare, esatto, una vacanza, e quindi modo di trovare un po' di refrigerio, quindi avere la spiaggia sul fiume.
0: Si vanno a buttare nel fiume, che una volta era brutto come concetto, adesso invece è interessante. Ma sono diventate virali nei giorni scorsi, giovedì, le immagini dei punti Lidl presi d'assalto in tutta la Francia perché facevano dei maxi sconti sui ventilatori portatili, e sui condizionatori portatili, roba del 40%, ed erano scene simili a quelle che vediamo negli States, gente che si è menata, che ha fatto la fila tutta la notte per andarsi a prendere un ventilatore a 15 euro,
1: perché loro veramente non sono abituati a questo grande caldo di quest'anno, cioè li ha trovati completamente spiazzati.
0: Allora,
1: a Parigi
0: vogliamo spuntare, adesso andiamo a vendere ventilatori a Lille.
1: Sì, andiamo pronti, se volete a così coadiuvare questo business, noi siamo pronti a partire.
0: Beh, è vero, noi siamo preparatissimi sull'argomento, gli italiani, il 56% delle famiglie italiane ha il condizionatore. Non è così in Francia, non è così nel Regno Unito, non è così in Germania, e quindi stanno vivendo molto male il caldo che negli ultimi anni sta arrivando anche in quelle zone.
1: Noi vi auguriamo invece di vivere molto bene tutta questa giornata e vi lasciamo in compagnia di Jacopo Morroni con Animal House, e l'appuntamento con Rockbuster è per la settimana prossima.
0: Ciao ragazzi, ciao. A sabato prossimo, ciao!
2: Avete ascoltato Rockbuster on Radio Rock.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1950.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
7: Auto.it.
6: Ora su Radio Rock, Animal House, la fiera delle fiere. On Radio
8: Rock. 3 minuti dopo le 12, ladies and gentlemen, è domenica 5 di luglio. Io sono Jacopo Morroni e questa è la fiera delle fiere Animal House. Fino alle 15 vi porto girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di rock. Vi ricordo il 3899 106 e 600 il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. Vi ricordo ovviamente la nostra Radio Rock TV, in cui potete sfottermi perché mia moglie mi ha visto vestito oggi e mi ha detto: ma dove cazzo vai, porca miseria? Ma in ogni caso, quello che faremo oggi è continuare le chiacchiere che abbiamo iniziato ieri su uno degli animali più piccolini, innocui per me, dolci e buffini, ma che spaventa più il genere umano, animale di cui oggi analizzeremo principalmente intelligenza e socialità. Parlo del topo! Parleremo del topo, il topino, o per dirla in maniera scientifica, di musculus, sempre a suon di rock, cominciando dai Placebo. Radio.

This picture placebo, ladies and gentlemen. E allora, di che cosa parliamo oggi? Ve l'ho già anticipato. Parliamo di quel piccolo animaletto che vi spaventa tanto, che vi fa fare salti sopra le sedie e urlare come dame del 600, il topo, il topolino Mus musculus. Ieri ne abbiamo già iniziato a parlare un pochino della sua etologia, delle sue strategie evolutive, delle differenze con il ratto, perché continuiamo a sentire: ho visto un topo di mezzo chilo. No, non era un topo, per forza. I topi, per capirci, sono quegli animali a forma di topo. La forma la conoscete tutti: la coda lunga, il musetto allungato, perfetto. Ma sono quelli piccolini. Per capirci, un topo pesa 20 grammi, 25 grammi, 30. Un bel topo obeso, un bel ratto obeso pesa 7 etti. C'è una differenza notevole. I topi sono animali diffusissimi in tutto il pianeta, sono ovviamente roditori. Qua non vi faccio tutta l'introduzione che faccio di solito, perché il topo lo conosciamo ed è un animale che si è diffuso in tutto il pianeta per una lunga serie di caratteristiche. Una è quella di vivere accanto a noi e quindi effettivamente di essere diffusi ovunque siamo diffusi noi, ma la seconda di essere un animale molto molto intelligente per quello che riguarda il suo ambiente, con una dieta pressoché sconfinata, capace di digerire quasi qualunque cosa, dalla socialità forte abbastanza da portare avanti una colonia insieme, ma effettivamente dalla vita breve e quasi accelerata. Questo gli ha consentito come specie di avere un vantaggio evolutivo clamoroso, ed oggi i topi si trovano esattamente in ogni singolo luogo del mondo, con l'eccezione dei poli, anche al polo sud in realtà, dove ci siamo noi, e beh, ci sono anche loro, li portiamo noi con le navi. Brand new music right here.

Bullet Wound, il reverendo Manson fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare sul sito www.radiorock.it. Bene, parliamo di Mus Musculus, il topo comune, detto anche topolino delle case, perché spesso e volentieri lo confondiamo con altri animali come ad esempio il ratto. Beh, innanzitutto sicuramente perché hanno la stessa identica forma, ok? Cioè, a parte alcune piccole differenze anatomiche, le orecchie, il muso appuntito, la coda è un po' più lunga, non è questo il punto. La forma fondamentalmente è la stessa, ma le dimensioni sono completamente diverse, come già detto. Un topo è un animale piccolo, pesa in linea di massima 20 grammi e non supera i 20 centimetri, compresa la coda, che è più di metà, quindi 10 centimetri di corpo. È un animale piccino picciò. Però spesso e volentieri nel nostro cinema, tanto per dirne una, nella televisione c'è stato un, come dire, un fraintendimento di traduzione dall'inglese, ovvero tantissimi film che mostrano ratti hanno in Italia la traduzione di topi. Non so bene per quale ragione, forse perché il ratto in Italia dà idea di un termine quasi aggressivo, come fosse quasi un insulto, e topo ancora invece si salva in qualche maniera. Ma l'esempio classico è Harry Potter. L'animale crosta non è un topo, è chiaramente un ratto, è molto molto più grande, eppure ce lo chiamano il topo crosta. E quindi è normale che vedi e rivedi telefilm in cui un ratto, quindi bello grosso, che pesa 300, 400, 500 grammi, è chiamato topo. Piano piano effettivamente il nome è slittato. Quindi, ecco, la prima rivelazione è che crosta non è un topo.

Crowley, oggi Osbourne, naturalmente alle 12:20 minuti in questa domenica 5 di luglio. Dunque sì, abbiamo sostanzialmente tradotto male spesso e volentieri dall'inglese e associato il topo al ratto, ma sono due specie differenti, completamente diverse, che hanno semplicemente la stessa forma perché hanno una storia evolutiva in comune, indubbiamente, ma molto lontana, e semplicemente perché quella forma è estremamente conveniente, tanto che sia ratti che topi sono considerati fra gli animali col più alto successo evolutivo possibile e immaginabile. Ieri dicevamo che sono animali molto molto proliferici. Mannaggia, era appena arrivato al supermercato per fare spesa, mi è toccato aspettare tutta la canzone sotto il sole. Ti capisco benissimo, mio caro Gervaso, perché lo faccio anch'io quando succede questo genere di cose. Insomma, vi dicevo, sono animali anche molto molto fertili. Ieri calcolavamo, e probabilmente il calcolo fra l'altro è errato per difetto, ma calcolavo che quantomeno da una coppia di topi in un anno, in una condizione perfetta in cui nessuno dei figli muore e tutti si riaccoppiano, possono nascere almeno una cosa come 10.000 topi da una singola coppia, almeno, rivedendo il calcolo potrebbero essere anche di più. Ma in ogni caso, insomma, animali fertilissimi che hanno questa sorta di vita accelerata, vivono un paio d'anni, tre quando sono fortunati, ma mai in natura. Perché? Beh, perché il loro obiettivo evoluzionistico è accorciare le generazioni, è far sì che passi il meno tempo possibile fra la nascita di un individuo e la generazione subito dopo, fra la nascita del figlio e quella del nipote, visto dal punto di vista, ad esempio, di un papà o di una mamma topa. Questo è il senso, e quindi i topi sono rapidissimi. A 5-6 settimane le femmine possono già portare avanti delle gravidanze, a 6-8 settimane i maschi sono già fertili. Animali rapidissimi, animali totalmente opportunisti, che riescono a mangiare qualsiasi cosa, più o meno. Tanto per dirvi, riescono a recuperare lipidi, cioè grassi, addirittura da alcuni tipi di sapone.

Cole, Pearl Jam. Mi scrivete, ma come? Mi aspettavo Raz. Eh no, se no anch'io contribuivo a questa erronea nomenclatura del topo. Beh, allora, il topo, come vi dicevo, è un animale che ha questa sorta di vita accelerata. Il suo obiettivo è sopravvivere abbastanza da fare più generazioni possibile, motivo per cui in natura, fra malattie, predazione, mancanza di cibo e varie ed eventuali, non avendo loro gli ospedali, hanno una mortalità molto molto più alta rispetto che in cattività. In natura si calcola che i topi vivano fra i 9 e gli 11 mesi prima di, in media, di soccombere a qualche cosa. Predazioni, è chiaro, ma anche tantissime malattie, malattie infettive e malattie di stampo tumorale, perché il vivere accelerato e un metabolismo accelerato, fra l'altro con delle caratteristiche molto positive, tanto per dire una guarigione dalle ferite incredibilmente rapida ed efficiente, provoca, diciamo, come contraltare un'incidenza di tumori molto alta. Al topo non interessa però, perché come già detto non ha una selezione come quella dell'essere umano, che ha un figlio alla volta, e quindi più a lungo vive, più figli può portare avanti. È importante che viviamo a lungo, ogni figlio è un investimento di anni ed anni. Il topo no, non ha questa esigenza, deve vivere abbastanza da fare un tot di generazioni e dopodiché alla natura non interessa più. Di conseguenza la vecchiaia dei topi non è particolarmente selezionata e l'incidenza tumorale è molto molto alta. Oltre a questo, la vita accelerata del topo fa sì che egli debba continuamente monitorare il suo ambiente, sia perché ha un metabolismo alto e deve mangiare continuamente, sia perché naturalmente è un animale molto piccolo, pesa 20 grammi, è lungo 10 cm se escludiamo la coda, viene pappato con grande facilità. L'esplorazione ambientale è fondamentale nel topo e studiando questa interazione, studiando come i topi riescono a vivere l'ambiente che hanno intorno, pensate che degli scienziati hanno vinto il premio Nobel.

Sam the Machine! Subito dopo la pausa delle 12.30 vi parlerò del premio Nobel 2014 per la fisiologia o la medicina, perché riguarda proprio i topi e il loro incredibile metodo di orientamento spaziale. Sostanzialmente un piccolo GPS disegnato nel cervello. Ma come già detto, approfondisco subito dopo la pausa, alla quale arriviamo con un brano di Tomahawk. Sir, yes, sir.

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: La fiera delle fiere on Radio
1: Rock. 12:34 minuti, domenica 5 di luglio, questa è la fiera delle fiere Animal House, io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle 15. Cosa facciamo insieme? Ma è normale, giro vaghiamo fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo del topo e nello specifico di come gli studi sull'orientamento del topo hanno valso ai dottori John O'Keefe, Maybrit Moser e Edward Moser, che a questo punto mi domando se siano fratelli, vabbè, mo lo controllo, il premio Nobel 2014 per la fisiologia e medicina. Beh, come? Che cosa hanno scoperto? Che qual è il sistema incredibile che hanno rilevato nei topolini? Ovviamente ve lo racconto fra un attimo, prima ci ascoltiamo un brano dei Ramones, Sheena is a punk rocker.

0: Chinese Pan Rock e Ramones qui su Radio Rock, ladies and gentlemen. Fra l'altro vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita. Potete ascoltarla, ma potete anche guardarla. In quale maniera? Beh, scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it, andando su Twitch cercando Radio Rock 106.6 ed anche sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in TV. Continuiamo a espanderci a macchia d'olio, sempre saldi al nostro imperativo di evangelizzare l'intera penisola a suon di rock. Fra l'altro, nelle nostre novità arriva un ragazzo che effettivamente si impone bene nel tema della puntata di oggi, anche se contribuisce a quella di sguido linguistico di cui abbiamo parlato. Rat Boy, Sick of It.
1: Brand new music right here. Brand new.

Welcome at Red Boy, ladies and gentlemen, alle 12:41 minuti in questa domenica 5 di luglio. Parliamo di topi e topi, topolino di campagna e topolino di città. Leggo un po' di messaggi che sono rimasto indietro. Quindi il topolino delle case è il topolino di campagna, l'aspettativa di vita è la stessa? Sì, esattamente, la stessa identica specie, il topolino che trovate in campagna, il topolino che trovate nel garage, in cantina sotto il cassonetto in città, sono sempre Mus musculus di base. Poi magari avete visto un altro tipo di roditore, ma in linea di massima possiamo dire, dato che sono nettamente più diffusi, che 99 su 100 è Mus musculus. Sempre la stessa identica specie, sempre quella è l'aspettativa di vita. Ma è una specie, fra l'altro, che è molto probabile che noi vediamo, perché è una specie sinantropica, cioè vive non sempre e solo a contatto con l'essere umano. Esistono topi e ratti perfettamente indipendenti che vivono in zone, diciamo, selvatiche, ok? Non nelle nostre fogne o nei nostri garage, cantine e soffitte, ma in generale ovunque ci siamo noi ci sono anche loro, con rarissimissime eccezioni. Bene, vi dicevo che i topi sono valsi nel 2014 a tre scienziati il premio Nobel per la medicina e per la fisica, perché abbiamo scoperto all'interno del cervello del topo un sistema veramente incredibile, un sistema neuronale di mappatura dello spazio veramente pazzesco. Ora, questo sistema naturalmente si è evoluto perché il topo ha un bisogno spasmodico di controllare il territorio, un bisogno che noi in realtà condividiamo in parte come primati, dovuto alla nostra dieta, e fra poco vi spiego che intendo, ma che nel topo è ancora più ingente e spasmodico. Beh, perché il topo è piccolo e quindi il topo ha il problema del cibo, ma ha il problema vitale dei rifugi liberi da predatori. Il ruolo biologico del topo in grandi ecosistemi spesso e volentieri è pappa per animali più grossi.

Blues di Pino Daniele, Jesus Paz, 12:46 minuti. Beh, immaginate un pochino di essere un topo, di vivere la vita del topo. Avete una vita rapidissima, acceleratissima, un metabolismo velocissimo che da un certo punto di vista è conveniente, ma dall'altro ovviamente vi impone di mangiare quasi continuamente, di dover trovare tante fonti di cibo diverse. È vero, potete mangiare tante cose, ma ogni passo è un pericolo. Un gatto, una cornacchia, un gabbiano, dove ci stanno i falchi, se vogliamo, ma gli esseri umani stessi sono un pericolo da dove vivono insieme a noi, perché la maggior parte di voi, mannaggia le pupazze, se ne vede uno lo ammazza. Arr, che rabbia. Ma in ogni caso, pensate questo: ogni passo è un rischio, ogni volta che esci allo scoperto stai rischiando di morire. Cosa devi fare? È tipo la situazione di un'epidemia zombie, secondo me. Cioè, i topi vivono in un continuo mondo post-apocalittico degli zombie. Perché? Perché se c'è l'epidemia zombie, tu che sai? Sai dov'è il rifugio, ma devi anche sapere dove sono le risorse. Devi sapere precisamente come arrivarci a quelle risorse, perché ogni volta che esci c'è il rischio che arrivano gli zombie e te se magnano. Insomma, capite che bisogna, per sopravvivere in un'epidemia zombie, essere perfettamente organizzati nello spazio. Sapere dove si sta e dove sono le cose essenziali che si devono raggiungere, come raggiungerle nel tempo minore possibile. I topi vivono così, che è un bell'incubo se ci pensate, effettivamente. Il che ci fa anche mettere un attimo in dubbio tutto quello stereotipo secondo cui la natura è tutta gioiosa, armoniosa e bella. No, la natura è sangue, morte e terrore per lo più. In ogni caso, mi chiedete un brano con un mood leggermente diverso, e perché no? Big Bad Mo, Kneecap.

Recap, ladies and gentlemen, qui su Radio Rock alle 12:51 torniamo a parlare dell'orientamento del topo. Dunque, il topo vive continuamente in quel tipo di allerta da apocalisse zombie. Deve sapere tantissime cose, deve sapere dove sono i rifugi, dove ha incontrato del cibo, dove ha incontrato dei pericoli, e deve continuamente mantenere una mappa aggiornata dello spazio intorno a sé. Parzialmente, come già detto, dipende dalla dieta. Anche i primati sono molto bravi a costruire mappe spaziali, perché tutti gli onnivori, in generale gli onnivori opportunisti, po' come siamo noi, si spostano per mangiare. Dato che non mangiamo una cosa fissa, non seguiamo necessariamente solo le gazzelle per nutrirci di quelle, ma possiamo mangiare il seme, possiamo mangiare il tubero, possiamo mangiare la frutta, possiamo cacciare. A quel punto ci spostiamo a cercare cibo, e effettivamente anche tanti gruppi di primati fanno questo durante il giorno: si spostano in luoghi che conoscono, dove sanno che troveranno determinate risorse. Ecco, la stessa identica cosa la fa anche il topo. Da questo punto di vista, l'intelligenza del topo, visto che usiamo sempre questo termine, intelligenza molto generale, è molto simile, se non più elevata, di quella dei primati. Noi ovviamente siamo più bravi a ricordare lo spazio, ma abbiamo anche altre armi metacognitive. Per quello che riguarda la mappatura fine, il cervello del topo ha una struttura già fatta solo per quello. Si chiamano le grid cells, le cellule a griglia, e sono, ora vi do la prima definizione sbagliata ma semplificata, poi la raffiniamo, sostanzialmente delle cellule disposte per l'appunto a griglia, che in qualche modo, mentre il topo si sposta nell'ambiente, mappano su quella griglia la strada che il topo fa. È come se il cervello fisicamente, con i propri neuroni, costruisse una mappa del luogo intorno al topo.

10.57, Bring Your Own Bombs System Ave Down, che domani sera vedrò dal vivo, che bellezza. In ogni caso, le cellule griglia non sono un qualcosa di così semplice. Proverò a spiegarvelo in un esempio rapido, un po' brutalizzante, ma tanto per cercare di capire come funzionano. Funzionano così: noi abbiamo dei nuovi meccanismi, delle nuove macchine, mettiamola così, incruente fra l'altro, che si possono montare dei micro elettroencefalogrammi sulla testa dei topolini mentre ad esempio svolgono un compito di tipo spaziale, un labirinto. Queste macchine riescono a misurare l'attivazione di singoli neuroni nel loro cervello. Possiamo misurare il singolo neurone quando si attiva. E abbiamo notato che mentre si spostano nello spazio questi topi, alcuni neuroni si attivano con regolarità. Ad esempio, si attivano ogni volta che il topo fa 10 cm in una direzione. Se poi gira e ne fa 10 in un'altra, si attiva un altro neurone, che a quel punto si attiverà regolarmente ogni volta che il topo fa, sto inventando le misure, 10 cm verso sinistra. E si sta girando, mentre gira, dopo tot gradi, si attiva una cellula e continua a attivarsi regolarmente ogni volta che fa questo movimento. Se noi tracciamo su un foglio come si muove il topo e come si attivano quei singoli neuroni, vediamo che effettivamente il pattern di attivazione di queste singole cellule si sovrappone bene alle coordinate dello spazio. Parliamo di coordinate bidimensionali, destra, sinistra, di qua, di là, ok? Questo significa che in qualche maniera, mentre il topo esplora, il cervello costruisce una mappa interna, una rappresentazione interna dell'ambiente che ha intorno. Non deve giustapporre informazioni, ha letteralmente una mappina cerebrale da colorare.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E il nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock,
3: tutta un'altra storia. State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere
4: on Radio Rock.
5: 4 minuti dopo le 13 è domenica 5 di luglio. Ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, sempre girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato del topo, della sua intelligenza spaziale e della piccola mappa cerebrale che riesce a costruire dell'ambiente che ha intorno, scoperta che è valsa appunto nel 2014 il premio Nobel per la medicina e la fisica a tre ricercatori, due in realtà che avevano fatto esperimenti direttamente su queste grid cells, un altro che aveva anticipato già negli anni 70 alcune delle idee che poi porteranno a questa scoperta. In ogni caso continuiamo a parlare del topo e anche di un altro tipo di intelligenza. Lo facciamo sempre a suon di rock, ad esempio quello degli Weezer, Pork and Beans.

0: Prince, i Weezer, ladies and gentlemen, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito radiorock.it. Bene, parliamo del topo e della sua intelligenza. L'intelligenza spaziale, l'abbiamo vista, è notevole. C'è un sistema dedicato scoperto intorno al 2005 e per l'appunto è determinata dalla necessità del topo di conoscere perfettamente lo spazio dentro il quale si muove, perché ogni passo è un pericolo. Su questo punto dell'intelligenza, effettivamente, i topi e molti altri roditori, anche i ratti, ma i topi in particolare, sono veramente sveglissimi. Eppure l'intelligenza è un concetto molto sfaccettato, molto variegato. Essere intelligenti significa tante cose diverse, anche solo nel mondo degli umani. Significa essere molto empatici e capire le persone, significa saper fare calcoli matematici complessi, che spesso e volentieri sono due cose che non hanno nulla in comune come abilità in realtà. Ebbene, anche negli animali noi non misuriamo l'intelligenza, ma vari tipi di intelligenza, sempre, come dire, sporcati dal punto di vista umano, perché poi non sappiamo conoscere altre forme di intelligenza. E nel topo abbiamo visto se quanto sono sviluppati due tipi di intelligenza specifici. La prima è quella un po' più semplice da comprendere, l'intelligenza funzionale, saper risolvere dei problemi. La seconda è molto più complessa e anche evolutivamente più costosa, ed è l'intelligenza sociale, quella di cui io sono evidentemente primo. Prima di parlare di tutte queste cose, però, ci ascoltiamo la novità dei Rolling Stones. Infatti prima ho presentato Pork & Beans come la nostra novità in alta rotazione, ma sono rimbambito perché Pork & Beans è uscito un fracco di anni fa. Questa è la novità in alta rotazione. Allora, ragazzi, come sto messo?
1: Brand new music right here. Brand new.

Ava, Rolling Stones, fra le nostre novità in alta rotazione, 13 e 13 minuti, l'intelligenza funzionale dei topolini. Quanto sono intelligenti questi animali nel senso di saper risolvere problemi? Partiamo dalle cose più semplici. È chiaro che il labirinto lo sanno risolvere, ve l'ho detto, l'organizzazione spaziale per loro è fenomenale, quindi gli date un labirinto che ha una ricompensa solamente una volta risolto, quello è molto semplice per il topo. Ma non è un'intelligenza di tipo funzionale di per sé, è un'intelligenza appunto di tipo spaziale. E allora, come si fa a vedere grado per grado quanto il topo è cosciente di quello che fa e riesce a risolvere problemi? La prima è: ma costruisce una mappa in automatico e poi non pensa più, poi segue ciecamente quella mappa e basta? Dunque, che succede? Si addestra un topo in un labirinto, dove ad esempio deve prendere una via, una serie di vie, destra, destra, sinistra, destra, per avere il premio. Lo si addestra a lungo in modo che il topo ormai conosca perfettamente, appena entra nel labirinto se ne va subito a risolverla, a mangiarsi lo snack, e dopodiché si cambia la posizione dello snack e si vede se il topo continuerà ciecamente a tornare sempre nello stesso punto, oppure se capirà: ok, è cambiato qualcosa, devo riaggiornare la mia mappa. Naturalmente qua è facile, i topi lo fanno perfettamente, riaggiornano la loro mappa mentale, che dunque è una mappa in qualche modo cosciente, non automatica. Tanto per dire, non è del tutto comune e del tutto ovvia questa capacità. I gatti, una volta che trovano una preda in un punto, hanno enormi difficoltà a riaggiornare la loro mappa mentale e probabilmente per mesi, a volte per anni, torneranno in quel punto, nonostante magari il ratto che si nascondeva là se lo sono già pappato.

Una quanto mai adatta map of the problematic in Muse qui su Radio Rock. Bene, dunque, aggiornare le proprie mappe mentali non è un problema da poco, come già detto. I gatti riescono ad avere mappe mentali molto precise di un ambiente molto più vasto di quello del topo, ma hanno più difficoltà nell'aggiornamento continuo, perché i gatti non hanno predatori e non gli importa così tanto di sprecare un po' della giornata per riguardare quella tana. Per il topo ogni passo in più è un rischio di morte. Tutto deve essere super efficiente. A quel punto si è visto se riuscissero a svolgere anche compiti un pochino più complicati che semplicemente trovare la strada, che già sappiamo essere una cosa buona anche se è una strada cosciente e aggiornabile. Ad esempio, riescono a utilizzare dei meccanismi, a capire che devono premere una leva, a capire che devono aprire un contenitore, a capire che devono eseguire un comando? Beh, sì, facilmente, senza nessun problema. E a quel punto ci si spinge un pochino oltre. Ok, riescono a eseguire comandi, riescono a aprire marchingegni. Vediamo se riescono a imparare delle regole complesse. Che vuol dire delle regole complesse? Vuol dire che un comando è una regola semplice. Se io ti dico, per esempio, molti dei miei ratti imparano a fare quello che si chiama spin, cioè ti faccio vedere una cosa buona da mangiare, ti dico spin, ti faccio un segnale con la mano, tu giri su te stesso e ti prendi la cosa da mangiare. Una regola complessa è invece se io non avessi un solo gesto, se io avessi più gesti a disposizione, ovvero vengo da te e a seconda di che snack ho in mano voglio che tu faccia una cosa diversa, oppure a seconda di che mano muovo, come la muovo, voglio che tu faccia cose diverse. Si sono testate tantissime regole complesse con i topi, anche cose come ti faccio vedere luci di colori diversi o suoni differenti associati a comportamenti che io voglio da te. Tutte le volte i topi, dopo addestramento, hanno svolto brillantemente le prove.

Queen, Queens of the Stone Age, e anche questi me li becco domani sera. Bene, 13:24, il topo riesce a imparare istruzioni complesse, riesce ad associare addirittura numeri di oggetti, anche se molto piccoli, e con una precisione relativa, quindi 1, 2, 3, più di 3, più o meno sono queste le quantità che distingue. Dopo 3, 4 diventano tanti per il topo, che non riesce più a contare, ma riesce a capire anche cose veramente, ripeto, abbastanza complesse, tipo se dentro la teca, quando la guardi, ci sono meno di 3 oggetti, allora devi andare a destra per prendere il premio. Ecco, con un addestramento, è naturale che devono essere addestrati, non è che prendete un topolino di campagna o mettete in un labirinto e lo risolve, devono capire un sistema che per loro è completamente strano, completamente nuovo, non funziona così la natura, non hanno esperienze in natura che possano prepararli a questo, ma dopo addestramento risolvono le prove. Quindi l'intelligenza funzionale effettivamente è notevole nei topi. Tanto che, lo saprà chi ha avuto problemi di topi, anche usando, e per favore vi prego, santo cielo, usate le trappole etiche, perché è una vergogna pensare a come funzionano le altre, vi prego, vi scongiuro, è la stessa cosa, o prendete, andate in campagna o tirate via. Fatta, stesso identico sistema, ma in ogni caso, beh, bisogna congegnarle bene queste trappole, perché sono furbi, oh se sono furbi. Se non le mettete bene, se non seguite le indicazioni migliori, vi ritroverete solamente l'esca andata e il topo che gira ancora per il garage.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: come va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: That'll be fun.
8: Yeah? Good.
6: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
9: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
10: .it.
11: This is Animal House
9: on Radio Rock.
12: 13:33 minuti, domenica 5 di luglio. Ladies and gentlemen, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, sempre girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo del topo in questo momento e ne abbiamo analizzato l'intelligenza spaziale, l'intelligenza funzionale, e ce ne manca una sola, quella sociale, empatica. Il topo sa provare empatia per i suoi simili, è quello che molti ricercatori si sono chiesti. Vi racconto qualcosa in più dopo un brano. Dalla Dave Matthews Band.

0: Matthews Band, con uno dei miei batteristi preferiti in assoluto tutta la scena, ovvero il grande Carter B. Ford. Bene, 13:37 minuti, parliamo di intelligenza sociale o intelligenza empatica. Naturalmente significa la capacità di riuscire a entrare in relazione con chi abbiamo intorno, ed è una forma di intelligenza, non c'è il minimo dubbio. Se l'intelligenza serve a risolvere problemi e a farci sfruttare al meglio le condizioni che ci sono date nella nostra vita, effettivamente, se siamo animali che vivono in gruppo, dobbiamo imparare a interagire con gli altri. L'intelligenza sociale si divide in tante forme differenti. Partiamo da quello che sapevamo già da subito, già era evidente empiricamente chiunque avesse avuto a che fare con dei topi e con l'allevamento dei topi. I topi riconoscono i singoli individui. Questo è chiaro ed evidente, riconoscono gli individui, riconoscono se sono individui della famiglia o fuori dalla famiglia. Riconoscono gli stati emotivi degli individui e lo fanno principalmente, questa parte, tramite gli odori. L'olfatto dei topi è ben più sviluppato, si pensa, per alcune cose, di quello dei cani.
1: Brand new music right here. Brand

È davvero bella questa nuova degli Interpol, This Mirror, Weighs a Ton, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili ovviamente dal sito radiorock.it. Benissimo, a questo punto abbiamo parlato dell'intelligenza sociale e del fatto che i topi riescono a riconoscere perfettamente i loro consimili, lo fanno tramite un complesso meccanismo di odori. Fra l'altro, interessante notare che l'odore viene determinato fra i topi in gran parte dai geni del sistema immunitario. È come se ci fosse un odore che corrisponde a un'impronta genetica. Siccome i geni del sistema immunitario sono tanti, diversi, hanno tante varianti, avere gli stessi geni significa appartenere alla stessa famiglia. Se questa informazione in qualche modo è trasposta nell'odore, i topi riescono a identificare chi sono gli individui, se sono strettamente o quanto strettamente imparentati con loro, a seconda di quanto l'odore è simile o dissimile. E non solo, questo non guida solamente le scelte sociali, nel senso del lui è della mia famiglia, non lo attacco, lui è un estraneo, lo attacco, ma guida anche le scelte riproduttive, perché per esempio si è visto che le femmine preferiscono riprodursi con maschi che non siano strettamente imparentati, per aumentare naturalmente la variabilità del pool genetico, ovvero delle varianti genetiche che i topi, la popolazione generale dei topi, può avere a disposizione.

0: say, baby? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down, baby? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Say, baby. Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby, do you wanna lay down, baby? Say, baby, do you wanna lay down with me? Say, baby. Say, baby.
1: Tommy DeCasey Primus, questo è Radio Rock. Bene, saper distinguere gli individui, saper leggere olfattivamente addirittura parte dell'assortimento genico degli altri individui per guidare le scelte sociali e riproduttive è una grandissima abilità, ma non implica di per sé empatia, non implica necessariamente capire cosa prova l'altro, entrare in comunicazione, implica avere delle regole comuni per convivere, per riuscire ad andare d'accordo. L'empatia è un qualcosa di un pochino più complesso, più profondo, e dunque anche qui si sono fatti degli esperimenti. Il primo esperimento è stato molto molto semplice, ovvero prendere dei topi della stessa famiglia, chiuderne uno dentro una sorta di trappola con un meccanismo però che dall'esterno fosse facilmente apribile dall'altro topo che veniva messo nello stesso ambiente. Topi già addestrati ad aprire quel tipo di meccanismo e che si mettevano là ad andare a vedere. Il topo, uno dei due topi, avrà un interesse a liberare l'altro? Oppure non gliene fregherà assolutamente niente? Ci sono tantissime variazioni possibili di questo esperimento. Ad esempio, si può decidere di dare al topo una ricompensa dopo aver liberato il compagno, ma questo naturalmente induce il topo a pensare alla ricompensa più che al resto. E dunque la versione difficile è un'altra. È quella in cui il topo può scegliere il topo libero fra una ricompensa e aprire il cilindro dell'altro topo. Le due cose sono mutualmente esclusive. E non nel 100% dei casi, ma in una buona maggioranza, i topi tendono, quando lo reputano possibile, a liberare l'altro e al massimo dividere la ricompensa più che mangiarla da sola e fregarsene del topo in trappola.

Nation! Mamma mia, proprio da Crab Walk questo breakdown finale, il più ignorante della storia del metallo, credo di poterlo dire con buona dose di ragione. Bene, 13.56, che significa questo esperimento? Il fatto che il topo preferisca a volte addirittura liberare il compagno prima di ricevere o al posto che ricevere la ricompensa, significa che i topi hanno un'empatia come quella umana? Beh, è chiaro che dobbiamo andarci coi piedi di piombo, ogni animale probabilmente ha una sfera emotiva totalmente unica che noi non possiamo propriamente sovrapporre alla nostra, ma è sicuro che riescono a percepire lo stato emotivo degli altri, a percepire le difficoltà dei topi, della loro comunità, e a mettere in pratica meccanismi di aiuto, il che, se ci pensate, è evoluzionisticamente un bel vantaggio se si vive in società, perché significa non solo essere protetti nel senso di poter imitare i comportamenti degli altri, essere di più per guardare i predatori, ma significa letteralmente poter avere un qualcuno che ti aiuta, che fisicamente ti toglie da una situazione difficile. È ovvio che questo non si presenta sempre, non dobbiamo pensare ai topolini che appena vedono un loro compagno in difficoltà si lanciano nella mischia per salvarlo, ma significa che qualora le hanno la possibilità, ovvero la loro vita non è in pericolo, effettivamente il meccanismo di "ma quello è un mio fratello, è in difficoltà, adesso lo aiuto" è un meccanismo presente in questi animali. Quindi quando li guardiamo, li trattiamo come gli ultimi animali, quando li uccidiamo in maniera terrificante, io no, grazie al cielo, ma purtroppo è quello che avviene, e dobbiamo ricordarci quantomeno cosa stiamo facendo. Non è un animale che vive senza emozioni o senza un tratto, come dire, di vita cosciente e vera, vera e propria, autentica, profonda. Anche loro hanno tutto lo spettro delle emozioni che abbiamo noi, anche se probabilmente in una forma diversa.

sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
5: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
4: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
5: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: Animal House.
6: La fiera delle fiere. On Radio
9: Rock. 2 minuti dopo le 14, quasi 3, domenica 5 di luglio, e questa è la Fiera delle Fiere, Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto per un'altra oretta, fino alle ore 15, girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. In questo weekend abbiamo parlato del topo, Mus Musculus, per vederne fertilità, storia e strategie evolutive, intelligenza funzionale, spaziale e sociale. Chiudiamo questa oretta con qualche altra curiosità su questo piccolo, in realtà per lo più innocuo animaletto, o meglio, quando non è innocuo, quando porta malattie, in linea di massima non è lui che ce le porta, siamo noi che abbiamo gestito a schifo i nostri stessi ambienti e li abbiamo resi colonizzabili da topi, ma da qualunque altro animale selvatico che necessariamente può portare a delle zoonosi. Come dico spesso in questo programma, ogni animale che vive in the wild ha un suo pool di patologie, ed alcune di queste, poche, ma alcune di queste possono essere trasferite all'uomo. In ogni caso, tutti questi discorsi li rimandiamo a fra poco. Prima ci sono i Cream.
10: Radio.

0: ladies and gentlemen, ovviamente i Cream, qui su Radio Rock, sono le 14:06. Subito prima delle novità vi racconto qualche altra piccola curiosità riguardo ai topi. Una cosa che i topi hanno in comune con altri animali, sia gli altri roditori che in realtà molti lagomorfi, ovvero i conigli, che non sono tecnicamente roditori anche se ne condividono alcune caratteristiche, è quella di avere dei denti, i denti davanti, i quattro incisivi davanti, innanzitutto spropositatamente lunghi, nel senso che sono incisivi che vanno a giustapporsi quasi completamente e sono lunghi uno sproposito se confrontati alla lunghezza della testa, ad esempio, della mandibola del ratto, del topo, pardon, ma soprattutto sono denti che servono, come il nome suggerisce, a rosicchiare. Il roditore riesce a mangiare un pochino di tutto perché rosicchia, e riesce a rosicchiare cose durissime. I miei ratti mi hanno rosicchiato, a un certo punto uno si era fissato che se voleva mangiare il muro e ci ha fatto un buco, ma vi dico, profondo 2 centimetri nel cemento più spesso. Ecco, questi denti, per assicurarsi di essere sempre in forma, sempre smagliante, noi non potremmo fare, a un certo punto ci si sfascerebbe lo smalto, sono denti a crescita continua. Cioè il dente del topo, se non viene limato, non finisce mai di crescere.
1: Brand new music right here. Brand new.

Gentleman, prima di proseguire con curiosità sui nostri topastri, fatevi ricordare una cosa. Beh, anzi, in realtà più di una cosa, perché questo luglio nel chiostro è ben più che un evento. Sono tre percorsi musicali in un solo luogo da vivere dal 17 al 31 luglio al chiostro del Buon Pastore in via di Bravetta 383 a Roma. Che cosa c'è? Beh, è spazio al Bravetta Music Fest dal 17 al 26, alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Mitz Hamick, Drake, Room, Javier Girotto, Aires Tango, Moreno Viglione, Isterrea, insomma ce ne sono tantissimi. Dal 21 al 22 c'è Chiostro d'Autore tra cantautorato e nuove voci italiane con Giulia May, che fra l'altro personalmente piace tantissimo, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31 infine Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti a luglio nel Chiostro 2026, un progetto finanziato dal 12° municipio di cui Radio Rock è orgoglioso media partner. Per ogni altra informazione potete andare sul sito www.luglionelchiostro.it per un'estate romana bella colorata. E a questo punto mi è venuta una voglia, in realtà questa voglia ce l'ho più o meno dalle 12, ho detto no vabbè, ma c'ho tante cose da dire, tante cose da raccontare, il brano è lungo, lo rimando, non ce la faccio più, non so perché, ma mi sono svegliato con questa sorta di sete di James Alan Hetfield, nello specifico di questa roba qua.

The Four Horsemen e Metallica. E lo so che molti di voi preferiscono la versione di Mechanics, ma invece in questo caso, secondo me, il buon James Allan se la cava alla grande. 14 e 21 minuti. Dunque, i piccoli topolini hanno questi denti a crescita continua, qualcosa che noi ovviamente non abbiamo e che serve per evitare l'usura del dente, visto che passano il loro tempo a rosicchiare qualunque cosa. Anche i denti sono infatti tutti fatti solo ed esclusivamente per rosicchiare, non hanno sostanzialmente premolari e incisivi, hanno solamente hanno solamente quattro lunghi incisivi e poi in fondo alla bocca, separati da uno spazio, dei gruppi di molari che servono ovviamente poi a continuare il frantumamento delle cose rosicchiate prima di inghiottirle. Ovviamente questi denti devono essere mantenuti, e se molti animali, molti roditori e anche lagomorfi hanno bisogno letteralmente di qualcosa da rosicchiare, una pietra, un tronco, insomma di rosicchiarli contro qualcosa, come il gatto si fa le unghie sul divano e mai sul graffiaunghie, ovviamente, i topi e i ratti ad esempio hanno un metodo interno, ovvero sono loro stessi a passare una parte della loro giornata letteralmente ad affilarsi i denti, strofinandoli l'uno contro l'altro, in un fenomeno che si chiama bruxing, e che oltretutto non è solamente funzionale per affilare il dente, ma è anche una comunicazione di benessere. Cioè, te metti là tranquillo, sereno ad affilarti i denti solo quando ti senti a casa e fuori pericolo, non lo fai in giro.

Applause a Frank Zappa, ladies and gentlemen. Ebbene, in chiusura di questa mezz'oretta, un'ultima curiosità. Sfatiamo un mito sui topi. Ovvero, ci si è chiesti a lungo quali fossero i cibi preferiti dei topi. Si sono fatti dei veri e propri esperimenti ed effettivamente si è potuto constatare che i topi non sono affatto golosi di formaggio. O meglio, naturalmente i topi mangiano il formaggio se hanno fame, mangiano un pochino tutto quello che trovano ed è ovvio che il formaggio, essendo un cibo che si conserva, magari in grandi forme dentro le cantine, è un cibo che è stato spesso visto come attaccato dal topo, ma il topo può mangiare tutto se può scegliere. Il formaggio è in fondo alla sua lista dei desideri. Fra formaggio e cereale, fra formaggio e pasta, sceglierà sempre la pasta.

Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: fiera delle fiere on Radio Rock.
1: Ancora una trentina di minuti insieme, sono le 14.33 in questa domenica 5 luglio. Io sono Jacopo Morroni, questa è la Fiera delle Fiere. Abbiamo parlato in questo weekend del topo come animale di Mus Musculus, il topolino di campagna, il topolino delle cantine, scoprendone intelligenza, etologia, socialità e persino un complesso meccanismo di mappatura spaziale. Abbiamo fatto tutto questo a suon di rock e per un'altra mezz'oretta ascolteremo canzoni e vi lancerò qualche ultima curiosità sui topi, fra cui quella che vi ho lanciato in chiusura dell'ultimo blocco, ovvero i topi non amano il formaggio, lo mangiano principalmente quando non c'è altro. Adesso un po' di Tears for Fears.
0: Radio Rock, back in time.

Over Heels, i Tears for Fears, ladies and gentlemen. Mentre mi scrivete al 3899106600, fra i vari saluti c'è chi mi segnala Windmill in Old Amsterdam di Ronnie Hilton, I Saw a Mouse. Beh, giustamente, molto molto a tema. Magari fra un attimo vediamo se riusciamo a infilarla nel poco tempo che ci è rimasto a disposizione. Benissimo, vi ho detto che i topi, qualche ultima curiosità, sono animali sociali. Nello specifico però i loro gruppi sociali hanno delle gerarchie abbastanza precise, che vedono un maschio dominante, più femmine e più giovani adulti, che quindi non entrano in conflitto con il maschio dominante. E di conseguenza la maggior parte dei gruppi non vede tanti maschi adulti insieme, a meno che non possa accadere che per ragioni di limitazione dello spazio i maschi finiscano per crescere e svilupparsi sempre costantemente insieme. In generale, nel mondo dei topi, i maschi, una volta diventati adulti, tendono ad abbandonare il nido familiare e andare a formare nuovi gruppi sociali per incrementare la variabilità genetica. Ma se, ad esempio, questi maschi noi li teniamo a casa, sono nati insieme, finché non vengono mai separati, mai, intendo mai, neanche per poche ore, i maschi continueranno ad andare d'accordo. Se li separiamo anche solo per 12 ore e poi li rimettiamo insieme, si ammazzeranno di botte i maschi fra loro. Perché? In un animale sociale che abbiamo detto riesce a distinguere ogni singolo individuo dalla sua impronta genetica portata nell'odore, si dovrebbe verificare una cosa del genere. Ma in 12 ore si sono già scordati che quello è il fratello. Brand new music right here.

Voyager, BJ Harvey fra la nostra novità in alta rotazione alle 14:43 minuti. Bene, vi ho detto che i maschi, se crescono insieme, non vengono mai separati, riescono ad andare d'accordo. Se li separiamo anche 12 ore un giorno, li rimettiamo nella stessa gabbia, li vedremo ammazzarsi di botte, ma accapigliarsi con una ferocia mai vista. Come diavolo è possibile quando ho passato le ultime 2 ore e mezza a raccontarvi che il topo è un animale molto intelligente, un'intelligenza sociale, un'empatia, e poi dice dopo 12 ore ha fatto blank, si è scordato che quello è il fratello. Oddio, un altro topo! No, non è per questo. In realtà lo riconosce perfettamente come suo fratello, ma lui vive in un'altra realtà sociale. Nella realtà sociale che una volta che si cresce e ci si allontana, si è diventati nuovi aspiranti maschi dominanti. Come vi ho già detto, i maschi quando sono grandi tendono a uscire dal gruppo sociale e andare a costruirsi un proprio piccolo harem. Un piccolo gruppo che poi può vivere all'interno di una colonia molto grande, ma che è quel piccolo gruppo suo, dove il maschio dominante ha 3-4 femmine, ci sono gli individui giovani che piano piano si sparpaglieranno. È un buon metodo evolutivamente parlando. Di conseguenza, se un fratello se n'è andato dal nido, è andato a fare quello, è andato a diventare un nuovo maschio dominante, e se ritorna, probabilmente è per diventarlo qui, e di conseguenza, nonostante sia mio fratello, adesso mi devo difendere. È il motivo per cui i maschi si possono tenere insieme solo ed esclusivamente se non si separano mai, mai e poi mai. E naturalmente tenere un topo maschio da solo non è il massimo, perché ripeto, sono animali sociali, quindi state molto attenti se mai volete un topo da compagnia, o meglio una coppia di topi da compagnia che vi diano una coppia di maschi effettivamente venuta dalla stessa cucciolata.

Minority Green Day, ladies and gentlemen. Ebbene, naturalmente sapete che il topo ha una lunga storia anche fatta di domesticazione. Non la definirei proprio una domesticazione come quella delle mucche, come quella delle pecore, come quella del cane, ma in qualche modo di selezione dell'uomo nei confronti del topo, che in realtà non nasce per esigenze scientifiche, tutt'altro, nasce per esigenze di compagnia, animali da compagnia. Soprattutto nei paesi anglofoni, durante l'Ottocento si sviluppò una grandissima moda nell'avere tanti animali da compagnia differenti, peculiari, che potessero anche essere, come dire, oggetto di conversazione nei salotti della borghesia. Effettivamente ancora oggi i paesi anglofoni mantengono questo legame. Tanto per dire, il ratto domestico, che è uno degli animali che io ho a casa, è diffusissimo in America e in Inghilterra, molto molto più che qui da noi, dove risulta veramente una rarità, un qualcosa di stranissimo. Ogni volta che lo dico le persone mi fermano e mi fanno domande. Stessa identica cosa succedeva con il topo. Il fancy mouse, il topo da compagnia, è un animale che viene allevato da un paio di secoli per questo identico, per questo scopo, per avere un topo tranquillo, sereno, magari dalle colorazioni vivaci e particolari da poter tenere in casa come animaletto per l'appunto da compagnia. Ovviamente spesso e volentieri tenuto in condizioni del tutto disdicevoli, ma questo è un altro discorso. Dal topo da compagnia è nato il topo di laboratorio, cioè si è visto che questo animale aveva tanti vantaggi, fra cui essere facilmente riproducibile, fra cui potersi serenamente incrociare fra consanguini e quindi ridurre la variabilità genetica per avere un organismo un pochino più stabile sul quale sperimentare. E non solo vengono utilizzati ovviamente per la biomedica, ma sono in realtà il modello più importante anche per tutto ciò che è etologia e comportamento, cioè come funziona il nostro cervello. Spesso lo studiamo cercando intanto di capire come funziona quello dei topi.

0: Sun, ovviamente i Kansas alle 14.55. Ladies and gentlemen, siamo fondamentalmente in chiusura. Io vi ringrazio per aver passato anche questo caldo weekend di luglio con il sottoscritto ad ascoltare musica rock e parlare di bestiacce. Naturalmente io vi do l'appuntamento al prossimo weekend, sempre dalle 12 alle 15. Vi tengo compagnia tutta l'estate, in realtà anche qualcosina in più ad agosto, ma ve ne parlo più in là. Vi lascio con i ragazzi dei Racconti della Scolopendra, ricordandovi però che se per qualche strana ragione non siete ancora sazi della mia voce, potete fare due cose: la prima, parlare con il vostro analista, perché è il caso, e la seconda è ascoltare i podcast Radio Rock Originals che scrivo e conduco, nello specifico Wake Up Pills, ogni giorno una piccola pillola di divulgazione targata Radio Rock, scritta e condotta dal sottoscritto ma sonorizzata in maniera spaziale dal nostro David Guido Guerriero. La trovate in podcast su tutte le piattaforme e anche in diretta alle 5.30 del mattino per i più mattinieri di voi, dal lunedì al venerdì. E poi magari l'estate potrebbe essere il momento giusto per recuperare qualche episodio di On The Rocks, il podcast sempre Radio Rock Originals, in questo caso scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti ma condotto e montato da me, in cui vi raccontiamo grandi eventi, grandi volti, grandi dischi della storia del rock. Ci sono più di 100 episodi da recuperare, spero per voi, sotto l'ombrellone o in qualunque altro luogo bello vi porti quest'estate. Ci sentiamo il prossimo weekend, a tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House?
2: Animal House
1: on Radio Rock.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport, a Roma, dal 1950.
5: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
6: Get into the best.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
7: Welcome to Violent.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: mega trasmissione, lo ricordo. Per chi la stesse conoscendo in questo momento, condotta in ski lift, che dallo ski lift si occupa di ski lift e di nient'altro.
1: Nient'altro, quindi se cercate altro, via, si parla solo di ski lift, insomma è stata una spesa per la radio chiaramente allestire tutto
0: questo mi dispiace.
1: Poi tra l'altro a luglio, ma insomma comunque serviva Matteo, io dico che serviva assolutamente.
0: Lo penso anch'io Dodone, ogni tanto naturalmente accade quella cosa dei bambini che non riescono a stare sullo ski lift, grida, urla, litigi con gli altri genitori. Ma questo, questo è lo ski lift.
1: Strumento
0: lo ski lift
1: di tortura, lo ski lift.
0: Caro, sono paurissima da bambino, ma paurissima.
1: Fa paura. Poi quando si incastrano i ragazzini, no, cioè quando cascano, tendenzialmente rimangono sulla pista, sì, dello ski lift, quindi poi sopraggiungono gli altri, si crea una specie di ammasso di corpi a un certo punto.
0: Che fa paurissima. Ammasso di corpi urlante. Un unico ammasso urlante di corpi. È una cosa che fa veramente paura. Mai stato capace di sciare, Dodone. 15-10 minuti, Dodone, cosa chiediamo questo oggi?
1: Allora dovete farci una piccola fotografia.
0: Piccola.
1: Una istantanea delle vostre vite da consegnare alla scolopendra, caro Cillone, al 3899-106-600. Se non è un'immagine, anche una descrizione,
0: sì,
1: va benissimo, basta che sia quello che avete davanti agli occhi in questo preciso istante.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Hey.
7: La musica nuova su Radio Rock.

0: Signori Editors con la loro novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Il signore Dodone, quando ha creato domenica 5 di luglio, sì, ha detto: chi non sarà al mare il 5 di luglio si sentirà uno stronzo. Purtroppo lui si esprimeva così, bambini, ragione. Non è colpa mia.
0: Pensa quando il Dio invece ha creato Domenica In, Matteo.
1: No, lì si è mega tagliato.
0: Ah, che ne so, ha creato anche il megalodonte, ha creato le foreste. Poi a un certo punto ha creato i bimbi e ha creato Domenica In, Matteo. Ha creato l'amore, ha creato anche Mara Venier.
1: Ma meno male, oltre a creare l'orribile natura, Dodone ha creato anche una cosa bella che porta... Che porta? Porta divertimento, porta
0: gioia,
1: gioia,
0: informazione, cioè
1: amore, anche... amore all'interno
0: informazione
1: delle nostre vite. Tanta informazione. Bravi, veramente complimenti.
0: Allora, 3899 106 e 600, cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? Raccontatecelo su Telegram e su WhatsApp. Arrivano le foto di Marco 71.
1: Attenzione! Guarda! Dodone, queste cosa sono? Librerie con dentro libri finti. Vedi, queste dobbiamo acquistarle anche noi. Metti caso che poi ci chiedono di fare un collegamento con 8 e mezzo. E ecco, abbiamo già queste librerie con i libri finti di Marco numero 71.
0: E Torre di Pantaloni, caro Cillone, lasciata lì al centro della stanza. Sentiamo la sua viva voce.
2: Sì. La foto è per descrivervi la mia condizione psicofisica e mentale.
1: Sì, questa è buona.
2: E molto bene. Dato che ho staccato le due di questa notte, alle 10 sono andato in laboratorio. Sono da due ore, non lo so a che ore sono.
1: Non te lo diciamo.
2: A casa, e poi sono uscito.
0: Saremo noi a dirlo.
2: E niente, vi sto ascoltando piacevolmente. Mi sono preparato cena, pranzo, colazione, perché ieri sera, stanotte non ho cenato, quindi non so che cos'è, me la sono preparato. Un capresone porco con...
1: Capito, scusa.
0: Un capresone porco, Matteo.
1: Un
0: capresone. Porco. Cioè,
1: io avevo capito un sorpresone porco. Però no, il capresone.
0: C'è il dubbio.
1: Il capresone però sembra un grande animale, comunque. Un grandissimo animale.
0: Assolutamente, caro Giulio. Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? Raccontatelo alla Scolopendra. 3899 106 e 600. Noi qui fino alle 18 su Radio Rock, signori Nick.

0: Quindi, kneecap. Questa era Get Your Brits Out. Quanto so fighi questi.
1: Sono molto fighi, caro. Mi da dire. Cillone, no? Invece suonato di stare la cave all'auditorium qualche settimana fa.
0: Molto bene, sì. Conosco qualcuno che ci è andato. Persone ovviamente veramente terrificanti.
1: Terribili.
0: Ci presenta il Marco che conosco io. No, vabbè. No, mi chiedo scusa.
1: Non lo capisco, chiedi scusa per questo.
0: Per questa cosa. Invece di stare lì a rompere le balle con questi engine dei poetrini.
1: Mamma mia.
0: Cioè, invece di stare lì a romperci l'anima con questi cosi. Ascoltiamo i kneecap. Non so che cazzo c'entrano l'uno e l'altro.
1: No,
0: però
1: comunque fatto bene.
0: Va bene,
1: fatto
0: lo stesso. Attacchiamo, fatto bene, dai.
1: Ad attaccare. E caro Cillone, cosa avete davanti agli occhi? Un'istantanea della vostra vita in questo preciso istante, 15 e 20 minuti, in questo 5 di luglio 2026. Allora, ci scrivono, anzi, mandano proprio una foto. Fa benissimo il signore Edoardo.
0: Ah, Edoardo. Non a caso.
1: Un bel taglio del prato sotto il sole alle 15 e 20. E manda la foto del suo Tosa Erba elettrico, in questo caso.
0: Tosa Erba. Posso dire, non ha una faccia molto contenta. Guardalo.
1: Di stare lì in questo momento.
0: Sì, non ha una faccia molto contenta. Non deve esserci un buon rapporto fra i due. Naturalmente i taglierba possono rivolgersi al numero. Così, al numero verde.
1: No, verdissimo.
0: Cazzo ne so.
1: Poi la vostra viva voce.
2: Ciao a tutti, ragazzi.
0: Ciao.
2: Praticamente mi sono svegliato. Ma adesso che sto in macchina.
0: Come?
2: Devo andare a fare colazione.
0: Questa è giusta.
2: Davanti c'ho il paraurti della macchina. Praticamente non vedo la targa perché.
0: Ma attaccata all'altra macchina.
2: Sì.
0: Attaccata.
1: Ecco. Non perché sei attaccato.
2: Che vita del merda.
1: Mamma mia.
0: Io sono già innamorato di questo signor A. E voglio che il signor A continui a descriverci il resto della giornata, perché ne abbiamo bisogno. Ti vogliamo bene.

0: Dinosauri Doors su Radio Rock, 15:23 minuti, ancora qui la scolopendra, caro Cillone. La municipale non può nulla contro di noi.
1: Non può veramente nulla, abbiamo anche spruzzato gli odori anti-municipale. Funzionano veramente?
0: Funzionano.
1: Madonna.
0: Comprateli sullo store online, scolopendra.com.
1: Infatti, ma People are Strange è un modo come un altro per dire la gente sta fuori.
0: Sì, sì, sì.
1: Ah, ok, ok, che è una cosa,
0: cosa che non pensiamo, chiaramente.
1: Ma stai scherzando?
0: Perché? Perché dovremmo?
1: No, no, no, ma no.
0: Allora, cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante, caro Cellone? Preparazione di una sigaretta simpatica, molto simpatica. Questa per il signore Alessandro Rock, che chiaramente è stato arrestato in questo
1: arrestato.
0: Preciso istante, caro Cellone, in cartina corta, tra l'altro.
1: Film di fantascienza, proprio, sì, tutto assurdo questo Alessandro Rock, che finalmente ha raggiunto le galere patrie. Ma avete fumato? Non leggo così perché... è il modo universale per leggere gli asterischi.
0: Certo.
1: Che cazzo avete fumato ieri sera? Buono, ieri sera.
0: Ieri sera.
1: E dice Amy:
0: Amy,
1: io ho solo occhi per voi e mi godo Radio Rock sul letto mentre cillo. Ma Amy, cioè, premio Amy. Ma premio dobbiamo Amy, tirare fuori il premio.
0: Ad comunque, Amy, premio Amy.
1: Comunque, che ci siamo fumati? Niente, non lo sappiamo bene. Okay. Perché è arrivato Alessandro Tirocchi ieri a casa nostra. Ha detto: regà, fate sta cosa. Signor Tirocchi, ma noi non usiamo droghe. Quindi non
0: lui ci siamo legati.
1: No, no,
0: vabbè,
1: ma questa...
0: no, è un'altra storia. Poi io voce.
2: Ciao, Scolopendre, qui il dottor Killa. Io sono in vacanza al mare a Malta.
1: Ma sta
2: in questo
1: sempre
2: momento
1: in vacanza.
2: Volevo solo ricordare, Edoardo, che dovremmo prendere dei biglietti per le nostre poche ferie che abbiamo. E abbiamo ancora tantissimo. Aiutatelo, convincetelo.
1: No. Allora, se tu non conosci questa persona e questa persona ti sta molestando, tu lo devi dire.
0: Sì, sta facendo delle pressioni inutili, anche perché lui ti dice: dobbiamo.

Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.

0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
1: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
6: Ma.it.
7: Su Radio Rock, i racconti.

0: Fluorescent Adolescent, signori, Arctic Monkeys, l'odore che ci porta all'ingresso della seconda, ma credimi, non ultima mezz'ora di Scolopendola di questa domenica 5 di luglio.
1: Proprio così, caro Cillone, cosa stiamo chiedendo?
0: Cosa avete davanti ai vostri occhi? Fotografia, descrizione, descrizione, fotografia, tutto quello che volete per inviarci questa informazione di cui abbiamo bisogno, regà, veramente, per favore ci abbiamo bisogno di questa cosa, devo tirare su due soldi, sennò è un casino, grazie.
1: Allora ci scrive Tera, Matteo, ciao Scolopendri, non posso mandarvi la foto del soggetto in questione, ma a mia cognata sono venute le emorroidi grazie al concerto di Ultimo di ieri sera. Per farla stare meglio, potreste mettere per favore Favorite dei Fountains DC?
0: Assolutamente no, questo
1: non possiamo fare.
0: Io sta veramente brutta, non me l'aspettavo da Tera. Dodone, interessante però questa cognata a cui sono venute le emorroidi per il concerto di Ultimo. Ci sto ancora ragionando, la devo ancora capire bene questa storia, ma mi piace.
1: È successo a tutto un intero quadrante di Roma tendenzialmente ieri, visto quello anche che ci raccontavate.

0: Signore Rob Zombie con la sua novità Tarantula, da votare sul sito radiorock.it. Caro Cellone, vedi che curiosità, anche il nostro consulente del lavoro è una tarantula.
1: Dici quello con i baffetti?
0: Beh sì sì.
1: Pieno dei baffetti dappertutto, non pensavo ai baffetti.
0: 8 zampe.
1: Pazzesco, bellissimo. No, io sono pure un po', sono pure un po' preso da questo. Cioè, dico, da un punto di vista proprio sentimentale.
0: Dici, diciamo, facciamo magari una due settimane dai, fuori insieme, che ne so.
1: Dai,
0: a questo punto.
1: Cioè, perché ce le dovrebbe negare? Ma no, sì, veramente, perché credo ce le dovrebbe negare? Sul lago del Partano.
0: Potrebbe essere una cosa bellissima, dai, su quel lago lì, Matteo.
1: Poi pedalò, può guidarlo da solo.
0: Bellissimo. Cioè, guarda, non ci voglio fare troppo la bocca e poi ci rimango male se non lo facciamo, guarda.
1: Hai ragione, non facciamo cazzate.
0: 3899 106 e 600 che si chiede.
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento, Dodone? Ma che succede? C'è una... C'è... Beh, è comparsa la cognata? È comparsa la cognata, dai, dai. Dodone? È comparsa, attenzione, nell'erba alta, nell'erba alta. Cristina, sono io.
0: Eccola.
1: La cognata di Tera con le emorroidi. Fatele sapere che sarà processata domani mattina per direttissima.
0: Ecco.
1: E anche voi per istigazione al bullismo.
0: Perfetto.
1: Noi dobbiamo decidere un attimo da che parte stare in questa storia. Dobbiamo fare un bel ragionamento, perché è vero che Tera, questo nome che richiama il regno delle tenebre e le legioni demoniache, quindi potrebbe...
0: Possiamo fidarci, non so.
1: Non lo so. Poi abbiamo notato anche che Cristina, detta la cognata, nella foto WhatsApp ha dei canetti ottimi che naturalmente
0: bellissimo,
1: potrebbero sempre agire come suo... come suo esercito, o potrebbero essere laureati in giurisprudenza.
0: Allora, non mi metterei contro questi pericolosissimi canetti, Matteo, che tanto possono fare contro di noi. Stiamo dalla parte giusta della storia, almeno in questo caso.
1: Concordo in pieno. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Rivelatelo.

0: Van Morrison, questa era Brown Eyed Girl, Dodone qui su Radio Rock dove c'è la scolopendra. Cosa avete davanti ai vostri occhi, giusto?
1: Proprio questo, caro Cillone, un'istantanea dalle vostre vite, qualsiasi cosa sia.
0: Attenzione, Dodone, chi c'è?
1: Ah, c'è il signore Dan, buon pomeriggio scolopendri, io davanti a me ho 2 settimane di meritate ferie, male devo dire, Poi chiedo un pezzo, adesso vediamo.
0: Assolutamente impossibile mettere quel pezzo, vabbè, comunque questo è ovvio. 2 settimane di meritate, e cosa farai? Signor Dan, dillo.
1: Rapine, probabilmente.
0: Ah, come fa sempre. Quindi, diciamo,
1: l'estate vengono bene.
0: Quindi piano solito piano. Vabbè, ci sta, giusto. L'abitudine è la cosa più bella. Alla
1: piano
0: fine.
1: Solo, caro. E Cillone, poi sentiamo la vostra viva voce, Daniele.
2: Io sono con una moretta e sto guardando dall'altipiano il mare.
0: Non è possibile.
1: Chi è Daniele?
0: Dall'altipiano, Daniele, sull'altipiano. Sempre sul tetto del mondo, sto Daniele. Mandaci una foto, no? Sta

0: Lens su Radio Rock, 15:51 minuti, ancora qui la scolopendra, caro Cillone.
1: Le è tutto vero, cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Stiamo indagando, stiamo aprendo finestrelle sulla vostra esistenza di questa domenica 5 di luglio. Da quanto tempo stiamo fra le 15 e le 16? Giusto così?
0: Da un po'. Sentiamo la vostra voce.
2: Scolopendri, buon pomeriggio, oh. Il piccolo Vale.
0: Il Valentino.
2: Ma che dirti, è una giornata un po' particolare, Lino. Nel senso che poi alla fine uno si prodiga verso la supposta
1: In che senso?
2: Altra metà verità. E poi alla fine viene criticato.
0: Valentino, Matteo,
2: giudicato perché dici alcune verità.
1: Attenzione.
2: E poi alla fine che fanno? Te cacciano via di casa. Ecco. Sapete che ho fatto?
0: No, Valentino.
2: Ma ne so io.
0: Valentino cazzo. È andato lui alla fine, hai capito?
1: Non ho capito.
2: Darti
1: dell'arte
2: romana. Sti cazzi, ma non sei di casa, perché poi alla fine.
1: No, scusate.
2: A me piace condividere che sia positivo e negativo.
1: Però.
2: Ma quando è negativo e va a toccare le corde e il gatto strilla quando gli vesti la coda, e allora diventi criminale, no.
0: Questo è.
1: No, ma che cazzo? Ma scusami, no, scusate, ma io. Cioè, qua siamo di fronte, Dodone, a una storia. Cioè, che va capita. Io non ho capito. Valentino è stato cacciato di casa.
0: No, Matteo, assolutamente alcune... no. Se n'è andato lui.
1: Ah, se n'è andato lui, scusa. Hai ragione. Si è autocacciato. Ma a causa di alcune verità che Valentino ha portato alla luce, ha portato
0: capisci?
1: A gala, che non sono state accettate.
0: Esatto, questo è il problema, Matteo.
1: Non ci posso credere, ti giuro, non me l'aspettavo. Sono molto preoccupato.
0: Abbracciamo il nostro amico Valentino, eh.
1: Ma certo, Valentino. Enorme.
0: Istantanea dalle vostre vite. Cosa state facendo in questo momento? Ditelo alla scoperta.

0: Loro sono gli Opeth e questa era Sorceress, Dodone.
1: Niente, sono gli animali straordinari.
0: Scusami.
1: Sono gli animali straordinari.
0: Non ho capito, ma
1: non ho scritto la Costituzione, Matteo.
0: Ma loro non piace essere chiamati sorci.
1: Assolutamente no.
0: Adesso mi
1: Dio,
0: spiace.
1: Poi non so, vai a chiedere, magari, magari sì.
0: Magari a loro piace tantissimo, noi invece non lo stiamo facendo per dei preconcetti che abbiamo. Andiamo fino in fondo, per favore, prima o poi a questa storia, facciamo un grande podcast. Cosa avete davanti ai vostri occhi? Rivelatelo, rivelatelo. O Dodone,
2: sentiamo la vostra via.
3: Ragazzi, ci siamo sempre Giuliano,
0: Giuliano.
3: Via Mario Fani, però direzione Piazza dei Campani.
0: Si
3: va a buttare questa domenica buttando soldi, comprando fanzine.
0: Cosa?
3: Si comprerà una fanzine da Dario, la fanzine Tribal Cabaret. Approfitto per fare un po' di pubblicità. Tribal Cabaret, come cazzo si pronuncia? E poi volevo dire questo Valentino, regà, ma riflettiamo sull'atteggiamento che ha avuto, su come si è posto, sulle parole che ha usato. Parliamo pure di questo. Quindi si va lì a San Lorenzo, ragazzi, e poi voglia di hamburger, voglia di fregna, voglia di birra.
0: Come non ho capito.
1: Vabbè, ma siamo al top assoluto. Era un promemoria, Matteo, era solo un promemoria.
0: Enorme, Giuliano.

Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: a luglio. Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go! Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
6: Ascoltando
5: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.

0: Modest Mouse, Life's a Dream, Dodone, novità da votare, è vero.
1: Ammazza.
0: Un sogno, spaghetti ai vongole e tutto il resto, Dodone. Novità da votare sul sito radiorock.it. Dodone.
1: Proprio così, caro Cillone, spaghetti alle vongole o no, è arrivato il momento del recappone.
0: Dannazione!
2: Verso recappone, start of episode.
0: Ma perché?
2: Comincia la trasmissione.
0: Ma
2: qualcosa.
0: No.
2: È un recappone.
0: Come qualcosa? Ma che è stato?
2: Verso recappone è offerto da il signor Tarantula, consulente del lavoro della scolopendra, Matteo Cillario, e affetto da affetto sentimentale per lui, con tutti quei baffetti. Concederà loro le ferie? Era la pausa effetto. Quello che avete davanti agli occhi.
0: Che effetto?
2: Librerie con dentro libri finti. Torre di pantaloni, questo per far capire il mio stato psicofisico. Sono da 2 ore a casa, vi sto ascoltando piacevolmente. Mi sono preparato tutto da mangiare, che ieri non ho mangiato. Un capresone porco. Matteo Cillario, che io non avevo capito, però neanche lui aveva capito, perché aveva capito un sorpresone porco. Per il vostro compleanno Matteo Cillario vi regala i maiali del suo allevamento intensivo.
0: No, è una cosa di sexo.
2: Un bel taglio del prato, so che hai detto di sì.
0: Non stanno
2: un bel
0: bene.
2: Taglio del prato sotto il sole, tosa erba.
0: Dai,
2: mi sono svegliato adesso e sto in macchina. Devo andare a fare colazione. C'ho il paraurti di una macchina, non vedo la targa perché c'è la privacy, che vita del merda. Preparazione di una sigaretta simpatica. Ma che cazzo avete fumato ieri sera? Io ho solo occhi per voi e mi godo Radio Rock sul letto mentre cillo. Io sono in vacanza al mare a Malta. Volevo solo ricordare le nostre poche ferie che abbiamo. Aiutatemi, convincetemi.
0: È ridicolo.
2: Non posso mandarvi la foto del soggetto in questione, ma mia cognata sono venute le emorroidi a casa del concerto di Ultimo di ieri sera. Anzi, ieri sera. Potete mettere coso dei cosi? Veloci stronzi. Sono io la cognata di Tera con le emorroidi. Fatele sapere che sarà processata domani per direttissima. E anche voi per istigazione. C'ho i canetti io. 2 settimane di meritate ferie. Poi chiede un pezzo. Veloci stronzi. Io sono con una moretta e sto guardando dall'altipiano il mare.
0: Non era così.
2: Giornata particolare, uno si prodiga verso la supposta e poi alla fine vieni criticato perché dici alcune verità e poi te cacciano via di casa. Sapete che ho fatto? Me ne so andato. Ma se te l'ha cacciato, che vuol dire? O te cacciano o te ne sei andato tu? Vabbè, me ne so andato perché alla fine a me piace condividere e il gatto grida quando gli pesti la coda. Maurizio. Allora diventi criminale. Tutto questo per la verità. Cioè? La supposta. Per Matteo Cillario, sorceress significa sorcio. Edoardo Conti non commenta. Si va a buttare questa lega comprando fanzine da Dario, Tribal Cabaret o come cazzo si pronuncia. Riflettiamo su Valentino, sulle parole che ha usato. Parliamo pure di questo. Si va da San Lorenzo e poi voglia di hamburger, voglia de fregna.
3: Tu c'è un recapone e torna fra un'ora.
0: La cognata è la...
1: No, questo non me lo devi dire. Non ne ho la minima idea. Non lo so, è la nuora Matteo.
0: Che per me è uguale,
1: è
0: non so niente.
1: La sorella della madre.
0: Ma non ne ho idea.
1: Cioè, non è la sorella.
0: Non è la fidanzata del fratello.
1: È tutto un inganno, Matteo. È tutto un inganno, fidati.
0: Cioè, la rendono complicato per fregarci i soldi.
1: La nuora e la cognata non esistono.
0: Poi dici che la sinistra perde.

0: Fiori Kasabian su Radio Rock, 16 e 20 minuti, caro Cellone.
1: Come goodbye kids, scusami, non mai più?
0: Mai più, goodbye.
1: Sono
0: più
1: dai
0: bacioni. Non ti do più un bacino.
1: No.
0: Se andiamo neanche se me lo chiedi, Matteo, con i 2 euro in mano.
1: Stiamo per canotto al faraione, no, del Giglio.
0: No. Abbiamo detto goodbye.
1: Giglio Campese,
0: sì.
1: Dai,
0: Giglio Castello, no.
1: No, perché Giglio Castello. Ta.
0: Mamma mia, che stanno vedendo quelli sul canale 180 del digitale terrestre, delle scene di vera violenza, Matteo. Bollino rosso, quando è così, mi raccomando.
1: Esci vivo da Giglio Castello, hai capito?
0: Non so perché. C'è il tipico accento di Giglio Castello, il tipico atteggiamento che voi troverete a Giglio Castello se vi recate sul cucuzzolo della montagna. 3899 106 e 600, che chiediamo?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante?
0: Allora, sentiamo.
2: Belli ragazzetti, Marco da Roma, sempre direzione Tivoli, provare il solito volo di cross da Tivoli a Monte Gennaro e rientro. Vediamo un po', speriamo che ce l'avanti buona.
0: Vorrei vedere assolutamente, e certo. Cioè, chissà oggi come sono le condizioni, Matteo, per volare.
1: È vero. Io a questo punto lo voglio sapere. Voglio sapere per il
0: sono
1: filo
0: buone,
1: per il
0: sono
1: segno.
0: Buone, sono buone.
1: Sono buone? Sono buone, ma sì, speriamo, dai, se no non...
0: Non si va.
1: Esatto, no, non si va, ragazzi. Col cavolo che si va.

0: si non prenderà forma, Dodone. Gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista, nonostante sia evidente che lo stiano diventando. Cioè che ci sia il rischio.
1: In tutto il mondo c'è un rischio comunista, caro Cillone, insomma, che proprio serpeggia in tutto il mondo.
0: Comunque è incredibile, Silvio ha inventato qualcosa.
1: Sì, sì,
0: quando sei
1: sì.
0: alle strette, quando sei alle strette, quando sta andando tutto un po' di cacca, tira fuori i comunisti, vabbè, detto
1: ma
0: questo.
1: C'è stato un grande ricevimento, caro Cillone, banchettone anche presso l'ambasciata americana qui a Roma. E, insomma, erano in tanti presenti, praticamente tutto il governo, e si è dovuto parlare in inglese.
0: Vabbè, dai, voglio, ma vai tranquilli, no? Su questo guarda, inattaccabile.
1: Vogliamo sentire un po' come?
0: Ah, certo.
2: Buonasera a tutti. Welcome.
1: Questo, vabbè, è l'ambasciatore,
2: credo. Deputy Prime Minister Tajani,
3: ecco, to celebrate ecco the anniversary of the independence
1: anniversario.
3: Of the United States of America.
0: Vabbè, questo è
3: Happy birthday.
1: Birthday.
3: Happy birthday, America.
1: Vabbè, siamo al top.
3: The friendship between Italy and the United States is a community of values, of history,
0: Eminem.
3: Of and of the same destiny.
2: And Matteo Salvini.
0: Vai.
3: Il discorso che mi ha preparato il mio consigliere diplomatico.
1: In italiano proprio.
3: Okay. È già stato fatto.
0: E certo, Stefano.
2: Ignazio La Russa.
4: Comincia dalla Sicilia.
1: Anche lui in italiano.
0: Come?
1: Aspetta.
4: Comincia dalla Sicilia. You begin from Sicily, that's true. Comincia dalla Sicilia. You begin from Sicily, that's true.
0: True. Bellissimo. Guarda, adesso lo amo, adesso voglio bene. Prima
3: siamo
0: no.
3: italiani, americani,
0: oh.
3: insieme dalla parte giusta della storia.
0: Questo è un bel discorso. Questo è un bel discorso.
3: Arriva un profumo di hamburger.
0: Soprattutto ultimamente.
3: Che mi porta a tagliare il mio intervento.
1: Ma sei
3: per la gioia.
1: Un cazzaro.
0: Porta a tagliani, pensavo.
1: Vabbè, poi il banchetto, caro Cillone. Immagini di hamburger divorati dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti disastrati, Matteo Salvini.
0: Vabbè, comunque, dai, Tajani è il ministro degli esteri, quindi non lo deve sapere parlare l'inglese, non gli rompete le palle, al massimo gli facciamo vedere il Trono delle Spade con i sottotitoli in inglese e lo mettiamo a posto. Salvini se la cava egregiamente. E la russa, Dottore, mi dispiace, ma Ignazio dopo sta cosa mi sa che sta sul podio, eh. Questa volta sta sul podio.
1: Sai che credo che, insomma, possa salire di posizione.
0: Secondo me sì.

Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
3: Autoimport a Roma dal 1957.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Very well. Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: Sfiori, che succede, Matteo?
1: Non lo so.
0: A posto?
1: Non lo so, hanno
0: Sfiori
1: toccato
0: Deep Purple,
1: qualcosa.
0: Novità da votare sul sito radiorock.it. Caro Cellone, che ci fanno gli attentati?
1: Sì, credo di sì, ci toccano le cose. Dottore, stavo per iniziare a raccontartelo un secondo prima che finisse la canzone. Non ce ne voglia l'amico Jorge.
2: Jorge,
1: nostro amico che ci ascolta dal Paraguay. Sì. Ma tu hai dato un'occhiata alla partita di ieri?
0: Sai che purtroppo non sono riuscito, ero fuori.
1: Comportamento di alcuni giocatori del Paraguay, sì. Dodone, che dire imbarazzante è non
0: fatto,
1: dire nulla. Beh, cioè, ovviamente sappiamo tutti che c'è un livello di pagliacceria media nel calcio che conosciamo bene. Però ieri i giocatori del Paraguay c'hanno veramente, Dodone, hanno ricordato a tutti perché il calcio e i calciatori siano l'emblema di tutto ciò che è, non so, meschino,
0: proprio così,
1: infimo, scorretto.
0: Ma questo è il Paraguay. Cioè sono stati così
1: brutti. Giuro,
0: così,
1: no, io non me l'aspettavo.
0: Oscuri.
1: Le provocazioni, le botte, le scene, te toccano, ti butti per terra, fai così.
0: Abbiano giocato contro una delle squadre più antipatiche,
1: esatto,
0: della storia del calcio mondiale, insomma.
1: No, non hai capito, io ho cominciato la partita con le bandiere del Paraguay e al fischio finale ho festeggiato la vittoria della Francia, ma non sto scherzando,
0: oh
1: te lo giuro. Hanno scavato sul dischetto del rigore sperando
0: questo,
1: che Mbappé sbagliasse.
0: Mamma mia.
1: Ma ti giuro, un imbarazzo totale, l'imbarazzo totale, non ce ne voglia Jorge.
0: No, abbracciamo comunque il signore Jorge. Cosa avete davanti agli occhi questo preciso istante? Sentiamo la vostra viva voce.
1: Oh sì, sì.
3: Ciao ragazzi, da Mauro. Nulla, ieri sera mi sono visto Paraguay,
1: ecco,
3: Francia,
1: qualche
3: babbaro insieme a due marocchini e un rumeno. Pensate, vedete come
1: ottimo,
3: sono inclusivo,
1: ottimo. Pazzesco,
3: io,
1: Mauro,
3: inclusivo.
1: Mauro. Grande.
3: E niente, oggi niente. Fa
1: niente.
3: Troppo caldo, non me la fa niente.
1: Vero,
3: tanta apatia, tanta depressione.
1: Sì.
3: Ah,
1: Mauro.
3: Dario, non ti ci mette pure te, ti prego,
1: caro.
3: Non sparasso la Croce Rossa, che è facile, amico mio. Però per carità,
1: Dario,
3: libertà,
1: ragazzi,
3: di parola sempre, libertà. Come dice il più grande speaker radiofonico d'Italia.
1: Eccala. No, guarda, Mauro, non mi aspetto che tu ti faccia fregare questa minchiata della libertà, eh. Ci rimango male, Mauro.
0: Eh sì, insomma.

0: Il signore Pino Daniele, che calore su Radio Rock, caro Cillone, questa domenica 5 di luglio, ancora qui la scolopendra.
1: È ancora qui, cosa avete davanti ai vostri occhi? Questo vi chiede la scolopendra, rivelatelo subito quindi.
0: Allora, mi sembra giusto, ci scrive la nostra amica Tera.
2: Tera.
0: Matteo, Tera. Giusto farvi, mi sembra giusto farvi un aggiornamento, emorroidi
1: sì.
0: e parentela.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, assolutamente.
0: Le emorroidi sembrano andare meglio, anche se ultimo, che ce l'ha davvero fatta grossa, forse stanno venendo anche a me.
1: No, no.
0: La parentela è così: sono la sorella del compagno di mia cognata. Ho anche la figlia della madre di mio fratello.
1: Incredibile.
0: Capito, Cillone? Questo non è scontato.
1: Questo non è scontato.
0: Vi ascoltiamo ancora. Siamo di ritorno da Milano. Se potete, ci mettete bodies.
1: No, vabbè, no, questo no,
2: bodies,
1: no,
2: corpi.
1: No,
2: ma che?
1: No. Questo è proprio Tera. Proprio. Allora, dove ho chiesto all'intelligenza artificiale di Google
0: sì.
1: rimedi per le emorroidi.
0: Ecco.
1: Fibre, consumare molta frutta, verdura, sì. legumi, assolutamente no.
0: Tutte falsità, Matteo.
1: Idratazione, bere almeno 1.5, bere almeno 1.5
0: litri di acido di batteria.
1: È proprio così, scolopendra non lo fa. Attività fisica. Cibi da evitare, limitare spezie. Fatto, peperoncino, cioccolato, oddio, insaccati. No, alcol! No! Caffè!

0: Bodies Droning Pool, Dodone, qui su Radio Rock. Bodies, pieno de bodies qui su Radio Rock, Studio 1. Non sai che è successo qua. Dunque, Dodone, cosa avete davanti ai vostri occhi? C'è ancora tempo per rivelarlo alla Scolopendra, che rimane qui fino alle 18, pensate.
1: Anche con la luce del sole, caro Cillone, arriva su WhatsApp la poesia urbana, la poesia metropolitana, poesia di Anto.
0: Tra l'altro dopo una foto di natura, quindi immaginate la foto di natura e ascoltate le parole. Il prato che non calpestammo, verrò a cercarti lo stesso in mezzo a questo deserto.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Fiori Yard Act. Questa era New Beginnings. Dottone, mi si è spento tutto, non sento niente. Ecco qua. Oh. Io continuo a spegnere sto coso col ginocchio. Ma
1: sai
0: con una
1: io qua spengo cose col ginocchio. Cioè,
0: ma perché abbiamo sti polipi?
1: Ma
0: sti
1: perché polipi? Non facciamo, a questo punto non istituiamo dei corsi, Matteo, di cose fatte col ginocchio?
0: Sì, lo sai qual è il problema? È che non mi accorgo nemmeno di farlo. C'han cervello suo sto coso, sto ginocchio. È molto strano.
1: A me fa ridere, Matteo, adesso... molto sta cosa che vi indignate per la poca sportività del Paraguay. E non dite una parola contro... Non c'è indignazione. Tutto a posto, Carcellone. Nei confronti di certa gente che stupra e accoltella ogni giorno cittadini d'Italia. Applausi.
0: Vabbè,
1: aggiunge il nostro amico Black.
0: Vabbè, la prendo ovviamente come una battuta.
1: Sì.
0: Ovviamente, perché a parte che questo signore, essendo ascoltatore della Scolopendra, è sicuramente una persona intelligente. Non può dire seriamente una cosa così stupida. Quindi è una battuta, è una bellissima battuta.
1: Sì, ma c'è chi queste cose le crede seriamente, sì, quindi insomma, attenzione.
0: È vero, è vero, è proprio così. Oddio, ma che c'è? Ma che c'è? Il re di ogni cappone?
1: C'è il re di tutti i cappi.
0: No, vabbè.
2: Tu che essere cappone, mille episode in mezza trasmissione. Io da sempre che cerco una risposta in lui. Lui è una persona che si chiude in lui. È un re cappone.
0: No, Dottone, mi
2: tu che essere cappone è offerto da niente più kiss. E dai, no, no. La nuora e la suora per Matteo Cillario sono la stessa persona. Edoardo Conti glielo lascia pensare.
0: Sì, dai,
2: il tipico atteggiamento di Giglio Castello. Quello che avete davanti agli occhi. A trovare il solito volo di cross e rientro, speriamo che ce la mandi buona.
0: Volo di cross.
2: Matteo Cillario critica la nazionale di calcio del Paraguay.
0: Questo?
2: E c'ha una frega ragione. Ma quello che andava là sul dischetto a rovinare il campo, a togliere il bianco, per farlo. Ma
0: non è possibile. Non è
2: bello il calcio. Ieri sera mi sono visto Paraguay-Francia dal kebabaro insieme a un marocchino e un rumeno. Vedete come sono inclusivo. Oggi tanta apatia. Ah, Dario, non te ci mette pure te, non spara sulla Croce Rossa. Ma poi
0: Dario?
2: libertà, come dice il più grande speaker della radio del mondo. Mi sembra giusto farvi un aggiornamento. Emorroidi vanno meglio, ma forse stanno venendo anche a me. La parentela è così, si passano le cose. Vi ascoltiamo ancora, siamo di ritorno da Milano. Ma come da Milano?
0: Oh!
2: Ma scusa, da ultimo non stava a Roma ieri.
0: Buono!
2: Ma sono andati
0: l'affari tua.
2: Non lo so, vabbè, ci mettete quelli? Veloci stronzi. Il prato e non calpestammo. Verrò a cercarti lo stesso, in mezzo a questo deserto.
3: Tu che il recapone torna fra un'ora.
0: È stato bravo, dai, è pure bello, pure caruccio. C'ha un bel fisico.
1: Ce l'ha tutte, veramente, ce l'ha tutte.
0: Tutte le fortune.

0: Man Made of Meat su Radio Rock, 17-19 minuti, la scolopendra, caro Cillone, cosa chiediamo?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento preciso, preciso? Allora, io nel frattempo mi sono preparato per poter leggere il messaggio di Lorenzo come va letto.
0: Attenzione.
1: Buonasera, è un flusso di coscienza, ragazzi. Buonasera, scolopendrati. Il deserto c'è, se i tool non li passerete.
0: Oh mio Dio.
1: Sono l'unico fuori al balcone a stendere i panni e vi assicuro che non c'è altra figura umanoidistica se non il sottoscritto. Ogni due magliette metto la mia crapa pelata sotto il lavandino del lavatoio. Le zanzare, per fortuna, sono in pausa pranzo. Ammazza che callo! Non è sui diti dei piedi, E meno male che mi bagno la testa sotto l'acqua fredda. Ciao, ciao e ciao.
0: Ogni tanto arrivano messaggi un po' così, diciamo, un po' così alla scolopendra. Comunque l'ha interpretato alla perfezione.
1: Gigante Lorenzo.
0: C'è invece Anama che prova a interpretare il messaggio di prima, arrivato alla scolopendra. Attacco durissimo alla scolopendra.
1: No.
0: Che non fa nulla contro gli stranieri che delinquono in questo paese.
1: Perché non fa niente?
2: No, raga, il problema è che le persone che la pensano così non ascoltano la scolopendra.
1: Esatto.
2: Se ascoltassero la scolopendra.
1: Esatto,
2: se ascoltassero la scolopendra.
1: Esatto. Oh, ma finalmente. Vedi, ma c'è Anna. Ma perché Anna Ma non è perché non è regina assoluta del dolore del mondo?
0: Perché? C'è questa cosa della democrazia,
1: no, vabbè, ancora
0: tra questa bellezza che tu dici, che tu speri in qualche modo, e la realtà dei fatti.
1: Ancora questa buffonata.
0: Cosa terribile, guarda.
1: Lo sai che non lo sapevo? Non lo sapevo.
0: Cosa ridicola. Istantanea delle vostre vite. 3899 106 600.

0: Ma perché si sono intristiti tutto insieme?
1: Sul finale, ma perché? Non so, hanno visto una cosa brutta forse.
0: Ah, può darsi, tipo una, un insetticida.
1: Un insetticida, certo, un, che so, un peluche.
0: Un peluche?
1: Un peluche un po' sporco, un po' abbandonato là, un'immagine triste.
0: Sulla strada, no?
1: Sul ciglio della strada, Matteo, gettato da un bambino e lì abbandonato.
0: Io metto a piangere queste cose perché io ho una sensibilità d'artista.
1: Mamma mia.
0: Quindi purtroppo sono così, ho sto vizio che niente, ho sta sensibilità veramente fuori controllo, che poi però mi permette di scrivere delle cose molto belle, insomma, veramente molto molto belle.
1: E certo, vengono fuori da questa sofferenza, caro Cellone, che tu ti accolli, a differenza di altri che magari scelgono di non farlo. Questo è il coraggio dell'artista, Matteo, il coraggio di avere anche insomma un profilo Instagram di un certo tipo. Veramente, tu hai questo coraggio.
0: È normale che poi tutto quello che viene fuori deve finire ovviamente sul social network, Dodone. Altrimenti non serve a niente, perché non porta mai a fare sexo.
1: Eh no, non c'è il
0: quindi
1: sexo.
0: Che cazzo ci facciamo?
1: Non c'è la prison sex.
0: Non c'è neanche la prison sex.
1: Allora, 3899-106-600, istantanea delle vostre vite. Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante?

0: Giulio,
1: amico mio, sempre Giuliano, no, qui via Mario Fani, stavolta in tangenziale, fanzine imprese, ragazzi. Fanzine, amico mio che vedi la partita, che babaro, bellissimo sì. modo di vedere la partita. Sì. Il tedio domenicale, però lo devi vincere, lo devi combattere. Amico mio Giovanni Lindo Ferretti ci parlava di quel tedio domenicale.
2: Come ma lo combattiamo? Vai.
1: Non ti far buttare giù. Una pizza, un hamburger, una fregna. Soluzioni ce ne sono tante, amico mio.
2: Scusami.
1: Mi faccio un caffè, mi leggo. Burger qua in balcone.
2: Oh,
1: ascolto un po' di punk, amico mio. Lotta, amico.
2: Lotta. Vicino alla pizza e all'hamburger, scusami. La prende bene Mauro comunque. L'ha presa bene, ma perché Mauro? Non era diretto a Mauro questo, non ci capisco più niente.
0: Sì, era diretto a Mauro.
2: Dai, l'ha presa benissimo, è nata un'amicizia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen, straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
9: It's on Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: credi.
1: Stai ascoltando
2: i racconti della Scolopendra on Radio
3: Rock. Ultima mezz'ora di Scolopendra. Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Continuate a comunicarcelo al 3899 106 e 600. Signori, Queen, e torniamo.

0: La novità del signor Marilyn Manson, questa era Exit Wound, Dodone. Sì, mi sono sbagliato, purtroppo sì.
1: Ma no, no, ma sì, che ce frega,
0: sì.
1: Ma che ce
0: sì,
1: frega.
0: Sì, no, Dodo, dai, che schifo.
1: E rientro io, rientri te, ma che ce frega, ma sai che.
0: Lo so, ma io c'ho.
1: Adesso dico così pubblicamente, poi chiaramente, insomma.
0: Lo so, in infatti,
1: privato,
0: ci sono questi.
1: Spesa in maniera leggermente diversa rispetto a quello che dimostro pubblicamente.
0: Ci sono
1: insomma,
0: questi signori
1: vabbè.
0: Senza maglietta, armati di fruste chiodate.
1: Solo fruste chiodate.
0: Comunque che rincoglionimento, guarda, è incredibile. Il 5 di luglio è una cosa veramente straordinaria. Comunque, Doni, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo?
1: Allora, sta succedendo che vi chiediamo cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante. Sentiamo un po' che situazione. Fermi.
0: Oh.
1: Troppo veloce.
2: La porta di casa.
0: Attenzione.
2: Sono rimasto chiuso nell'ascensore 20 minuti.
0: No.
2: Il 5 luglio col condominio deserto.
0: Mamma mia.
1: Non è possibile.
2: Ma ha tirato fuori il poro Miro.
0: Miro.
1: Signore Miro, grande Miro.
0: C'è bisogno di un Miro nella vita di tutti noi. No, ma è che c'è un incubo più grande? Secondo me no. Cioè, per me non.
1: Se posso dirti,
0: pochi
1: no.
0: Incubi più grandi. E l'aggiunta, come dice giustamente questo nostro amico, del fatto che sia il 5 di luglio, ovviamente rende ancora più grande l'incubo già descritto.

0: Cucurucucu, no. Signore Franco Battiato su Radio Rock, 17:48 minuti, ancora qui la scolopendra, ma per poco questa volta.
1: Per poco, ragazzi, non vi preoccupate. C'era anche questo in particolare, questo calciatore del Paraguay che mi ha stupito molto, che faceva questa cosa, Lodone, prima di entrare malissimo sì. sui francesi.
0: Oh, no.
1: E poi quando c'era il francese a terra, andava lì sotto e gli diceva delle cose.
0: Già
1: sotto, andava lì a insultare.
0: Non bastava.
1: Sarà una cosa, veramente un momento bellissimo ieri, veri uomini.
0: Buona domenica a tutti. Ieri abbiamo perso, ma siamo orgogliosi. Forza Orghe dal Paraguay.
1: Orghe, non abbiamo mai esitato neanche per un istante a tifare Paraguay dal primo all'ultimo istante, l'ultimo secondo proprio. Abbiamo pianto, eccetera, eccetera. Mai cambiato idea, sempre rispettato la fede del Paraguay. Grande Orghe!
0: E poi la vostra viva voce, sentiamo.
2: Buonasera Scolopendri.
1: Buonasera, buonasera.
2: Un grande abbraccio da Cefalù. Davanti ai miei occhi c'è un bellissimo giardino.
1: Ah, non male.
2: Una palma, l'ombra.
1: L'alba.
2: Però la vista viene disturbata da mia moglie che lamenta il fatto che deve piegare 20 mutande.
1: No,
2: prevalentemente
1: no.
2: Il mio. La signora Francesca
1: che vergogna,
2: non approva questo.
1: E te credo.
2: Questa attività purtroppo.
1: E te credo.
0: Non approva, caro signore.
1: Poi c'è anche quello che ha davanti ai suoi occhi, Anna Ma, Dodino, sull'asfalto una coccinella, purtroppo facente parte dei Proud Boys che assaltarono Capitol Hill.
0: È come tante coccinelle, di quelle che troviamo anche nei nostri giardini.

0: Granddaddy AM 180. AM 180. Non mi chiedete di fare questa cosa, no, no. Manca in italiano. Dodone, dunque, oddio, no, ma che succede alla scolopendra, Dodone? Perché si sta sfaldando davanti ai
1: vostri occhi. Ci avviciniamo alle 18 e quando ci avviciniamo alle 18 succedono cose strane tendenzialmente. Caro Cillone, arriva un re cappone fatto di spini, fatto di rovi, con le mani però di Fabrizio Guerrieri. Ci sono anche delle mani all'interno di questo
0: specifico. Perché ci stanno sempre delle mani? Comunque non lo sta mandando.
1: Lo sta tenendo
0: in attesa l'intera istituzione Radio Rock. Per gli affaracci sua, come diceva Gesù, per gli affaracci sua. Vabbè, allora, Toto, senti, leggiamo Paolo, secondo flusso di coscienza della giornata.
1: Piombiamo su Paolo.
0: Buonasera ragazzi, posso fare una richiesta?
1: Attenzione.
0: Mi piacerebbe mandare questo messaggio domani mattina. Ecco, Emanuele ha detto, Paolo, che devi sbrigarti, che è ora del caffè. Siccome odia le canzoni neomelodiche napoletane, potete mettere giusto un intro? Grazie.
1: Allora Matteo, ti confesserò, non ho capito nulla di questo messaggio.
0: Ti confesso neanch'io, abbiamo questa cosa in comune.
1: Però non so se questa canzone neomelodica non ce l'hanno neanche segnalata, quindi è difficile anche passare lì.
0: È impossibile, nel frattempo è pure arrivato il signorino da Teramo.
1: Ah, ce l'ha fatta. Dal carcere di Teramo.
2: Tu Cassare Cappone,
1: esatto.
2: Grazie. Il nuovo episode finisce la trasmissione. A oggi mi ritrovo a voler pensare a me stessa, al brivido che voglio provare. Teore Cappone.
1: Ma che c'è?
2: Quello che avete davanti agli occhi. A me fa ridere molto sta cosa che vi indignate per la poca sportività del Paraguay. Non c'è indignazione nei confronti di certa gente che stupra e accoltella ogni giorno cittadini in Italia. Applausi. Quella la colpa del referendum. Ha vinto il no, adesso tutti a stuprare e accoltellare gratis, capito? Cioè, è così, no? Sti comunisti di merda. Il deserto c'è. Sei tool non li passerete. Sono l'unico a stendere i panni e non c'è figura se non il sottoscritto sotto il lavandino del lavatoio, zanzare in pausa, che callo e non è sui diti dei piedi, sotto l'acqua fredda.
0: Bellissimo Lorenzo.
2: Il problema è che le persone la pensano così, quello di prima. Non ascoltano la scolopendra. Se ascoltassero la scolopendra, Let the body set the flow è la teen song della WWE di un milione di anni fa.
0: Tu non lo vuoi dire, Fabrizio?
2: Fans imprese, amico mio, che vedi la partita dal kebabaro. Bellissimo, però il tedio domenicale, ce ne parlava Giovanni Lindo Ferretti, niente tedio, un po' di fregna,
0: non
2: lotta amico, lotta.
0: Come?
2: Tu che sei cappone aveva capito plotta, non so che vuol dire, significa qualcosa.
0: Senti,
2: di
0: avanti, abbassa,
2: Edoardo Colinti abbozza sul rientro sbagliato di Matteo Cillario,
0: si
2: poco,
0: si era
2: scatta la strage,
0: è vero.
2: La porta di casa sono rimasto chiuso nell'ascensore 20 minuti, il 5 luglio, col condominio deserto, ma tirato fuori, Poro Miro. Ieri abbiamo perso, ma siamo orgogliosi. Viva Paraguay!
0: Viva Paraguay sempre!
2: Matteo Cillario
0: sempre.
2: Banderuola!
0: Dal primo all'ultimo secondo, mai avuto dubbi.
2: Un bellissimo giardino, una palma, l'alba, l'ombra. Mia moglie vuole che pieghi 20 mutande. La signora Francesca non approva questa attività.
0: Dai,
2: per me,
0: credo.
2: E no.
0: No.
2: Sull'asfalto, una coccinella. Tu questo Cappone torna forse domani? Ma prima
0: basta
2: che ne fingesse. Oggi al primo posto ne gusti quelli,
0: ragazzi,
2: che a mia cognata sono venute le emorroidi a casa del concerto di Ultimo. E ne gusti quanti? Le emorroidi vanno meglio, ma forse stanno venendo anche a me. E adesso Emma, the daughter of God, Lollo, che pure oggi è arrivato col costume. Una ragazzina bionda un po' svampita che con di fianco due orsi con le salopette ha iniziato a cantare sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, se lo mangi o lo respiri ti dà subito l'allegria. Questa rientrati, ma un attimo però no. Poi per giustificarsi ha sostenuto la cara vecchia tesi secondo cui questa è la radio del sesso, droga e rock and roll, che i cantanti di una volta hanno scritto brani immortali e facevano quelle cose là, quelli di oggi fanno schifo, quelli erano dei, questi sono solo dei comuni e tristi mortali. Viva il talco! Radio Rock. Tutto un altro sulla cima dell'Olimpo, c'è una magica città. It's the end of Tugasso Recapone and I feel fine.
1: Perché mette la droga in tutti i contenuti, Matteo?
0: Aspetta, ma Recapone è registrato? Non ci posso dire.
1: No.
0: Cioè non è in diretta.
1: Ma che tristezza, Matteo.
0: No, vabbè, non ci credo.
1: Ma è inaccettabile questa cosa.
0: Ma
1: scusami.
0: Che figuraccia hanno preso in giro gli italiani.
1: Allora, caro Cillone, noi si torna sabato prossimo.
0: Sabato.
1: Attenzione, non domani, ma sabato prossimo. Dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
0: E non fate gli stronzi.
1: Mai più.

Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
8: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. What's up? On Radio Rock.
1: Cari Radio Rockers, buona domenica 5 di luglio da parte di Lollo e di Wasabi. Ce ne siamo insieme fino alle 21, ovviamente se ne avete voglia. Ma possiamo partire senza aver ringraziato gli Scolopendri e Fabrizio per il suo recappone, che oggi mi ha messo sulla cima dell'Olimpo, dove c'è una magica città, insomma, di polloniana memoria. Chi c'ha la mia età e anche qualcosina in meno, però insomma si dovrebbe ricordare di cosa stiamo parlando. Radiorock.it è il sito della radio, dove tra l'altro votate anche le novità in alta rotazione. 3899 106 600 invece il numero di telefono tramite WhatsApp e Telegram per stare in compagnia di noi di Radio Rock, insomma, di, per abbattere questa quarta parete che insomma ci fa stare tutti quanti più vicini. Per noi è Back in Time, tra l'altro tra poco vi dirò anche come poterla guardare Radio Rock, oltre che ascoltarla, ma un po' di pazienza. Dicevo, Back in Time per noi anno 1991, ci sono gli Skid Row dall'album Slave to the Grind l'album, e il brano invece pure, eh sì,
0: Radio Rock.

E anche le novità in alta rotazione qui a Radio Rock vedono un grande rientro, quello dei Dinosaur Jr. e la loro Several Got Away. Le trovate le 15 novità su RadioRock.it, ve l'ho detto prima, è l'apertura di trasmissione, quindi sono brani che noi vi suggeriamo ma che voi decidete di votare, quindi di premiare oppure di lasciare andare, perché non vi hanno convinto, perché non vi sono piaciuti, perché non stanno nelle vostre corde, e allora non li votate. A fine settimana le ultime tre ci lasciano e fanno spazio ad altre novità. 3899 106 600, anche questo ve l'ho detto prima, e beh, insomma, è il numero per stare in nostra compagnia, così come Luigi, che lo fa spesso, mi manda una sua immaginina di quelle create con intelligenza, credo almeno, insomma, le faccia con l'intelligenza artificiale, ed è un cigno molto bello, però fatto tutto di roccia, e quindi giustamente è un macigno, e ci sta, ovvio, è un macigno, certo.

Ci siamo lasciati uno spaziettino anche per i Renzi della loro Roots Radical. Risaluto Fabrizio che mi chiede una domanda in privato: se l'ho più sentito una persona. No, non l'ho più sentita. Sai cos'è che non sentivo da tanto? E che questo clima, insomma, un po' estivo così, è proprio questo brano qua, Wanted, Dead or Alive, di Bon Jovi.

Bon Jovi di Wanted Dead or Alive. Tutte le volte che passiamo questo pezzo c'è qualcuno magari che mi chiede: Lollo, hai mai visto quella chitarra con il doppio manico? Sì, l'ho vista, quella chitarra con il doppio manico. Quante volte ne abbiamo parlato? Mille e mille volte. 3899-106-600, velocissimi. Salutiamo Silvia che mi ricorda di mandare un pensiero a coloro i quali lavorano di domenica, quindi lavorano mentre noi, insomma, ce ne stiamo tranquilli, non facciamo niente, ascoltiamo musica e loro portano avanti il paese. Un abbraccio a voi, be quiet and drive.

I Deftones di Be Quiet and Drive Far Away al 3899 106 600. Arriva subito, risponde subito all'appello Matteo, che è uno di quelli che appunto sta lavorando ma che però ha la possibilità di farsi fare compagnia da Radio Rock. Gli sale un po' la scimmia e allora sciocchiamola questa scimmia insieme a Peter Gabriel.

0: Shock the Monkey per Peter Gabriel. E c'è Andrea che arriva con un ricordo.
1: Bella Lollo, mi ricordo Peter Gabriel che a Sanremo fece una specie di gioco con una liana improvvisata.
0: Vero,
1: e al ritorno,
0: come no,
1: pendolò,
0: Sanremo 82.
1: Diciamo, e al ritorno dell'oscillazione si schiantò contro la cassa d'amplificazione,
0: sì,
1: si è fatto
0: sì,
1: abbastanza male,
0: giù.
1: Però lì per lì non ha dato a vedere niente, ha continuato lo spettacolo come se nulla fosse.
0: Beh, quello perché ovviamente perché è un grande professionista. Fu Sanremo del 1982, è vero. E venne giù anche tutta la cassa, come no, quelli della, purtroppo della mia età, perché ce l'abbiamo, se lo ricordano bene. Tu ieri mi avevi fatto una richiesta, te la sei dimenticata, caro mio. Ma io non me la sono dimenticata. Tu ieri mi hai chiesto un brano qualsiasi di Stray Cats. E allora, Runaway Boys, e con Stray Cats noi ce ne andiamo in pausa.

vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Stato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
0: Auto Import a Roma dal 1957.
2: Sei su Radio Rock.
3: More music now.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usati.

0: onda della regione.
1: Stai ascoltando on Radio Rock.
2: Le 18:33, anzi praticamente 34, perché scattano tra due secondi e noi rientriamo dalla prima pausa di giornata in questa domenica 5 di luglio. O neanche a farla apposta, parli prima del 1982 e il secondo back in time di giornata è proprio al 1982. Lui è Michael Jackson, l'album è Thriller e questa è Billie Jean.

0: Secondo Back in Time di giornata anno 1982, l'album lo ridico tra poco, e questa era Billie Jean. Tra poco vi spiego anche perché l'album lo ridico tra poco. Intanto vi avevo promesso che vi avrei raccontato come poter vedere Radio Rock, oltre che ascoltarla, perché la trovate anche in TV, la vostra radio preferita. Ascoltare e guardare si può fare come? Scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure sul sito della radio, radiorock.it, trovate un bottone che vi cambia il sito web, ve lo fa diventare una piccola televisione, ovvero anche su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6 con la E fra i due 6, mentre se siete abitanti delle province di Frosinone e Rieti ve la godete dalla vostra TV di casa, andate sul digitale terrestre e digitate il canale 180. Questo perché? Perché Radio Rock è tutta un'altra storia, lo è anche in TV. Roba nuova ne abbiamo, e come no, Rat Boy, Sick of It.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Fra le 15 novità nell'alta rotazione, questa Sick of It di Rat Boy al secolo Jordan Kerr di classe 1996. Lo trovate insomma con questo brano fra i 15 che noi vi proponiamo. Un po' di vostri messaggi al 3899 106 e 600. Adesso vi spiego perché il nome, il titolo dell'album di Michael Jackson.
1: Com'è l'album? Thriller?
0: Lo so Alessandro che tu non sei abituato alla pronuncia con il TH, quindi con la lingua fra i denti. Lo so, però purtroppo suona come fosse una F. Andrea.
2: Grazie, grazie. Poi Runaway White Boys è proprio bellissima. No, mi fa ridere perché sei uno che si ricorda che c'ha il cervello no, in mezzo, guarda, a tanti che porco Giuda che non si ricorda.
0: No, guarda Andrea. Cosa.
2: Vabbè, si vede che hanno vissuto intensamente.
0: No, Andrea.
2: Grazie, veramente. C'hai proprio una testa notevole.
0: No, guarda, c'ho una testa, ma non notevole. Nel senso che è stato un miracolo che io mi sia ricordato del fatto che ieri tu mi avessi chiesto, dopo il giro di bue, un brano a caso, insomma, un brano qualunque degli Stray Cats. Diciamo che non è proprio il mio punto di forza alla memoria. Buonasera per loro, questo è il nostro amico Enrique dal Messico. Noi andamio appena a fare, cioè tra poco andiamo a fare colazione. È sempre un piacere ascoltare la radio e la stazione. Mia moglie Adri, mia figlia Isa e io Enrique inviamo un grande saluto e un abbraccio con affetto a tutti con il cuore. Hasta pronto amigos, grande giornata e buona fortuna. Poi mi fa una richiesta per Def Leppard. Fra poco mettiamo anche Def Leppard. Perché? Perché prima è arrivato Marco che mi dice: buonasera Lollo, mio figlio voleva richiederti una canzone, gli Arrow to Athens. Oh scusate, c'è un TH, quindi Athens, con Black Sky. Come pegno ti vuole raccontare una barzelletta perché sa che ti divertono tanto. E allora vai.
3: Non sai che fa una mucca in palestra?
0: Una mucca in palestra?
3: I muscoli.
0: E beh, insomma, allora te li sei guadagnati tutti quanti. Black Sky, loro sono Arrows to Athens.

Arrows to Athens, Black Sky. Questa è la richiesta del figliuolo di Marco, che però insomma se l'è guadagnata, perché mi ha mandato una bella barzelletta, devo dire, perché la mucca che fa i muscoli in palestra fa veramente ridere. C'era l'altra richiesta, quella di Enrique, che mi ha detto: mi potresti mettere un brano di Def Leppard, Bringing on the Heartbreak, per lei? Ma per lei chi? Per la tua, per tua figliola o per tua moglie? Io non ho problemi a passare Def Leppard, ci mancherebbe altro, però insomma sarebbe carino. Vabbè, facciamo che è per tutte e due, dai.

In the Flapper Bringing On the Heartbreak, peraltro richiesta da Enrique, che insomma fa sì che questa richiesta attraversi l'oceano e se ne arrivi diretta in Messico. Arrivano anche i ringraziamenti, dice: grazie mille per la canzone, ciao, sempre un gusto saludarlos. Però Enrique, vabbè, facciamo finta che insomma, no, facciamo finta, facciamo che la richiesta fosse per sia per tua moglie sia per tua figlia, accontentiamo tutte e due, dai, facciamo i bravi. Gli Hives, Bogus Operandi.

E ogni tanto riapriamo il cassettone delle novità, ex novità in alta rotazione, e tiriamo fuori qualcuna come questa Bogus Operandi di Hives, peraltro band che, colpa mia, passo poco, devo dire, però è mia colpa, ogni tanto lo ammetto, e quindi, insomma, tra l'altro Bogus Operandi che ci ha portato molto vicini alla chiusura della prima ora insieme, ma saranno i Genesis di Turn It On Again a portarci definitivamente in pausa.

0: vinci caldo AFA Express con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
5: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
6: I like it.
5: Questa è Radio Rock.

0: are listening to Wasabi on Radio Rock.
1: La seconda ora di Wasabi comincia alle 19.03 in questa domenica 5 di luglio. Il nostro back in time questa volta è al 1993 con i Duran Duran, da un album che si chiama proprio come loro, Duran Duran, e questa è Come Undone.

The Warning, The Warning Ritual, terza settimana per loro. Peraltro vedi come salutiamo Enrique in Messico, eccolo lì che ci viene fuori una novità in alta rotazione, appunto questa delle Warning, che sono proprio tre sorelline messicane, le sorelline Villarreal Vélez. Vi piacciono? Sembra dire proprio di sì. Le state votando parecchio su RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. Fate bene, bene, bene. Bravi, bravi, bravi. Serge Tankian, Wave On.

0: il leader dei System of a Down, Serge Tankian, Weave On. E allora 3899 106 600, c'è Lucantropo, al quale rinnovo i miei auguri di buon compleanno. Senti che mi dice.
1: Ciao grande Lullo, buonasera.
0: Buonasera a te, caro. Debito.
1: Allora, visto che oggi sono pezzo da 55, le ne festeggio, e ancora non c'è il giro del bue.
0: È bravo.
1: C'ho una richiesta. Vai. Però c'è un dubbio.
0: C'hai un dubbio, vediamo.
1: Bob Marley con Redemption Song.
0: Ok.
1: O System con Toxicity.
0: Voglio dire.
1: Fate, è il regalo che mi fai.
0: Beh, a me. Neanche a farla apposta. Un secondo fa c'era Serge Tankian, voce dei System. Beh, dai. Cambiamo, no? Cambiamo genere. Va da sé, va da sé. Bob Marley and the Wailers, Redemption Song.

E rinnovando gli auguri a Lucanto per il suo compleanno, Bob Marley and the Wailers, Redemption Song, ma vuoi anche, insomma, l'estate, l'estate ti porta, insomma, dai, ti porta ad apprezzare molto di più la musica reggae, non che negli altri periodi dell'anno non sia, anzi, proprio per ricordare quando è brutto tempo che ci sarà e che arriverà un periodo di sole, di belle giornate, insomma, quindi è sempre un piacere. Di nuovo, tantissimi auguri per i tuoi 55 anni, Luca, è assolutamente sì. Oh, Marco aggiunge prima che il figliuolo mi ha fatto quella bella battuta, e devo dire che è veramente molto carina, della mucca che si fa i muscoli, i muscoli in palestra. Mi dice: grazie Lollo, ma ci mancherebbe altro. Mio figlio è stato molto felice e mi ha fatto ridere perché tanto ci teneva a raccontarti la barzelletta, quanto si è vergognato quando si è sentito sulla radio Rock TV. E va bene, va bene. Ma poi, secondo me, lui, uno così, tienilo d'occhio, perché il ragazzo c'ha le skill giuste, secondo me. Marco mi scrive e dice: ciao Lollo, sono 2 settimane che stiamo campionando formiche tra i boschi di Alpi e Appennini. Campionando formiche, ce la metteresti una Sally del buon Faber, così da ricordare a tutti di dare ascolto alla mamma e non avventurarsi a giocare nei boschi? E allora dai, sì, perché io poi l'italiano lo passo poco, perché c'è Radio Rock Italia, quindi comunque, però ogni tanto, insomma, la voce di Fabrizio De André ci sta tutta. Questa è Sally.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: La voce ipnotica, ma che cosa dire su Fabrizio De André? Che quali aggettivi vogliamo poter utilizzare per questo super fenomeno? Tra l'altro dice Radio Rock passa Fabrizio De André, ma perché c'è un artista che per quando è uscito non è più rock di lui, uno che comunque ha dovuto litigare con il padre per poter dire guarda che io non voglio fare il tuo lavoro, io voglio raccontare le storie, voglio raccontare le canzoni, voglio raccontare la gente comune, ma chi è più rock di Fabrizio De André? Ma non scherziamo, dai. E allora ancora i vostri messaggi 3899 106 600. Arriva Isa che mi dice vabbè, allora Lollino, intanto buonasera a te, ma poi comunque lo sanno tutti che il gruppo musicale italiano preferito dai cani sono i Bau Stelle, eccola là, e allora, mamma mia, chiuderanno questa trasmissione, molti saranno contenti, pochissimi saranno dispiaciuti, però grazie anche a questo tipo di battute verrà chiusa questa trasmissione, succederà, lo so. Iron Maiden, Flash of the Blade con i Maiden, ce ne andiamo in pausa e lì sarà Giro di Bue.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.

0: Luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
1: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
0: E nuovo T-Roc, è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
1: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
2: Ho vinto!
3: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
4: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Rock 24.

0: Stai ascoltando
1: Wasabi on Radio Rock.
2: È il giro di bue di Wasabi che comincia alle 19.34 in questa domenica 5 di luglio. Il nostro back in time di giro di bue ci porta fino al 2005. Ci accompagnano i Porcupine Tree dall'album Dead Wing e questa è Shallow.
1: Radio Rock, back in time.

0: Gli Stones di nuovo all'interno delle 15 novità in alta rotazione, questa volta con Jealous Lover. Sono tra le vostre band preferite, tra i vostri artisti, quelli che amate di più, e allora li trovate su radiorock.it delle 15 novità in alta rotazione. Noi ve li abbiamo proposti, sta a voi decidere se volerli votare. Torniamo all'interno dei vostri messaggi dell'alta rotazione. Saluto Daniela che mi scrive: Fabrizio De André e Tre Cuori. In realtà dovresti, insomma, più che me dovresti ringraziare Marco che mi ha chiesto di poterli passare. Poi saluto anche Anto che ritrovo con piacere, mi manda un bel meme con il viso di, oddio, come si chiama, quella di Via Col Vento, Rossella Oara, sì, che dice: dopo tutto domani è un altro forno, e aggiunge lei, uscita ora dalla doccia, chissà perché sudo più di prima. Perché è così, perché è estate, il bello dell'estate. Giovanni, sentiamo che mi racconta.
1: Ciao Lollo, mi sto avviando per la seconda serata dietro i fornelli della festa del tortello di
0: vai che poi le transaminasi te le misurano con la stecca dell'olio. Vai Giovanni,
1: basse.
0: Vai
1: del cremonese.
0: Sì, cremonese.
1: Solo che sono triste di prima, perché sono cotto come una pizza, che ieri abbiamo finito tardissimo, certo. E sono morto.
0: Due li dai, uno l'assaggi.
1: Mi tocca anche stanotte. Motorpsycho,
0: vero?
1: Ti piacerebbe?
0: Mi piacerebbe che portassi sti tortelli, capito, fratello mio? Di portare qui a Roma sti tortelli. Vortex Surfer, Motorpsycho.

Motor Psycho di Vortex Surfer per l'amico Giovanni che se ne sta andando in quel di Cremona per sì, lui dice per servire sti tortelli, sti famosi tortelli, secondo me ho detto prima uno, due li serve, uno se lo babba lui, altro che storie. Oh, saluti di nuovo ad Anto che mi scrive, come insomma lo cataloga sotto equivoci. Ciao bellissima, hai WhatsApp? Sì. Mi lo scrivi su un tovagliolo? Certo, ho WhatsApp, scritto proprio ho WhatsApp, benissimo così. Poi saluti ancora qui al 3899 106 600, c'è Fabio che arriva con una splendida foto di un bel litorale, in questo caso laziale, perché mi dice buona serata da Sabaudia, passereste i Verdena con Valvonauta, grazie di tutto. In realtà il giro di bue prevede che si chiudano le richieste da parte degli ascoltatori, ma si può fare uno strappo per chi ti regala una bella foto così di questo litorale romano? Ma certo che lo possiamo fare. I Verdena, Valvonauta.

0: Ipertena di Valvonauta, un regalo fatto, lo strappo alla regola fatto per Fabio che mi ha mandato una splendida foto del litorale di Sabaudia, tra l'altro fatta evidentemente quando non c'era nessuno all'interno, insomma, nessuno con ombrelloni messi, perché c'è proprio il deserto praticamente su questa spiaggia, che è probabilmente la parte migliore della spiaggia. Ancora, ancora i vostri messaggi 3899 106 e 600. Sentiamo Valentino.
1: Maestro, buonasera. Valentino,
0: buonasera a te.
1: Beh, giornata calda, molto calda, ma con un PJ Harvey Good Fortune.
0: Eh no,
1: è possibile, maestro?
0: Ma no.
1: Un abbraccio grande a te e a tutti quanti.
0: Ma
1: dai,
0: quello,
1: buona serata.
0: Ma quello è un abbraccio sicuramente.
1: È sempre Forza Roma che non guasta mai. Dai.
0: Va bene, va bene. Forza Roma che non guasta mai, va bene, va bene. Tanto Fabio ringrazia. No, no, ma PJ Harvey è nell'alta rotazione con Voyager. Magari se sei fortunato, se siamo fortunati, sarà una delle prossime novità in alta rotazione. Sentiamo Francesca invece che dice.
2: Ciao Lollo.
0: Oddio, che paura. Ciao tesoro.
2: Di nuovo al lavoro pure oggi.
0: Ma pure, allora, pure oggi. E sei tra quelli che sei...
2: Basta con questi tortelli, quello è da ieri che c'è stato di questi tortelli, ma non ci li porta.
0: Che hai capito? Hai capito che fa? E ci dice i tortelli, ma quando li porta sti tortelli? Ma che chiacchiera Giovanni, ma alla fine, vedi, lui ti ha detto due idee, uno pop se li mangia, poi dopo sto un po' storto.

vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
1: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport, a Roma, dal 1957.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Auto.it.
8: Stai ascoltando On Radio Rock.
9: E comincia l'ultima ora di Wasabi in questa domenica 5 di luglio, sono le 20.02 per noi. Come di consueto, al rientro dalla pubblicità c'è il Back in Time, R.E.M. a farci compagnia, l'album Out of Time 1991 e questa è Shiny Happy People.
8: Radio Rock, Back in Time.

0: E dopo una serie di nuovissimi ingressi all'interno delle novità in alta rotazione, ci sono anche Evanescence invece da 3 settimane con questa Tell Me When You've Had Enough. A farci compagnia la potete votare, ovviamente, potete fare in modo che le 3 settimane diventino 4 su RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione. I vostri messaggi al 3899 106 600. Saluto Paola che mi dice: ciao Lolluccio, con un cuore, cioè l'immaginina del cuore e l'immaginina della faccia che dà il bacetto. E allora io ricontracambio ovviamente cuore anche per te, mua mua mua, e bacetti anche per te. Sentiamo ancora Valentino.
1: Azz, maestro, alta rotazione. Allora sì, facciamo così: un Sweet Sound of Heaven dei Rolling.
0: Ma
1: è possibile? O anche questi sono in alta rotazione?
0: Ma è una cosa.
1: Dai, maestro, un abbraccio, Valentino. E sempre Forza Roma.
0: Guarda, sì, dai, sempre Forza Roma, per carità. Ma mi prendi in giro, a parte il fatto, vabbè, che c'è il discorso del giro di bue, e vabbè, ma mi becchi tutti quelli in alta rotazione. Cioè, se è uno scherzo, fa ridere, infatti sto ridendo. Ma i becchi tutti in alta rotazione. E che ti fa su? Young Blood, ma lui sarà in alta rotazione. Young Blood c'è stato in alta rotazione. Lovesick, Lullaby, Valentino.

0: La novità in alto. Lossic, l'alabai, la novità in alta rotazione di Youngblood non è in alta rotazione, ovviamente. E allora, un po' di saluti, c'è Marco che dice ciao Lollo con Dai e tre immaginine di corna rock and roll. Un abbraccio a te, Marco. Poi ancora i vostri messaggi. Se, chi c'è? C'è Max che mi scrive: oggi funziona così. Il mio migliore amico è al concerto di FF, per esempio, Foo Fighters stasera, e devo alimentare i gatti, i suoi probabilmente. Domani c'è l'inverso, io vado a vedere i Beat e lui si occuperà delle mie gatte. Four Thanks Abbott Rock. Va bene, va bene. Poi sentiamo, non si arrende, non si arrende, sentiamo.
1: Mannaggia miseria, ma che...
0: Niente, male.
1: Non ci posso credere, ma allora facciamo,
0: no, c'hai
1: così.
0: Una mira che è fenomenale.
1: Atlantic City del boss. È possibile?
0: È in alta rotazione.
1: O anche, no, questa è in alta rotazione. Non ci voglio credere.
0: È bello che non gliene frega, no, nulla del giro di bue, cioè.
1: Non ci voglio pensare. Un abbraccio, vai. Comunque grazie per sopportarmi. Per sopportarmi. Un abbraccio.
0: Non ci mancherebbe, ma se non mi fai fare due risate, figuriamoci. Atlantic City in alta rotazione qui a Radio.

0: Atlantic City, da quel capolavoro che è Nebraska, per il boss Bruce Springsteen, lo trovate all'interno dell'alta rotazione qui a Radio Rock. Lo volete votare? Vi piace? È dall'82. Sono 7 milioni di settimane che è in alta rotazione, però sta a voi ovviamente votarlo e farmi sapere se vi piace ancora. Sentiamo, non si arrende Valentino.
1: Grazie maestro.
0: Figurati.
1: Su questo.
0: Al 16° tentativo
1: ci sei riuscito. Guarda, ti racconto un aneddoto.
0: Vai,
1: molte amiche, no? Mi dicono, no, perché Vale, tu porti l'esasperazione. Ecco.
0: No,
1: anche in
0: ma
1: questo
0: quando
1: caso,
0: mai?
1: Sono arrivato a questo.
0: Figurati. Ti
1: ho portato l'esasperazione dal punto di via, oh. A rotti i coglioni. Va bene così.
0: No,
1: Atlantic City, basta che cazzetti. Un abbraccio maestro.
0: No, in realtà.
1: Voglio bene, grazie. Grazie, scusami.
0: Ma figurati.
1: Scusami tanto, con tutto il cuore giallo rosso, dai.
0: Guarda caso, con tutto il cuore giallo. No, in realtà poi vai a beccare la parte di Bruce Springsteen che io amo di più, nel senso proprio quella di Nebraska, cioè quando il boss si presenta soltanto con chitarra, voce e armonica a bocca, è lì io. Beh, io li cedo, assolutamente cedo, perché è il Bruce Springsteen che amo di più. Red Hot Chili Peppers, Airplane, nell'altra ovviamente rotazione di Radio Rock.

0: I Red Hot Chili Peppers, Airplane, dall'album One Odd Minute. Adesso sto per dire una bestemmia che molti odieranno, cioè il fatto che è il mio disco preferito. Il disco preferito di Red Hot Chili Peppers, ma perché amo la follia Navarro come chitarrista in generale, per cui è per quello, insomma, però anche, voglio dire, Blood Sugar Sex Magik. Diciamo lui, One Hot Minute, Blood Sugar Sex Magik sono i miei dischi preferiti di Red Hot Chili Peppers. Peraltro Aeroplane con tre immaginine di aeroplano con due cuori da parte di Anto, che dice: ti li volevo chiedere Red Hot Chili Peppers, mi hai lasciato senza parole, ti voglio bene Emanuele, ma ci mancherebbe altro. E dai, figurati. Poi: sei un DJ carino ma ti manca la poesia, questo mi scrive Max. E poi dice: strano e Mauro, ma non ho capito, però forse c'è qualcosa di sottinteso che non mi arriva, che non colgo. Va bene. Poi saluti anche a Mauro, che dice: luoghi comuni ma anche verità. 1. Sean Connery è più bello da vecchio che da giovane, assolutamente vero. 2. In macchina non litiga mai perché non sai chi incontri, verissimo. 3. Il boss chitarra e armonica è meglio che con tutta la band, figurati come sfondi una porta aperta. E 4. Dopo tanti anni insieme, o te lasci o te sposi. 5. La lingua si impara sul posto. Era il mio preferito, anche per Mauro, appunto, dice: pezzi molto vari, dal metal al funky, e va bene. Poi una voce nuova qui a Radio Rock, sentiamo.
1: No, volevo, ma sempre io.
0: Basta.
1: Io non. Anche perché.
0: Ma non è vero che esasperi. No.
1: Sentite, ride, quindi è una cosa che va oltre, no? Perché in un mondo dei conflitti, di odio,
0: e non c'ho la poesia,
1: di cattiverie, di comportamenti poco consoni, di invidia e gelosia, insomma, fa una bella risata, è la cosa più bella che Dio ci possa regalare, quindi
0: è vero, questo però è vero. Vedi, sei storto, però è vero.
1: Te sento ridere, mi viene da ridere, dai. Un abbraccio, grazie, scusami, un abbraccio a tutti quanti. Ragazzi, scusatemi se ho occupato il vostro tempo, potete richiedere. Scusate.
0: Ti ci mandano.
1: Un abbraccio, grazie, ma grazie.
0: Un niente, lasciamo perdere. God Blood, Mexico City, lo sono gli

sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Live Nation presenta Two Door Cinema Club in concerto. Martedì 21 luglio, Gardone Riviera, Anfiteatro del Vittoriale. Mercoledì 22 luglio, Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La band nordirlandese arriva in Italia per celebrare i 15 anni di Tourist History, l'album che li ha consacrati sulla scena indie internazionale. Biglietti disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, Two Door Cinema Club live in Italia, a Gardone Riviera e a Roma. Media Partner, Radio Rock.
1: A luglio, da Valentino, concessionaria Volkswagen. Straordinari vantaggi su tutta la gamma.
2: Con la nuova Polo Young a 18.900 euro, con una ricca dotazione di serie, è facile entrare nel mondo Valentino Volkswagen.
1: E nuovo T-Roc è tuo da 27.900 euro, con permuta o rottamazione.
2: Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. ValentinoAutomobili.it.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock,
5: tutta un'altra storia.

0: are listening to Wasabi on Radio Rock.
1: Ultimi 27 minuti in questa domenica 5 di luglio, poi dalle 21 alla mezzanotte l'ottimo Simone Maurovic aprirà le porte della casa dell'inclusività con Citofonare Maurovic, il nostro Back in Time, ultimo per questa sera del 2018. Loro sono i Ghost dall'album Prequel e questa è Rad.

Uno dei brani che ha riscosso più successo tra di voi, sono ascoltatori di Radio Rock, è questo di Interpol, This Mirror Weighs a Ton. Lo trovate dalla 3 settimane all'interno delle 15 novità in alta rotazione, segno evidente che lo state andando a votare. Potete comunque continuare a farlo se vi piace ancora, se lo trovate ancora interessante, ma penso proprio di sì. Al volo 3899 106 e 600. Saluto Michele, un saluto a te, grazie. Radio Rock vi fa compagnia, e noi, e a noi fai compagnia tu Michele quando ci mandi questi messaggi. Very Honey Won't Take Me Alive.

Very Honey Won't Take Me Alive. Ancora tra i vostri messaggi al 3899 106 e 600. C'è Leo che mi dice en route, addirittura in francese me lo dice, en route verso l'auditorium per sentire Pat Metheny. Potete mettere Last Train Home. Lo sai che ti dico, Leo? Lì per lì stavo per dire di no, poi ho detto te la metto, ma ci chiudo la puntata di questa sera. Intanto Godsmack,

I Godsmack di Surrender a 10 minuti dai saluti finali per Wasabi, ma tranquilli perché vi ripeto c'è l'ottimo Simone Maurovic e la sua casa dell'inclusività a farvi compagnia fino alla mezzanotte. Winery Dogs, Elevate.

0: The Winery Dogs, Elevate, per ultimo brano per questa sera. E trovate la playlist delle canzoni con le quali ci siamo fatti in compagnia questa sera, già pubblicata sul sito di Radio Rock. Vi lascio insieme a Simone Maurovic, che vi traghetta fino alla mezzanotte. L'appuntamento con Wasabi è rinnovato la prossima settimana, sempre sabato, sempre domenica, dalle 18 alle 21. Vi lascio anche con il mio consueto fate i bravi ma non troppo. La promessa era quella di Last Train Home per Pat Metheny, dall'album Still Life Talking, con un Paul Wertico alla batteria, che è una roccia, perché tenere il ritmo che sentirete sotto questo brano per tutto i 4 minuti e 46 che dura è tosta. Per cui fate bravi ma non troppo, Last Train Home, Pat Metheny. Ma prima la sigla.
1: Avete ascoltato on Radio Rock.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: That'll be fun.
5: Yeah? Good.
3: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
6: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
7: Welcome to Violence.
8: Punto i

0: Buonasera, cari e cari Radio Rockers, domenica 5 luglio 2026. Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic, 3 minuti dopo le ore 21, in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, che ovviamente però non può iniziare il suo appuntamento senza aver ringraziato quel patatone truffo l'orso di un Emanuele Dottor House Lollobrigida, che a sua volta, come sempre, vi ha intrattenuto il sabato e la domenica tra le 18 e le 21 con il suo Wasabi. Vogliamo iniziare al meglio questo appuntamento, l'ultimo per questa settimana? Facciamolo in compagnia dei Kings of Leon e della loro Super Soaker. Radio Rock,
1: back in time. Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Joker per i Kings of Leon. Dopo un grande classico, torniamo nel presente a una delle nostre novità in alta rotazione, i Muse, Night Shift Superstar.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.

Si chiama Night Shift Superstar, la novità dei Muse, votabile sul nostro sito radiorock.it. Care e cari Radio Rockers, come è andata la vostra settimana? Come siete stati? Com'è andata anche questa domenica? Insomma, come avete concluso questi 7 giorni lavorativi? Siete ad un passo dalle ferie? Siete tra coloro che magari approfitteranno del periodo per rilassarsi tra pochissimo, quindi tra coloro che partiranno a luglio? O come me vedete il vostro riposo molto molto lontano? Perché insomma, lo dico veramente anche in anteprima, le ultime 2 settimane di agosto non ci sentiremo, per poi ritrovarci a settembre e festeggiare, incredibile a dirsi se ci penso ora, il 10° anno di Citofonare Maurovic. Il prossimo sarà il 10° anno, il primo anniversario veramente di una lunga serie di appuntamenti che abbiamo fatto qui, ovviamente a Radio Rock. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Ma come sapete, anche la domenica, la prima mezz'ora della domenica, abbiamo un modo diverso di sentire la musica, di vivere la musica, perché andremo in 3 diverse decadi: anni 70, anni 80 e anni 90. Mi dà l'opportunità questa possibilità, questa divisione, di poter tornare indietro nel tempo nel 1993, soprattutto il 5 luglio 1993, perché usciva questo album qui, che si chiama Zuropa e che secondo me è stupendo.

0: chest.
1: 5 luglio 1993. Gli YouTube facevano uscire Zuropa. E i primi 5 brani sono 5 singoli tranquilli proprio. Cioè, nel senso, se dovessimo spiegare a delle persone che non conoscono gli U2 e che magari vorrebbero scoprire meglio Zuropa, ecco, potremmo tranquillamente prendere i primi 5 singoli di questo album qui. Perché furono la title track, ovvero Zuropa, Babyface, Numb, Lemon e Stay Far Away So Close. Solamente i primi 5 singoli. Un album veramente meravigliosi. Neanche pensavo fossero gli YouTube. Me lo dice Marco. Ciao Marco. Poi ammazza che pezzo, me lo ero completamente dimenticato. Grazie Simone. No, grazie a voi, che comunque siete sempre anche molto curiosi rispetto a determinate scelte, magari anche anticonvenzionali per quanto riguardano determinate band. Ma per come la vedo io, poi gli YouTube, soprattutto per Zuropa, andrebbero davvero riscoperti, perché hanno fatto questo lavoro che è stato demonizzato, che venne stroncato all'epoca, salvo poi però alla fine, come accade spesso e volentieri, essere ripreso, essere rivalutato completamente. Così come possiamo tornare indietro nel tempo, e questo brano me ne dà l'opportunità per un duplice motivo, perché il 3 luglio del 1985 nei cinema americani veniva proiettato per la prima volta Ritorno al Futuro. Il secondo ve lo dico dopo.

se questa canzone non vi ha fatto tornare indietro nel tempo è perché siete delle anime insensibili. Renewies and the News, brano scritto appositamente per il primo capitolo di Ritorno al Futuro. Abbiamo ritrovato anche The Power of Love, ma perché vi dicevo un duplice significato? Perché come detto abbiamo ricordato l'uscita nei cinema americani il 3 luglio 1985 del primo film della trilogia della stessa Back to the Future, ovvero Ritorno al Futuro. In Italia sarebbe arrivato poi ad ottobre. Ma detto ciò però, oggi possiamo fare gli auguri di compleanno a colui che nel 1985 nella scuola di Hill Valley disse al buon Marty McFly: mi dispiace ragazzi, siete troppo rumorosi. Fu proprio lui, fu proprio Mr. Huey Lewis che nasce oggi, New York, 5 luglio 1950. Detto ciò però, dobbiamo fare necessariamente un salto indietro. Anzi, come dico nei miei video sul mio canale YouTube Simone Maurovic, dobbiamo fare un passo indietro e torniamo proprio agli albori degli anni 80. Siamo lì lì, 1979, l'anno in cui usciva questo brano qui. Anzi, da questo brano potremmo tranquillamente dire poteva uscire questo album qui.

Miss Harry Stewart e la sua Knock on Wood, title track dell'album che uscì nel febbraio del 1979, quando il vostro Simone Maurovic veniva generato, più o meno, dai suoi genitori, veniva al mondo anche l'album di Amy Stewart. Io sarei nato poi nove mesi dopo, ma questo magari potrebbe interessare il giusto. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Saluto subito il sempre presente Fabio da Cremona. Ciao Fabio, ben trovato anche a te, amico mio. L'ultimo brano per questa prima mezz'oretta mi dà l'opportunità di poter ritrovare una band alla quale sono molto legato, non fosse altro perché poi, come abbiamo detto spesso e volentieri, la musica e il cinema sono intrecciati a doppio filo. E questa band qui soprattutto fa parte di un film che io ho personalmente adorato e che inevitabilmente mi ha anche cresciuto, e da lì magari ha anche accresciuto i miei famosi drammi interiori, perché stiamo parlando di The Breakfast Club. All'interno di The Breakfast Club c'è un brano dei Simple Minds, la voce perciò di Jim Kerr, che però qui ritroviamo non con quel brano lì, bensì con un altro che io trovo strepitoso, che si chiama Sanctify Yourself.

0: Adoro. Simple Minds con la loro Sanctify Yourself. Noi ci stiamo per fermare solamente per qualche istante. Tra pochissimo torneremo tutti quanti insieme all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ovviamente, come accade ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, e torneremo a farci compagnia grazie anche ad un grandissimo classico firmato Audioslave.
1: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Attenzione.
6: State ascoltando
7: Citofonare Maurovic.
8: Citofonare Maurovic on Radio
9: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic. Come detto, ci sono anche gli Audioslave con Doesn't Remind Me.

0: Mind Me per gli Audioslave. Dopo un grande classico arriva una delle nostre novità in alta rotazione, Modest Mouse, Life's a Dream.
1: Brand new music right here. Brand

si chiama Life's a Dream, la novità dei Modest Mouse, votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899 106 600. Mi piace anche il fatto che ci sia questa unione di intenti anche con voi attraverso il numero dei nostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, per far scoprire delle cose che magari avete scoperto di recente. Ad esempio c'è il buon Gilberto che dice: ciao Simo, buonasera, anzitutto grazie sempre della compagnia, grazie a voi per esserci. Io lo dico sempre questa cosa, perché io potrei essere anche il più bravo del mondo, ma se dall'altra parte del microfono, o comunque dall'altra parte, non ci fosse nessuno ad ascoltare, le mie, seppur belle, sarebbero parole lasciate veramente al vento. Perciò veramente grazie di cuore. Mi piacerebbe condividere un gruppo che ho conosciuto, dato che mi piace scoprire gruppi indipendenti e non conosciuti. Ho scoperto dei ragazzi che fanno punk rock molto interessante, si chiamano We Demand Parachute. Grazie mille, ti voglio bene. Ecco, questa è la frase finale più bella di sempre, perché vi voglio bene anche io, ma davvero davvero di cuore. Grazie anche per la segnalazione, amico mio. Adesso vado un po' a sentire e vediamo, ma penso sia, vista anche la tua interessante segnalazione, penso anche sia il caso di dargli un orecchio molto interessato. Saluto anche chi arriva dall'Ecuador. Bella questa cosa, Polly Tuel. Ciao amico mio, ciao amico mio. Vengo dall'Ecuador e ascolto sempre questa stazione radio perché adoro le canzoni che trasmettono. Oh, che bello. Oh, che bello anche lì. Allora, vediamo se anche qui riesco ad arrivare dalle vostre segnalazioni. Anche perché noi, ridendo e scherzando, ma tra un po' dobbiamo ricordare il primo anniversario dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Porca miseria, se ci pensate un attimo. E allora torniamo. Torniamo indietro nel tempo. Torniamo in una data stupenda, quando ci fu il Back to the Beginning. E soprattutto ad una di quelle esibizioni che ha vinto quest'anno il Grammy come miglior esibizione live del 2025, quella che vedeva protagonista Youngblood.

Certo, la canzone è bella, Jungblud è stato strepitoso, ma se vieni accompagnato da Nuno Bettencourt, il chitarrista degli Extreme, da Frank Bello, il bassista degli Anthrax, e non solo da loro, ma anche da Adam Wakeman, il tastierista della band da solista di Ozzy Osbourne, nonché da Number 2, il batterista degli Sleeptoken, beh, tutto questo diviene molto molto molto più semplice. Anche perché, vedete come dico sempre poi, gli intrecci della storia, i calendari che si uniscono. Esattamente un anno fa, a quest'ora, Ozzy Osbourne stava cantando al Villa Park, perché il 5 luglio del 2025 si stava svolgendo il Back to the Beginning, il canto del cigno, veramente del padrino del heavy metal, l'ultimo evento che avrebbe visto poi, e lo avremmo scoperto molto più avanti, anzi neanche tanto più avanti, una ventina di giorni successivi, che sarebbe stata l'ultima volta in cui avremmo visto dal vivo Ozzy Osbourne. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ma come vi dico sempre, Radio Rock non è fruibile solamente attraverso quelle che sono le nostre modalità audio, ma anche attraverso il video. Potete vederci attraverso l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul nostro sito radiorock.it, andando anche, magari qualora voi vogliate essere un pochino più tecnologici, attraverso Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure se siete dalle parti di Frosinone e Rieti, beh allora mi raccomando, andate sul vostro canale 180 del digitale terrestre e magari da lì potreste entrare all'interno in questo momento della casa dell'inclusività di Radio Rock con il vostro Simone Maurovic. Ma io vi dico anche un'altra cosa in anteprima, appizzate le orecchie, come diciamo noi qui a Roma. Appoggiate un attimo le orecchie, state attenti a quelle che saranno le comunicazioni da qui in avanti, perché ci potrebbero essere delle meravigliose sorprese.

Run, Pig Run da Era Vulgaris. I Queens of the Stone Age all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Io speravo di avervi messo un pochino di curiosità, ma tranquilli che veramente in tempi brevissimi saprete tutto. Però, se proprio ci tenete, l'importante è che voi non diciate nulla al direttore, al principale, perché altrimenti, insomma, potrei anche ricevere delle, no, delle segnalazioni. Voi fate finta di niente, ma vi sto per dare un numero. 833 il vostro televisore, 833. Vi dico solamente questo, che potrebbe essere 883, ma in realtà no, 833. E dico solamente questo. Per il resto non chiedetemi altro, vi ho già detto troppo. Voi andate a cercare 833 e magari potreste vedere delle sorprese. Ma più avanti la vostra radio del cuore proprio vi dirà tutto quanto quello che sta accadendo nel mondo meraviglioso di Radio Rock. Mondo meraviglioso di Radio Rock, al quale si aggiungono anche questi ragazzi qui. Questa scoperta arrivata al 3899 106 600. Loro sono i Weedman Parachutes e questa è la loro 29.

0: Freedom and Parachutes, questa è la loro 29. Se non mi aveste detto che venivano dal New England, avrei detto cavolo, questa è un'altra band che fa del punk rock californiano. E invece è proprio tutta dall'altra parte della costa. Tra pochissimo torniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico degli A Perfect Circle.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: www.radioticino.it.
1: State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
1: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
3: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, arrivano anche gli A Perfect Circle con Judith. Radio

0: Perfect Circle di Judith ad aprire la nostra seconda ora insieme, 6 minuti dopo le ore 22 in questa domenica 5 luglio 2026. Siete in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, come avviene ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte, per l'appunto, con una trasmissione direi molto inclusiva, perché questa è la casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic, che vi offre anche la novità dei The Who, non quei The Who, ma gli altri, i mongoli The Who. Questa è Greyhound.
1: Brand new music right here. Brand new.

Con loro sono i The Who, votabili sul nostro sito radiorock.it. Da un bel po' gravitano nell'orbita di Radio Rock questi mongoli e sono meravigliosi. Molto particolari, però veramente meravigliosi. 10 minuti dopo le ore 22, bentornati e bentornati in compagnia di Simone Maurovic fino a mezzanotte. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ovviamente vi ricordo che il mondo di Radio Rock non si ferma solamente a quelle che sono le modalità visual, non si ferma solamente al numero né tantomeno sul nostro sito, ma continua sui nostri social. Su Facebook ci trovate come Radio Rock, su X, l'ex Twitter, come Radio Rock 106.6, su Instagram come Radio Rock 106.6. Detto questo però, proseguiamo su quella che è la nostra carrellata musicale. Dopo aver trovato i The Who, troviamo anche i Beast in Black. Questa è Die by the Blade.

Fly by the Blade per i Beast in Black all'interno di Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte. Per quanto riguarda prima il ricordare che oggi, esattamente un anno fa, stavamo godendo dell'ultima esibizione live di Ozzy Osbourne nel Back to the Beginning, c'è Alessandro che dice: ciao Simo, paragonami a Ultimo. Allora, secondo me dobbiamo un attimo fermarci un secondo, ricordare da dove viene il mondo del rock e capire che il mondo del rock è qualcosa di veramente, e non lo dico perché è la casa dell'inclusività, ma molto inclusivo. Poi possiamo anche dire che la musica di Ultimo non ci piace e che magari qui a Radio Rock non passerà mai, almeno per come la concepisco io, per come concepisco io Citofonare Maurovic, d'accordo? Però è innegabile che ieri questo ragazzo Nicolò abbia fatto 250.000 persone live. Quindi non è che abbia riempito, sai, un piccolo locale, 5.000, 10.000 persone, ne ha fatte 250.000. Quindi segno evidente che il seguito ce l'ha. E tra parentesi, a sottolineare il successo della serata di ieri sera, magari poi parleremo anche dell'ordine pubblico, ma quella è un'altra cosa, ci sono state le dichiarazioni di un uomo che, insomma, di musica e di storia nella musica italiana ne ha fatta, cioè Vasco Rossi, che attraverso il suo profilo Instagram ha scritto direttamente ad Ultimo e gli ha scritto anche delle cose veramente molto belle. Complimenti col com, come lo chiamano i fan di Vasco Rossi, complimenti a Ultimo e alla città di Roma. Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani, è giusto così. Ti voglio bene, Nicolò. E poi, a suggellare tutto questo, una foto di Vasco Rossi e di Ultimo insieme abbracciati. Perciò, secondo me, sai, dovremmo anche fare un'altra cosa. Dovremmo smettere di dire, per come la vedo io, il rock, perché noi siamo più fighi, perché ognuno ascolta la musica che vuole e nessuno, però, lì a quel punto deve rompere le scatole all'altro.

sapete per quale motivo dico questo? Ovviamente loro sono i Nightwish con Last Ride of the Day. Perché tornando al discorso di ultimo del fatto della prendere in giro una cosa del genere, ma non per altro, non per il messaggio, io parto proprio dal messaggio stesso per esaminarlo a 360 gradi. Penso che poi alla fine, se ci pensate un attimo bene, il fatto stesso di non essere d'accordo sulla musica che si ascolta all'interno di Radio Rock stessa, perché questo è un micromondo nel macro mondo generale del mondo del rock, vi dà la cifra stilistica di quanto anche noi siamo incontentabili. Vado a spiegarmi. Se prendete banalmente una band che piace ad un ascoltatore, arriverà quello dopo che dice ammazza che monnezza. E questo vi dà anche quello che è il polso dell'idea dello stesso artista che naviga, che gravita nell'orbita di Radio Rock e di come uno possa piacere o non piacere. Stesso discorso vale, secondo me, per Ultimo. È chiaro che nel momento in cui si parla di Ultimo all'interno di Radio Rock, noi tendiamo sempre a denigrare, a dire oh, Ultimo. Nel frattempo ieri ha fatto, dategli torto, 250.000 persone tutte assiepate a Tor Vergata. Poi ripeto, magari la nostra città ancora non è in grado di poter recepire tutte queste persone e poi farle defluire senza causare altri disagi, ma quello è un altro discorso. Ma per quanto riguarda i numeri sono l'unica cosa incontrovertibile nel mondo. Quindi se Ultimo ieri ha fatto 250.000 persone con gente accampata all'interno di Tor Vergata da 10 giorni a questa parte per arrivare nelle prime file, io vi dico una cosa e una soltanto, che quando un artista fa 250.000 persone tutte insieme in un momento storico in cui anche poter ascoltare un disco, comprare un disco sembra utopia, a quell'artista bisogna solamente togliersi il cappello e fargli i complimenti.

Manowar of Steel insieme a Joachim Broden dei Sabaton. Questa era Pasadena 1994, anche per omaggiare tra virgolette quello che sta accadendo negli Stati Uniti, in Messico e in quello che è il Canada per i mondiali di calcio del 2026. Ma tralasciando adesso in questo momento ultimo e arrivando ad una delle bellissime storie del mondiale di quest'anno, non si può non parlare della nazionale di Capoverde. Io mi sono innamorato totalmente della storia della nazionale di Capoverde, che proprio nel ranking mondiale era l'ultima che poteva qualificarsi per i mondiali. Ma vista anche questa nuova, se vogliamo, formula che ha dato l'opportunità, non all'Italia, per poter andare per la terza volta consecutiva, mannaggia a noi, di poter andare al mondiale, ecco, abbiamo raccontato fino a qualche giorno fa la splendida storia di Capoverde, che mancava veramente pochissimo e avrebbe fatto un altro miracolo sportivamente parlando. Ha messo in difficoltà l'Argentina, campione uscente del mondo, e ha perso solo ai supplementari per 3-2. Oggi i ragazzi di Capoverde, la squadra di Capoverde, è tornata nella propria nazione e sono stati accolti come degli eroi nazionali. Ecco, secondo me ogni tanto dovremmo prendere spunto proprio da Capoverde, dalla tranquillità e anche da quello che è la leggerezza con la quale hanno affrontato questi mondiali. Inseriti nel girone tra cui c'erano anche la Spagna e l'Uruguay, si pensava poi avrebbero fatto comodamente da materasso. In realtà sono passati, sono andati avanti battendo poi, insomma, squadre anche molto antisonanti, se non che però poi si sono fermati su quello che era lo scoglio più arduo, cioè quello dell'Argentina, ma anche lì hanno messo in difficoltà, come detto, i campioni del mondo uscenti. Perciò veramente tanti complimenti a Capoverde.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 96 su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando
0: Cedofonare Maurovic on Radio
2: Rock. Nella casa dell'inclusività di Radio Rock, visto che si parla di band che tecnicamente non potrebbero esserci, ma che alla fine poi entrano e ci stanno per forza, arrivano anche i Coldplay. Questa è la loro A Sky Full of Stars.
0: Radio

0: Sky Full of Stars per i Coldplay. E dopo un grande classico torniamo ad un'altra delle nostre novità in alta rotazione. Ve lo ricordo, sono sempre 15 e altrettanto sempre le potete votare sul nostro sito radiorock.it. Basta andare nella comodissima sezione novità, scendete nel menu a tendina, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. C'è anche Mr. Rob Zombie e la sua Tarantula.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Rob Zombie e la sua novità che si chiama Tarantula, votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Bentornate e bentornati all'interno di Citofonare Maurovic in compagnia del vostro Simone Maurovic fino a mezzanotte, ma come detto ci sono anche le vostre voci attraverso Telegram e WhatsApp. Via!
1: Comunque è incredibile come i Nanowar riescano a fare sempre dei pezzi che nella loro comicità, nella loro un po' assurdità, musicalmente sembrano i pezzi delle band a cui fanno riferimento.
0: È vero,
1: è
0: vero.
1: Questo potrebbe essere un pezzo dei Sabaton.
0: Tranquillamente.
1: Non solo per la voce.
0: Tranquillamente.
1: Proprio per l'arrangiamento, la musica. Ma dicevo, cazzo, ma che pezzo è questo di Sabaton che non conosco?
0: Ma guarda, infatti, Marco, che spesso e volentieri lo hanno detto anche i ragazzi dei Nanowar Steel, Pasadena 1994 è uno dei brani più belli dei Sabaton, ma mai scritti dai Sabaton. Non fosse altro, è vero che è stato proprio anche pensato, visto anche l'ausilio di Joachim Broden, la voce dei Sabaton stessi. Però fa molto sorridere questa cosa, in effetti. Saluto anche Gabriella, che mi dice: ciao Simone, vista la mia ignoranza ho ascoltato delle canzoni di Ultimo, con tutto il rispetto, ma figurati, ma qui si parla veramente tra amici, amica mia. Io le sue canzoni non le avrei ascoltate neanche a 15 anni. Gabri, ci sta, è normale, cioè... Pensaci anche un attimo, noi adesso stiamo ragionando con delle menti che comunque sono inevitabilmente cresciute. È chiaro che magari il ragazzo di oggi, che magari però aveva 15 anni quando il buon Ultimo ha iniziato a fare delle canzoni, è chiaro che la musica di Ultimo si riferisca esattamente a lui, parli della sua generazione. Ad esempio, anche qui te ne faccio un altro veramente molto terra terra. Per quale motivo? Magari no, magari sì. Ci piacciono e ci emozionano tanto le canzoni degli 883 di Max Pezzali, perché noi ci siamo cresciuti con quelle canzoni. Perché Max Pezzali, dalla provincia di Pavia, parlava per noi, parlava di noi, parlava insieme a noi, si emozionava insieme a noi. Perché viveva quello che vivevamo noi in quel periodo. Aveva la moto, aveva i suoi amici, aveva il bar, aveva la sala giochi, aveva queste cose che avevamo anche noi. E quindi ci potevamo immedesimare in quello che stava cantando. È normale che Ultimo canti a delle generazioni che sono molto diverse dalle nostre. Ma ripeto, questo non deve assolutamente demonizzare quello che fa. Cosa che invece è stata fatta con questa band, i The Devils.

The Devils con la loro Divine Is The Illusion. Cosa è successo a questi ragazzi, a questo duo? Duo che poi è venuto anche a Roma ad esibirsi per uno dei tanti eventi targati Radio Rock. Doveva essere presente al Serravalle Rock, se non che l'amministrazione comunale ha ben deciso di dare ascolto a determinate liste civiche e determinate lamentele pubbliche dei cittadini e escludere i The Devils dal calendario di quello che è l'evento, ovvero, ripeto, il Serravalle Rock. E dando delle motivazioni che nel 2026 sono completamente assurde, se vogliamo, perché si incitava a quella che poteva essere l'adorazione del demonio, le pratiche particolari sul palco. Signori, nel 2026 ancora diamo retta a queste vaccate, vi prego, sul serio. Ma la cosa più brutta, per non utilizzare altri termini, è stata A, la censura alla stessa band che è stata estromessa così, di punto in bianco, dopo che gli era stato detto ok, venite a suonare da noi, perché il festival, stando a quello che dice proprio la stessa amministrazione, nasce con l'obiettivo di promuovere la musica, la cultura, l'aggregazione giovanile e la valorizzazione del nostro territorio. Nel comunicato stesso, però, non si fa minimamente riferimento al nome della band. Viene semplicemente detto: la decisione di non confermare l'esibizione del gruppo nasce dalla responsabilità che un'amministrazione pubblica ha nel promuovere iniziative capaci di unire la comunità e di rispettare la sensibilità di tutti i cittadini. Io non so voi, in realtà però do piena solidarietà ai The Devils, perché questo è bigottismo. E se nel 2026 ci nascondiamo ancora dietro la storia del satanismo, delle cose... Signori, allora fate una cosa. Non lo fate assolutamente un evento rock. Vi prego.

0: Per i Foo Fighters stessi che in questo momento stanno suonando a Milano. Insomma, anche un altro bel evento, perché prima dei Foo Fighters hanno suonato gli Idols. Perciò davvero, per chi è in questo momento lì nel capoluogo meneghino, si sta godendo un gran bel concerto. Cosa che, come detto anche prima, non possono fare tutti quanti coloro che magari amano la musica dei The Devils o magari la volevano scoprire in qualche maniera, perché insomma il comune di Serravalle ha ben deciso di togliere dal cartellone del Serravalle Rock i The Devils, perché chissà per quale motivo, chissà per quale paura intrinseca, si pensava che, dato il nome, Gianni ed Erika potessero portare sul palco dei sacrifici o delle cose particolari. Non siete tanto diversi da un Simone Carabella qualunque a questo punto, e di quello che va lì ad una festa musulmana con un panino alla porchetta, salvo poi vedere che non suscita nessun tipo di rigurgito e butta anzi a terra il panino con la porchetta. Non siete tanto diversi da quel personaggio lì. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Giustamente Marco dice una cosa saggia: ci piacevano gli 883, tornando al discorso che abbiamo fatto con Gabriella sul fatto che lei non, a lei non piacesse la musica di Ultimo, e quindi abbiamo fatto anche un discorso sulla musica generazionale, perché magari a noi che piacevano gli 883 venivamo visti di cattivo gusto o comunque con occhio un po' diverso da chi invece aveva vissuto un'epoca meravigliosa tra Lucio Dalla, Franco Battiato, ma all'estero anche con i Beatles e i Rolling Stones. Ecco, giustamente Marco ci tiene a sottolineare una cosa: ci piacevano talmente tanto gli 883 che adesso andiamo ad ascoltare i 666. Giusto, saggio amico mio.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa.

0: Tega, ma nella versione molto più punk rock dei 666. Giustamente, tornando al discorso che abbiamo fatto dell'esclusione dei The Devils da quello che era il festival, beh, c'è chi al 3899, al Serravalle ovviamente rock, c'è chi al 3899 106 600 dice: io ormai non mi stupisco più di nulla, questi bigotti sono metaforicamente gli stessi che avevano dato in qualche maniera dei satanisti ai lordi, quelli che cantavano The Devil is a Loser and There's My Bitch. Non proprio un inno all'adorazione, no, ma il problema è che lì magari hanno visto i lordi con le maschere sataniche, hanno detto: ah, vedi, loro sono degli adoratori del diavolo, io mi rendo conto che abbiamo preso in prestito il vostro superiore, mi rendo conto che Ronnie James Dio, chiamando la sua band Dio, non vi ha fatto un favore, ma avercela con noi per queste cose mi sembra quantomeno surreale, inizia ad essere un pochino quantomeno surreale. Tra pochissimo torniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock per entrare nell'ultima ora che diventerà andamento lento.
1: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
2: Always the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic.
3: Citofonare Maurovic on Radio
0: Rock. Io ve l'avevo detto, tra poco, è realmente tra poco, e neanche a farlo apposta, visto che abbiamo parlato del Serravalle Rock, secondo me questo brano ci sta veramente a fagiolo. The Kids Aren't Alright, loro sono gli Offspring.
5: Radio

0: The Kids Are in the Right per gli Offspring all'interno di Citofonare Maurovic, lo spazio inclusivo, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Le vostre voci 3899 106 600, prima della penultima novità di serata. Via!
1: Grande Simo, grande, che lo stava di mo, mi ha detto, ma ne avevi sentiti i 666 più
0: infatti,
1: che gli 883?
0: Sono venuti i brividi.
1: Perfetto, un tempismo perfetto.
0: Ma perché noi ci sentiamo, ci capiamo mentalmente, abbiamo questa telepatia. Ah, ma voi ancora non ci credete. Quando vi dico che siamo telepatici, voi dovete, cioè, dopo quasi 10 anni, perché a settembre diventeranno 10 anni della casa dell'inclusività di Radio Rock, di Citofonare Maurovic, ormai dovreste averlo capito. Ci stiamo capendo, ci stiamo ormai intuendo mentalmente. Mi sembra anche il minimo dopo tutto questo tempo. Ma anche dopo tutto questo tempo, vi ricordo che le novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it, e magari potrebbe anche piacervi questa degli Editors, che si chiama The Rush.
2: Brand new music right here.

Andamento lento è lo spazio rilassante della domenica tra le 23 e la mezzanotte per farci proprio l'ultima oretta insieme, come se fossimo non tanto all'interno della casa dell'inclusività ma sul terrazzo, e quindi ci stessimo rilassando con musica davvero molto molto molto rilassante. Ovviamente 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, quello non cambia mai assolutamente. Solo però il primo brano ce lo metto io, ed è anche qui una duplice opportunità poter ritrovare un brano del genere. Non fosse altro perché stiamo per andare incontro a Miss Bjork, ma soprattutto perché oggi, il 5 luglio 1993, usciva il suo primo album in studio, cioè Debut, e il suo debutto, tra virgolette, perché in realtà il suo debutto da solista avveniva un pochino di anni prima, ma con questo album dava il là alla sua splendida carriera. Dicevo, Debut si apriva con questo brano qui, che all'interno di Andamento Lento, aprire con Human Behavior è un bijou.

Human Behavior. Si apriva così il debutto da solista della splendida, grandissima Björk, che faceva uscire il suo album esattamente oggi, ma ormai veramente tanto tanto tempo fa. Parliamo del 1993, più precisamente 5 luglio 1993. Tornando a noi, alla nostra musica, al 3899 106 600, c'era Marco che, vedete poi il discorso che abbiamo fatto prima, qualsiasi cosa possa passare, tra virgolette, possa gravitare all'interno di Citofonare Maurovic, ma in generale proprio a Radio Rock, potrebbe non incontrare sempre il vostro gradimento. Ad esempio Marco stava pensando a Play Dead, mentre in realtà però a me andava veramente tanto di passare Human Behavior. Questo non significa che magari non piaccia Björk, ma magari sarebbe stato il caso per qualcun altro passare un'altra canzone. Poi vedete come si torna di palo in frasca al discorso di cui sopra, cioè il fatto della Gabriella che diceva attraverso Telegram: ha provato ad ascoltare Ultimo, a lei non piaceva perché magari non l'avrebbe ascoltata neanche la lei quindicenne. E poi da lì abbiamo fatto un discorso meraviglioso per quanto riguarda la capacità d'ascolto o comunque di comprensione della musica passando anche attraverso varie generazioni. Così come in realtà però potrebbe essere molto semplice ritrovare questa band qui. Loro sono i Cocteau Twins e questa è Heaven or Las Vegas.

Heaven or Las Vegas. Dura scelta, immagino, eh. I Cocteau Twins all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio Andamento Lento 3899 106 600. Io saluto il Tris di Andrea. Sembra, come dicono anche loro, una barzelletta, in realtà però no. Stasera siamo tre Andrea, caro Simone, in una macchina che sembra l'incipit di una barzelletta, me ne rendo conto. Ci passeresti I'm the Highway degli Audioslave? Io lo farei molto volentieri, se non fosse che gli Audioslave li abbiamo trovati durante l'appuntamento, quindi come sapete non posso doppiare lo stesso artista, quindi magari provate un altro artista e vediamo se pescando nel mazzo, visto che avete fatto un tris, per fare un'altra cosa, per fare un'altra scelta basta aumentare magari il punto, quindi bisognerebbe fare full, se non ricordo male la tabella dei punti, il full dovrebbe valere più del tris, sì. 3899 106 600, come detto, per i vostri messaggi attraverso Telegram, attraverso WhatsApp, e voglio fare un esperimento con voi. Non vi dico chi è questo artista, ve lo faccio sentire e poi magari qualora dopo vi dovesse piacere o anche al contrario ne parliamo.

0: 3899 106 600. Adesso voglio sentire proprio voi, senza avervi detto nulla di chi è, chi non è, neanche ad averla disannunciata.
1: La indovino con una: Robin Sparkles, Sand Castles in the Sand.
0: Assolutamente no. Ma sei proprio veramente molto lontano da tutto ciò. Quello che avete ascoltato adesso, Aurora, con End of the Beginning, è niente po' di meno è che Joe. Adesso, detto così, potrebbe sembrare una delle protagoniste di Piccole Donne. In realtà, questa persona qui l'avete conosciuta, e l'avete conosciuta all'interno di Stranger Things. Perché Joe, niente po' di meno che è Joseph David Keery, detto proprio Joe Keery, l'attore che interpretava Steve Harrington all'interno di Stranger Things. Questo è uno dei suoi brani più famosi, più riconoscibili, e che ovviamente anche qui, si parlava di generazione, ha dato un'enorme spinta alla quello che era alla coscienza, o comunque in generale alla conoscenza dell'attività di cantante di Joe Keery, attraverso proprio i social network, attraverso TikTok. Ma questo non significa che però alle mie orecchie non sia risuonato talmente tanto strano da non metterlo all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Così come non è tanto strano ritrovare anche Osier.

Take Me to Church per Osiema. Per arrivare all'ultimo break di serata, ci facciamo dare una mano dai Bon Iver. Questa è la loro Skinny Love.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. State ascoltando
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività
1: on Radio Rock.
3: Ultimi 30 minuti in compagnia del vostro Simone Maurovic, che si aprono con un capolavoro leggendario, I Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Radio Rock, back in time.

0: non so se voi lo fate, ma personalmente non vi nego che quando esco la domenica dalla casa dell'inclusività di Radio Rock faccio come mi suggeriscono i Depeche Mode, mi godo il silenzio. Enjoy the Silence, direttamente da quello splendido album che fu Violator, il settimo album in studio della band capitanata da Dave Gunn e soci. Dopo un grande classico, come sempre, c'è un'altra delle nostre novità in alta rotazione, Deep Purple e la loro Guilt Trippin.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: Still Trippin' per i Deep Purple, novità votabile sul nostro sito radiorock.it. In questo preciso istante la Norvegia è passata in vantaggio sul Brasile. E chi poteva segnare se non Erling Braut Haaland? È un animale d'aria di rigore questo giocatore. Non prende magari un pallone per 90 minuti, ma gliene basta uno per segnare. È veramente un animale d'aria di rigore. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Vediamo se c'è qualcuno che si gode il famoso Enjoy the Silence. Ciao Chiara.
1: Ciao Simone.
0: Ciao Chiara.
1: Dimmi. Anch'io finito il mio turno di lavoro in aeroporto. All'andata ho la radio a palla.
0: Anche
1: per
0: io.
1: Caricarmi.
0: Sì, esatto.
1: Ritorno dopo un turno di lavoro.
0: Madonna.
1: Dopo la confusione.
0: Madonna.
1: Dopo il caos della gente.
0: Madonna.
1: A Enjoy the Silence.
0: Per forza.
1: Tutto spento.
0: Ma per forza.
1: Il silenzio. Non voglio sentire nessuno.
0: Ma per forza, amica mia. Allora, visto però che mi sembra che stai tornando a casa esattamente in questo momento, perché tanto si sentiva il sotto dell'aria, magari anche con i finestrini chiusi, ti dedico una canzone, ma la dedico comunque a tutti coloro che stanno rientrando ora a casa dopo aver lavorato anche nella domenica, dopo aver comunque fatto magari un turno di lavoro o essenzialmente magari dopo essersi stancati tanto per mandare avanti la famosa forza motore, la famosa working class hero, ok? Ecco, a te e a tutti quanti coloro che hanno lavorato nella giornata odierna, vi dedico questo brano qui.

0: Red Hot Chili Peppers nella loro splendida road tripping all'interno di quello che è lo spazio rilassante della casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè Andamento Lento. 3899 106 600 stanno venendo fuori anche coloro che hanno lavorato nella giornata odierna, e saluto anche il buon, lo vado a ritrovare, Roberto, che dice: si fa di tutto anche per poter portare a casa due spicci, per portare soprattutto la pagnotta a casa, sacrifici per non uscire mai, stare sempre solo. Amico mio, veramente, io abbraccio tutti quanti voi che fate dei lavori che magari non vi piacciono, che detestate, pur di portare qualunque cosa a casa. Siete delle persone meravigliose, e soprattutto magari quando poi vi lamentate di tutto questo avete tutto, ma veramente tutta la mia comprensione. 3899 106 600. Gli amici Andrea di prima, il Tris di Andrea, hanno finalmente scelto un altro brano, Ring of Fire per il Man in Black, Johnny Cash.
1: Love is a burning thing, and it makes

Ring Fire per il Man in Black, Johnny Cash, all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Eccoci qua, io vi aspettavo. Voi amici di Milano che siete usciti ora dal concerto dei Foo Fighters, anzitutto ditemi com'è stato, perché se è stato bello io rosico ancora il doppio, però sono contento che almeno voi ve lo siate riusciti a godere. Di ritorno dal concerto dei Foo Fighters dalla grigia triste Milano. Vabbè dai, poi bisogna anche vedere, insomma, siete andati su, caro Walter, per andare a vedere un gran bel lavoro. Walter Claudio da 10 anni, Eli 7, viva il dub, ma una best of you, amico mio. Se non fosse che ho già trovato anche i Foo Fighters, l'avrei fatto molto molto volentieri. Vediamo se riesco a mitigare qualcosa con i Nirvana o altre cose, però prima, allora, facciamo un giro, visto che avevamo nominato anche in qualche maniera la famosa Working Class Hero. Qui andiamo a trovare un altro uomo che, insomma, veramente di famoso Working Class Hero ne sa, ne conosce e ne conosce veramente tanto. Mr. Bob Dylan, questa è la sua Mr. Tambourine Man.

0: Mr. Tambourine Man per Bob Dylan, penultimo brano di questa serata che mi dà anche l'opportunità di poter salutare il buon Giulio. E anche lui mi sa che sta rientrando in casa avendo sentito il brusio dell'aria fuori dal finestrino. Care e cari Radio Rockers, nel comunicarvi che la Norvegia ormai, penso, a meno che non accada un suicidio collettivo, sta per passare al turno successivo, perché è addirittura passata nel doppio vantaggio ancora una volta grazie ad Erling Braut Haaland, quindi 2-0 della Norvegia sul Brasile. A noi però purtroppo non resta altro che separarci e salutarci. Ovviamente la playlist è già sul sito radiorock.it e vi ricordo ovviamente anche quelle che sono le modalità per poter interagire insieme al vostro Simone Maurovic anche al di fuori di questo appuntamento della Casa dell'Inclusività, cioè mi trovate veramente ovunque: Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale e TikTok. Mi trovate come Simone Maurovic. L'ultimo brano avrà la firma del boss, di Mr. Bruce Springsteen. Mi raccomando, passate una splendida settimana, ma almeno per questa sera, qualora fosse magari difficile passare 7 giorni, ma anzi anche meno, perché poi alla fine ci ritroveremo venerdì alle 21.30, dalle 21.30 alle 23.30 con il buon Matteo Strano. Vabbè, facciamo che per questi giorni, fino a che non ci sentiremo di nuovo, starete bene, starete in salute, ma soprattutto per questa sera fate bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, ci sentiamo alla prossima, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite, perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e andiamo a scoprire adesso insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Ancora una voce femminile, qui siamo al settimo disco in studio di un artista che, insomma, immagino che non abbiate mai sentito nominare. Lei si chiama Weather Station, è chiaro che è un nome d'arte, uno pseudonimo per identificare artisticamente appunto lei, che si chiama Tamara Lindemann, è un'artista quarantenne, viene da Toronto, stato dell'Ontario all'interno del Canada, ed è un'artista molto molto interessante che fa dell'ottimo indie folk, folk rock, insomma un po' di pop alternativo, diciamo così. Il nuovo lavoro si chiama Humanhood, è il, come ripeto, settimo disco in studio, perché lei è un'artista molto molto apprezzata anche in Canada e non solo, diciamo così, meno conosciuta magari in Europa e in Italia in particolare, ma adesso noi ce l'ascoltiamo con questo disco appena uscito che si intitola appunto Humanhood, settimo disco in studio di Tamara Lindemann, in arte Weather Station, e questa è Mirror.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Continuiamo il nostro giro del mondo in musica ascoltando le cose più interessanti di quest'ultimo periodo con una artista che viene dalla Gran Bretagna, in particolar modo dal Gloucestershire. Lei si chiama FKA Twigs, il suo vero nome è Talia Debret Barnett, ha 37 anni e sta pubblicando il suo terzo album. Veramente un disco e un genere musicale che è difficile da definire, un mix tra techno, R&B, musica elettronica, art pop, c'è un po' di tutto all'interno della musica di FKA Twigs. Il nuovo lavoro si chiama Eusexua e si apre proprio con questa traccia che dà il titolo al disco, Eusexua. Lei è FKA Twigs.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: E ci spostiamo con un'altra voce femminile. Questa volta ci spostiamo, difficile identificare il posto esatto, perché lei è nata a Monaco, in Germania. Si è spostata molto presto in Spagna. Il padre era cubano, quindi è un'artista un po' spagnola, un po' tedesca, un po' americana, perché ha vissuto anche molto in America. Però in realtà è giovanissima, ha 26 anni. Fa un indie pop molto leggero, ma molto molto interessante. E questo è il suo primo disco, perché ha pubblicato una serie di EP, di singoli, di cose insomma che sono piaciute molto alla stampa e alla critica e anche al pubblico, e adesso però mette insieme un po' di materiale e pubblica appunto Slowly It Dawns. Slowly It Dawns è l'album di debutto di questa artista, che si chiama Victoria Canal. E da questo album, appunto, che sancisce proprio ufficialmente l'esordio di Victoria Canal nella discografia, ascoltiamo California Sober, Victoria Canal.
3: You're

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: E ci trasferiamo negli Stati Uniti, in particolare sulla costa ovest, la costa californiana nello specifico, e nella regione di Orange County, quindi praticamente a ridosso di Los Angeles, Stati Uniti. Ottavo disco in studio, quindi una band che ha pubblicato tanto. Si chiamano Stick to Your Guns, sono una band decisamente, induriamo un po' il suono in questo caso, perché è una band hardcore punk abbastanza rumorosa. E di, ripeto, il loro ottavo album si chiama Keep Planting Flowers, quindi nuovo disco in studio per gli Stick to Your Guns, che ascoltiamo con la loro Spineless.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Probabilmente loro li conoscete e forse li conoscete anche bene, molti di voi li conosceranno anche bene. Sono una band di post rock, cioè di rock strumentale, che viene da Glasgow, dalla Scozia. Molti avranno avuto anche l'occasione di vederli più volte dal vivo. Si chiamano Mogwai, pubblicano un nuovo disco ed è un disco davvero davvero notevole. Non stupisce, perché sono una band molto interessante, appunto scozzesi, e The Bad Fire è il loro 11° album in studio, quindi insomma hanno un bel po' di esperienza sulle spalle. Direi che manca soltanto a questo punto l'ascolto di qualcosa dal loro nuovo lavoro, appunto The Bad Fire, dal quale estraiamo questa fanzine Made of Flesh. Loro sono i Mogwai.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Questo artista sicuramente è molto conosciuto da parte di quasi tutti voi, si chiama Bon Iver ed esce con un nuovo lavoro, il quinto lavoro in studio. Il suo vero nome è Justin Vernon, ha 44 anni, è un artista che viene dal Wisconsin negli Stati Uniti e ha iniziato proprio la sua carriera con un album registrato interamente in un capanno sperduto nel Wisconsin, dove si era rifugiato dopo una delusione d'amore. È chiaro che lo stile è molto acustico, ma poi con il passare degli album in studio è diventato più sperimentale, quindi si è evoluto verso l'elettronica, l'art pop, mantenendo sempre una radice indie folk. Naturalmente il quinto album firmato Bon Iver, che vuol dire tra l'altro in francese buon inverno, ed è per l'appunto, come dire, il potremmo dire l'etichetta apposta a questo periodo passato in questo sperduto ranch, sperduta tenuta nel Wisconsin. Il quinto album, dicevo, in studio si chiama Sable Fable, lui è Bon Iver, ed da questo nuovo lavoro estraiamo If Only I Could Wait.
3: Only I could wait.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sound decisamente più duro per la band che vi sto per presentare. Vengono dalla Scozia e in particolar modo da Glasgow. Sono un quintetto di metalcore, groove metal. Ricordano molto gli Slipknot, per intenderci. In realtà loro erano partiti, sono arrivati al settimo disco in studio. Si chiamano Bleed From Within. Erano partiti con un'impostazione quasi death metal, quindi molto più dura, e poi sono piano piano si sono evoluti verso un sound, appunto, può ricordare molto quello della band di Corey Taylor. Tra l'altro loro registrarono anche nel 2011 una versione di People Are Shit degli Slipknot in occasione della morte, anzi proprio come tributo per la morte di Paul Gray degli Slipknot. Il loro nuovo album si intitola Zenith, dicevo settimo disco in studio per i Bleed From Within dalla Scozia, e questa è In Place of You.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Sembrerebbe qui un'altra band heavy metal o addirittura death metal, effettivamente, dal nome. Si chiamano Destroyer. In realtà è un progetto di un musicista, è una cosiddetta one man band. Lui si chiama Dan Bezier, è un artista 52enne, e il progetto Destroyer non ha nulla a che vedere con né con l'heavy metal né tantomeno col death metal. È un progetto di indie rock, anche qui folk, pop, insomma decisamente più leggero. Però lui dice: io volevo trovare un nome, non mi andava di presentarmi col mio nome, e volevo trovare un nome che fosse rock and roll, e avevo trovato che Destroyer non era un nome utilizzato da nessuno, sorprendentemente. Mi sono molto sorpreso di questo e ho deciso di utilizzarlo. Quindi si chiama Destroyer. In realtà lui ha partecipato anche ad altre band, ricorderete forse i New Pornographer, qualcuno di voi li ricorderà, gli Swan Lake, lui era in queste band, ma in realtà qui si presenta come solista con un ennesimo disco in studio, perché ne ha realizzati credo più di una decina, con appunto il nome Destroyer. Lui viene dal Canada, da Vancouver nello specifico. L'album si chiama Dance Boogie, quindi insomma richiama almeno nel titolo il suo vero

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: I Florist sono una band, un quartetto per la precisione, che viene da Brooklyn. Sono formati nel 2013, hanno tutti più o meno una trentina d'anni e sono arrivati già al quinto disco in studio. Fanno anche loro un indie folk interessante e diciamo che tra l'altro hanno avuto l'onore, per così dire, una loro canzone, tra l'altro strumentale, che si chiama Thank You, era finita addirittura in un concerto di Beyoncé, era finita ad accompagnare le immagini di un video proiettato durante un concerto di Beyoncé. E loro sono arrivati al quinto disco, dicevo, che si intitola Jellyfish. Li ascoltiamo subito con questa Moon Sea Devil. Loro sono i Florist.

0: the week. Only the best new music on Radio Rock.
1: Il prossimo artista non ha bisogno di alcuna presentazione, perlomeno presso il pubblico di Radio Rock. Lo conoscete benissimo, ha 57 anni, è uscito con un nuovo lavoro. Lui viene da Hemel Hempstead nel Gran Bretagna, quindi è un artista inglese, è all'ottavo. Sembrerebbe quasi da fare un indovinello, questo, vi dico un po' di cose e voi mi dite chi è lui, ma insomma è semplicissimo, è all'ottavo disco in studio. In realtà è un musicista a 360 gradi che ha lavorato con band come musicista, ma anche come ingegnere del suono. Ha remixato e masterizzato grandi classici della musica rock, ha formato insieme a Michael Agerfeld degli Opeth una band intitolata Storm Corrosion. Lui viene da un'altra band importantissima che è stata i Porcupine Tree e adesso torna con un nuovo disco solista, è l'ottavo come dicevo. Lui si chiama Steven Wilson e il nuovo disco è veramente molto molto bello, si chiama The Overview ed è stato proposto in due, con due dischi. Il primo disco comprende le due canzoni che compongono l'album, che sono due suite molto lunghe di oltre 20 minuti senza interruzioni, quindi sono le due canzoni che sono comprese nell'album intitolate Objects Outlive Us, che appunto dura circa 23 minuti, e The Overview, che invece è un pochino più breve, dura 18 minuti. Poi nel secondo disco sono state riproposte le stesse canzoni però in forma editata, in forma tagliata, per permettere alle piattaforme di stream, soprattutto poi anche, non so, alle radio per esempio, insomma, per facilitare dare l'ascolto anche di parti specifiche. Quindi noi adesso vi proponiamo un estratto dalla prima canzone, Objects Outlive Us, che come dicevo appunto è poi suddivisa nel secondo disco in più spezzoni. Ascoltiamo questa Meanwhile da Objects Outlive Us, dal nuovo album The Overview di Steven Wilson.

0: E questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
3: Radio Rock.
2: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
1: Stay with us.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.